Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti dicevi

E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami.

amarmi sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco

dell'inferno porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi.

specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci,
Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ci troviamo con Marcello Bedeschi, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. Marcello, sappiamo il legame forte che aveva con Giovanni Paolo II. Quali sono le emozioni di questa giornata?
1: Le emozioni sono grandissime perché si ripercorre tutta l'amicizia che ho avuto e il rapporto che ho avuto con San Giovanni Paolo II. È nato proprio in questo luogo, questa amicizia, nel 1972. Ero un giovane studente universitario, avevo fatto visita qui a Cracovia e lui mi accolse e di lì nacque un'amicizia che poi si è portata avanti fino al suo impegno come successore di Pietro e io sono stato suo umile collaboratore. Quindi la mia, il

0: ricordi, questi ricordi, l'aver vissuto una giornata come quella di ieri presso il santuario di San Giovanni Paolo II per me è stata motivo di grande emozione.
1: L'inaugurazione di questa cappella è fortemente voluta in prossimità all'inizio della Giornata Mondiale della Gioventù.

0: mistero lui l'ha comunicato ai giovani di tutto il mondo, per cui qui a Cracovia si vivrà dei momenti fortissimi di rapporto con Giovanni Paolo II, e avendo questa piccola cappella nel suo santuario, che sarà anche lì questa cappella meta di giovani italiani, ma i giovani di tutto il mondo, si rivivranno le memorie ma anche i ricordi e la meditazione su questo mistero che è stato fondamentale per la presenza di Cristo nella nostra nel mondo.
1: Lei è stato uno dei primi collaboratori di Giovanni Paolo II per le GMG, e rivivendole praticamente tutte, le ha vissute proprio tutte. Quali sono le attese per questa GMG?
0: Sì, veramente, ho avuto questo dono dal Signore che mi ha permesso di essere collaboratore di Giovanni Paolo II, poi di Papa Benedetto e attualmente del Papa Francesco per quanto riguarda l'organizzazione delle giornate mondiali. Ogni giornata ha una sua caratteristica, ha un suo apporto nei confronti dei giovani, e noi speriamo in questa qui, che consideriamo fondamentale questa giornata, perché per noi è il luogo che contempla e che chiude un ciclo formidabile rispetto ai luoghi. Eravamo tanto che attendevamo di poterla vivere qui a Cracovia, che è il luogo natale dove è stato l'inizio di tutta la vicenda di Giovanni Paolo II. I giovani comprendono questo, saranno numerosissimi quelli che vengono dal mondo. Solo ieri abbiamo saputo che sono 183 le nazioni che si sono prenotate, ci avviciniamo al numero delle presenze all'ONU, per cui questa mondialità, questa cattolicità che ha voluto Giovanni Paolo II avrà un riflesso fondamentale per il futuro della Chiesa, del mondo, e manderà un messaggio formidabile perché questa attenzione nei confronti dei giovani venga sempre tenuta viva, perché i giovani sono la speranza e il futuro della Chiesa.
1: Grazie.

sono Anna Laura, sono italiana e sono venuta qua perché mi è arrivato l'invito da parte di un mio caro amico in un momento in cui mi sentivo molto persa e avevo difficoltà ad affidarmi completamente a Dio, e quindi sono venuta qua per cercare delle risposte, per mettermi in gioco e per affidarmi completamente. E effettivamente già in questi 2 giorni mi sono sentita veramente piena d'amore e tutte le persone, loro comprese, mi stanno veramente aiutando tantissimo nel mio viaggio spirituale, e tornerò sicuramente a casa con il cuore pieno e piena di gioia. Grazie.

Siamo della Sardegna e siamo qui alla GMG. È un'esperienza molto bella, incontriamo tantissime persone. È un'esperienza molto intensa, anche spiritualmente. Viviamo tanti bei momenti di gioia e di incontro e siamo molto felici di essere qui. Ciao!

0: da dove venite?
1: Costa Rica.
0: Stiamo vivendo questo grande festival, la giornata mondiale delle gioventù. Cosa vi ha spinto a partecipare? Beh, l'incontro con il Papa, con tutti i giovani uniti qui ad un passo da casa, non potevamo mancare. E siete tristi o felici? Dio vi benedica.

0: Se avete la possibilità di vivere una GMG, non lasciatevela sfuggire. Rafforza la fede e ci aiuta a seguire Cristo.
1: E andate a fare festa?
2: Che cosa vi ha spinto a partecipare a questo evento? Cosa vi aspettate da questa GMG? Speriamo di fare un pieno di energia insieme a tutti i giovani di Dio e poter essere viandanti, come dice Papa Francesco, viandanti della fede.
0: Siamo molto felici, siamo a favore dei giovani, del valore del matrimonio e della famiglia e stiamo sensibilizzando sempre più giovani che si uniscono a noi per crescere insieme.
3: Un messaggio contundente,
2: un messaggio forte, a tutti i giovani di fare un passo in avanti per migliorarci e così cambiare il mondo. Un messaggio soprattutto di speranza, perché se non crediamo in noi stessi abbiamo già perso in partenza. Credo che i giovani abbiano la forza di volontà e tanta voglia di crescere insieme in un mondo di pace.
4: Siamo partiti domenica con un pellegrinaggio partendo da Urbino. L'ultima tappa che abbiamo fatto è stata a Pesaro e poi da lì siamo partiti con Dan Pullman per raggiungere Loreto in quest'oggi.
5: Allora, un'esperienza bellissima, soprattutto a livello di accoglienza. Noi abbiamo vissuto una settimana fantastica in cui tutta la giornata camminavamo, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la sera quando arrivavi alle 11, non sapevi che qualcuno ti avrebbe accolto, una famiglia ti avrebbe accolto, e penso sia stata la cosa più bella, scoprire che intorno a Pesaro, Fano e Urbino ci sono così tante famiglie pronte ad accoglierti. È stata, secondo me, l'esperienza più bella.
6: Mi ha fatto sentire meglio con me stessa, mi sento quasi una persona nuova, quasi come rinata, diciamo.
5: Al di là del camminare, faticare e tutto il resto, che è comunque un cammino di gruppo che fatica, ti porta al tuo limite e quindi al migliorarti.
7: Beh, è stato un piacere avere i nostri vescovi in cammino con noi, chi ci è riuscito e chi meno. Un grazie a Gerardo Rocconi perché ha camminato veramente con noi.
8: Noi giovani vogliamo fare molto casino, quindi quando entriamo a Loreto vogliamo fare ancora più casino senza fare i canti pallosi. Seconda cosa un po' a tutti i preti, non siate noiosi. Io lo so che dentro di voi avete un fuoco che vi porta a espandere, a comunicare il verbo a chiunque, ma fatelo bene perché a volte siete pesanti.

faccio bene. Siamo qui a Loreto, sono più di 200-300 ragazzi che dalle varie diocesi delle Marche sono venuti per questo momento di preghiera. E devo dire, noi siamo venuti solo da Montorso, un pezzetto di strada fatto insieme, ma è stato molto edificante, perché abbiamo visto che questi giovani hanno lasciato tanti comodi della loro vita di tutti i giorni per intraprendere questo cammino, qualcuno da Camerino, qualcuno da altre strade, e hanno sperimentato una fatica che però li ha legati dalla fede e della fraternità in Cristo, per cui è una bella testimonianza, entusiasmo di cui vibrano nonostante la stanchezza. Quindi penso che dovremmo forse cominciare a Dio a scommettere di più su quanto Dio può operare quando i giovani si mettono insieme per uno scopo e con una guida che li porta verso una meta ben chiaro. Quindi grazie, buona festa della gioventù a tutti.

quindi stavamo al discorso di padre Cristoforo, che sta facendo il discorso, la predica del matrimonio a questi due ragazzi, e ha detto ricordati, tu ritorna a pregare di essere una buona moglie, e tu Renzo, non è che Dio ti dà questa donna per il tuo piacere, perché hai una persona, una donna che sta con te, che ti assiste, che ti accudisce, eccetera, e con cui puoi collaborare nell'andamento, ma te la dà, perché anche se fosse solo per... ha detto, anche se fosse solo per uno si potesse basare solo sulla consolazione che avrà da questa, prima o poi deve finire con la morte. Quindi i piaceri, le cose della terra sono fittizie, finiscono. Ecco, allora dice, amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero d'avere a lasciarvi e con la speranza di ritrovarvi per sempre. Ringraziate il cielo che vi ha condotti a questo stato, non per mezzo delle allegrezze turbolente e passeggere, quindi non così nella superficialità, nella cosa, ma coi travagli e tra le miserie, perché potete apprezzare quanto è bello il matrimonio, quanti sacrifici avete passato per potervi unire. Quindi apprezzate che è un dono di Dio il matrimonio, avere trovato la persona che vi ama, una persona con cui collaborare, una persona con cui fare questo viaggio insieme. E quindi per disporvi poi a un'allegrezza raccolta e tranquilla, non un'allegrezza superficiale così, ma un'allegrezza che sia matura, consapevoli della felicità e della serenità che significa avere facendo questo viaggio insieme alla persona che Dio vi ha dato. Quindi ringraziare Dio per questo compagno, per questa compagna che Dio ci ha dato, che Dio ci dà. Vedete, in un momento in cui il matrimonio è così in crisi, in cui la famiglia non si capisce la bellezza della famiglia, ecco, Manzoni ce lo ricorda proprio all'inizio della nostra formazione, della nostra patria. Se Dio vi concede figlioli, ecco questo, vi concede figlioli, abbiate di mira da allevarli per Lui, di stillare loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini. Ecco, se Dio vi concede, quindi non cercateli all'esasperazione, c'è la possibilità, siate genitori di quelli che non hanno figli, vi ricordate il discorso di Padre Felice? Che cos'è questa ricerca, come se fosse un possesso personale, il figlio? Il figlio è solamente una creatura di Dio, che è destinata a Dio e che lì deve essere orientata. Quindi se avete dei figli, orientateli a Dio e all'amore di Dio e del prossimo, i due precetti principali della carità. E quando li avete orientati a questo, dice Padre Cristoforo, allora li guiderete bene in tutto il resto. Se lo capissimo, vedete? Che discorso da meditare, da riflettere. Allora avete, se Dio vi dà dei figli, educateli a Dio, all'amore di Dio e all'amore del prossimo. E poi avranno tutto il resto di conseguenza. Di conseguenza avranno, ecco, li guiderete bene in tutto il resto. Quindi nello studio, nella vita, eccetera. Ma le cose più importanti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, dei precetti della carità. Lucia vi ha detto, gli accennavo Renzo, che ha visto qui. Oh padre, me l'ha detto. Voi pregherete per lui, non ve ne stancate, e anche per me pregherete. Figlioli, voglio che abbiate un ricordo del povero frate. E qui levò dalla sporta una scatola, vi ricordate quella sporta che aveva preso nella capanna? Aveva già idea di dargliela. Una scatola d'un legno ordinario, ma tornita, lustrata, con una certa finitezza cappuccinesca. E proseguì, qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare, lo lascio a voi altri, serbatelo, fatelo vedere ai vostri figlioli, che è il pane del perdono, verranno in un tristo mondo, in tristi tempi, in mezzo a superbi, a provocatori, dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto, e che preghino anche loro per il povero frate. Quindi vediamo, ragazzi, in questa predica, ragazzi dai 5 ai 100 anni, i miei ragazzi,
vedete che c'è tutta la poetica di Manzoni, questo è il capitolo forse più importante, ecco perché mi sono dilungata moltissimo su questo capitolo, perché è tutta la poetica di Manzoni. Allora, quali sono i punti? Mettiamolo un po' in evidenza. Innanzitutto vediamo che padre Cristoforo è il contrario di Don Abbondio. Don Abbondio è un mestierante, non ha fede, è chiuso nella sua paura, non crede in Cristo, non crede nella vita eterna, è pauroso, quindi l'unica vita è quella terrena, quindi ha paura di perderla, ha paura di tutto ed è sempre un ostacolo per tutti. Vi ricordate al povero Renzo che lo caccia pure dal paese quando lo trova, invece di aiutarlo, di ospitarlo che è così ramingo. E quindi invece padre Cristoforo, nonostante che stia morendo, nonostante stia male, è sempre l'aiutante, è colui che incarna Cristo, è colui che è la misericordia in persona, che trova tutte le scappatoie, tutte, è flessibile come Dio, non è duro, non è rigido, ecco, e quindi rappresenta proprio quello che incarna Cristo e che incarna la misericordia di Dio. E quindi vediamo già questo aspetto. Poi, sciogliendo il voto, ribadisce tutte le idee che sono nel poema, quelle che aveva cercato in realtà Manzoni, vi ricordate? Innanzitutto, la vita è un viaggio, un viaggio, noi distingue il tempo della vita con il tempo di Dio che è l'eternità. E quindi c'è questa differenziazione, il viaggio semmai fatto insieme con un matrimonio, sapendo che questa persona farà il viaggio fino a un certo punto, poi uno dei due arriverà all'altra parte, però con la sicurezza di ritrovarsi. Questo, guardate quanto è bella questa immagine e quanto è piena di speranza, come ci fa vedere in positivo la vita, no? Che adesso è tanto bistrattata anche la vita, niente, l'eutanasia, l'aborto, tutto, basta che uno sta male, deve morire, sembra assurdo, va bene. Poi, quindi c'è poi questo contrasto tra i valori mondani, di breve durata, sì, anche se tu metti tutta la tua gioia in questa donna, sarà di breve durata, perché poi finirà. E quindi invece i valori eterni, spirituali, da conquistare attraverso la prova e la sofferenza purificatrice, quindi anche la prova e la sofferenza servono per purificare l'uomo e per fargli capire l'importanza dell'eternità e l'importanza anche di quella momentaneità della vita. Poi la forza degli affetti che va oltre la morte, pregate per me, e questa è la comunione dei santi che abbiamo già visto nella mamma di Cecilia, quindi perché siamo uniti quelli che pregano in cielo con quelli che pregano in terra, e questa comunione nel regno di Dio, facciamo parte tutti del regno di Dio. E poi la concezione pessimistica della storia, vi ricordate che era partito proprio per vedere come mai nella storia c'è il male e l'aveva visto anche nelle altre opere, no? Abbiamo visto questo male metastorico, la storia che incomincia col peccato originale, cioè con l'uomo che vuole il potere, che vuole essere lui a comandare, che mette il suo orgoglio al di sopra di tutto e quindi il potere, la sua forza, la sua potenza al di sopra di tutti a costo di passare sui cadaveri degli altri. E questo è il peccato originale e purtroppo lo vediamo ogni giorno quali sono i danni di questo possesso, di questo potere, di questo andare sopra gli altri, di schiacciare gli altri, di parlare male degli altri, di uccidere moralmente, fisicamente anche gli altri. Lo vediamo, questo è il risultato, è il male metastorico. E dice Manzoni, vengono in un mondo in cui c'è il male e quindi non si può dire di no, è un realismo vero. Noi sappiamo che il cristianesimo è realista, non è utopistico assolutamente. E però dice, l'unica cosa per opporsi al male è la fede in Cristo, la fede nel Dio di Cristo, e il perdono, perché il perdono fa da contrappeso al male, quindi il perdono è più, il male è meno e si annullano. Quindi l'unico modo per sconfiggere il male è perdonare. Perdonate, insegnate a perdonare loro, vi ricordate come dice ai figli, insegnate ad amare Dio e il prossimo e tutte le altre cose saranno conseguenziali nella formazione del carattere del giovane, del bambino. E poi insegnate a perdonare facendo vedere il pane del perdono di padre Cristoforo. E poi un'altra cosa importantissima, guardate quante importanti.

importante questo pezzo del romanzo, lui riprende il pane, quel pane che il segno di tutta la sua vita, no? Quel pezzo di pane che, vi ricordate, gli aveva dato il fratello dell'ucciso, che era il segno della sua conversione, era il segno dell'espiazione di tutta la sua vita, 30 anni almeno di vita, di espiazione, di amore verso gli altri, di pagare con l'amore, di sopperire a quell'odio con il doppio, il triplo di amore, dando tutta la sua vita per tutti e dando finalmente, fino all'ultimo, la vita per gli appestati e per tutti quelli che stavano lì. E quindi ha ripagato tantissimo quel male che aveva fatto. Ecco, vedete, il cristianesimo attivo, il cristianesimo non può essere passivo, è concreto, è attivo. Non possiamo, cioè così come se fossi in chiesa, la chiesa è quella che ci dà la forza per poi combattere fuori, anche la messa, i sacramenti. Quindi cerchiamo di capire che veramente quello che può cambiare, veramente, come dice Manzoni, è la persona credente che crede, che è convertita e può cambiare, cambiando lui dentro, può cambiare fuori il rapporto con gli altri e il rapporto con la società. Una società sarebbe tutta diversa. In questo modo, l'unico modo di cambiare la società. Le ideologie le abbiamo viste, che fine fanno, comunismo, fascismo, abbiamo visto tutto, abbiamo visto che non reggono, sono idee, qui sono concretezze, concretezze. E quindi, e poi un'altra cosa importante, che il pane ricorda l'Eucaristia, e l'Eucaristia è appunto quel pane in cui è presente Cristo. E in Cristo, cioè quel Cristo, quel Gesù, che, a cui i nostri morti già stanno vicino. Quindi noi, prendendo l'Eucaristia, automaticamente ci avviciniamo, siamo con quel Gesù che è pure vicino ai nostri, alle persone morte, perché San Paolo dice i vostri morti sono già risorti in Cristo. E quindi c'è questa comunione tra vivi e morti, vedete come sono tutti combacianti le cose, quello che diciamo nel Credo. E c'è anche... E infatti lui dice, ricordatevi di me, pregate per me e saremo sempre uniti. E quindi tutti questi concetti sono espressi in questo, in questa predica, diciamo così, matrimoniale, questo matrimonio ideale, spirituale, che fa padre Cristoforo per i due giovani, liberati ormai dal voto della, della verginità, quindi adesso si possono sposare. E poi domanda, quindi poi va sul pratico, padre Cristoforo è pratico, avete visto, aveva fame, Renzo subito lo capisce, adesso dice che farai, che fine farai, dice a Lucia, e dice dove andrai a stare, e dice no, c'è questa mercantessa con cui starò a casa e che quindi mi fa da madre momentaneamente. Allora lui ringrazia e benedice anche la mercantessa ringrazia padre Cristoforo che ha fatto tanto bene a questi due giovani, perché le stavano a cuore, Lucia le stava tanto a cuore, e quindi poi logicamente dice che la terrà come una figlia, sarò come una madre. E adesso padre Cristoforo finisce col dire che l'unica cosa, bisogna lodare Dio che ha dato a ognuno la possibilità di vedere il suo amore tramite l'altro. Lucia ha trovato questa mamma ha trovato questa figlia, Lucia, ed è ognuno prova, ha potuto tastare l'amore di Dio attraverso questa persona che Dio gli ha messo vicino. E quindi vediamo questi concetti meravigliosi, no? Che noi dovremmo interiorizzare e che dovremmo fare nostro per poter anche noi, cercando la verità, arrivarci piano piano e continuare a cercarla fino all'ultimo momento della nostra vita, e poi la ritroveremo per sempre. Quindi poi, voltandosi a Renzo, dice beh, non abbiamo più nulla da fare, andiamo. Oh padre, disse Lucia, la vedrò ancora, io sono guarita, è lei che fa tanto bene. Già da molto tempo io volevo, chiedevo la grazia al Signore di finire i miei giorni in servizio al prossimo, e se me la vuole concedere adesso è una grazia che io gli ho chiesto, e aiutatemi voi con le vostre preghiere. A un certo punto si salutano, Lucia dice che cosa deve dire a tua madre padre Cristoforo, e Lucia dice a Renzo, dice a mia mamma che sto bene, che momentaneamente sto con questa signora e poi arriverò con lei al paese, tornerò al paese. E Renzo vuole dare i soldi che avevi, i 50 scudi, ma la donna dice già ce n'ho fin troppi io, vedete anche questo concetto dei soldi.
è l'amore che bisogna cercare, l'amore vero, questa è la cosa importante. I soldi servono bastanti, ecco, quello che basta, non è che dobbiamo orientare la nostra vita a questo. Quindi adesso, a questo punto, che cosa succederà? Padre Cristoforo, che farà? Renzo, che fa? Resta lì, non resta lì? Lo vedremo la prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

a la preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Con In cielo e sempre musica, in compagnia del mitico compagno di avventure specialissimo, ecco, di avventure sonore e canore, specialissimo Mauro Picchio, sempre con noi,
1: Buonasera a
0: grazie.
1: tutti.
0: E poi l'inviata speciale, Lilli. Lilli, Maria Vision, eccola qua, guardate quanto è carina, amore, guarda, fatti vedere. Anche lei oggi canterà le lodi al Signore. In verità, Lilli è presente perché è una femminuccia e perché oggi, come sapete, è la giornata dedicata alle donne. In particolare ricorda quella giornata contro le violenze alle donne. Brutta storia, eh? Tu sai qualcosa di questa giornata, anche per erudire i nostri, diciamo, telespettatori, perché è una giornata che ricorda qualcosa di particolare il 25 novembre.
1: Guarda, veramente io non sono molto preparato. Ho letto veramente di tante iniziative che sono state prese anche nel nostro paese diciamo, per l'eliminazione della violenza contro le donne, che poi sembra quasi un'imprecisione, perché comunque l'eliminazione della violenza in generale contro gli animali, contro le donne, contro,
0: Certo.
1: eccetera. So che è stata istituita nel 99, a novembre del 99, da tre sorelle che subirono violenza e nella Repubblica Dominicana,
0: Sì,
1: credo,
0: sì, sì.
1: adesso ti dico quello che ricordo un po' così. E subirono questa violenza e furono e così da quell'anno venne istituita prima in Repubblica Dominicana ed oggi praticamente in quasi tutto il mondo.
0: Guarda, se tu permetti, Mauro, io vorrei leggere queste poche parole proprio perché è una giornata particolare ed è giusto che la ricordiamo anche con cognizione di causa, il perché, cosa accadde il 25 novembre del 1999. È stata istituita proprio per l'eliminazione della violenza contro le donne e lo ha voluto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di attiviste, di un incontro ovviamente femminista latinoamericano in Caraibi. Cosa accadde a Bogotà nel 1981? Accade che delle femministe decisero di istituire questa giornata, ma perché ricordavano una violenza che nel 60 avevano subito tre sorelle, le sorelle Mirabal, proprio a Bogotà. Sorelle donne, esempio di donne rivoluzionarie, impegnate contro un regime dittatoriale di Trujillo, che è stato quello dal 1930 al 1961 in Colombia. E anche nella Repubblica Dominicana. Naturalmente tenne nell'arretratezza oltre 30 anni tutta la Repubblica, per cui queste donne decisero di battersi davanti alla negligenza, insufficienza, quasi rassegnazione di tantissimi altri uomini. Zero Violenza, che poi è l'associazione nata per questo motivo, è nata appunto nel 2009 come progetto di denuncia, perché quelle donne furono uccise, ovviamente. E furono uccise in malo modo, fu un brutale assassinio, violento. E allora nel 2009 si istituisce Zero Violenza contro la violenza sulle donne, ogni forma di violenza, utilizzando come strumento quotidiano un lavoro di informazione civile che intende mettere al centro il valore dell'identità di ogni persona, la relazione tra uomini e donne, il rispetto di ogni differenza, il rispetto dei bambini, delle bambine da parte degli adulti, dell'ambiente in cui crescono, degli animali. Allora, proprio perché vogliamo vivere con cognizione questa giornata, abbiamo deciso anche di preparare delle canzoni sulla donna per eccellenza, ovviamente, l'Ave Maria. Per cui a tutto il pubblico che ci sta seguendo in diretta in questo momento,

chiamate allo 071 7501 707, e noi in verità vi vogliamo mandare subito in onda un video che racconta e canta una delle Ave Marie più belle in assoluto del repertorio, l'Ave Maria di Caccini. Prego la regia.

0: Eccoci bentornati. Avete visto come un'Ave Maria così classica, un'Ave Maria ovviamente di musica classica di Caccini, è diventata nel repertorio moderno e poi con questa scenografia baroccheggiante, medievale, anzi più che baroccheggiante, di questo gruppo di cui abbiamo anche voluto rendere contatti perché sono veramente bravi. L'amore è non solo per la musica e per l'arte, per come l'hanno resa, ma soprattutto per la nostra Vergine Madre. Tu volevi dire qualcosa a proposito della...
1: Sì,
0: commentavi durante la
1: sinceramente
0: pausa.
1: è colpito dalla lettura che hai fatto prima, ci hai raccontato la storia da come è nato diciamo, questo appuntamento annuale, il fatto che a un certo punto hai citato contro la violenza di tutti i tipi, perché in effetti nei confronti delle donne, nei confronti degli esseri umani, nei confronti delle creature viventi, comunque vengono perpetrate una serie di violenze che sono veramente, tante volte mi viene a pensare alle scene dei santi.

0: No, che venivano martirizzati nei modi più strani. E oggi veramente la violenza si può esercitare nei confronti di un altro essere umano in tantissimi modi. Viene pensato un nuovo ritrovato che è quello, no, di denigrare e di annullare la persona. Postando su social network delle foto, delle situazioni che magari vengono riprese nel corso di una serata con un tasso alcolico un po' più elevate, un po' più elevato, e poi questi filmati, queste foto rimangono, tanto che le persone sono costrette a cambiare, nella migliore delle ipotesi, a cambiare nome, perché in effetti non è più possibile poi togliere da questi social network quanto viene caricato, perché milioni di persone caricano e scaricano queste cose. Ed ecco, ultimamente ci sono stati un paio di suicidi da parte di ragazze che purtroppo hanno subito questo nuovo tipo di violenza, la violenza del terzo millennio, diciamo.
1: Assolutamente d'accordo e condivisibile. È una violenza psicologica poi continua, se pensiamo a tutte quelle violenze che portano perfino poi al mobbing sul posto di lavoro, nelle scuole, come dicevi tu, nelle proprie comunità. Cose molto tristi. Nel frattempo però sono arrivate anche delle richieste, ma prima di accontentarle facciamo una piccola pausa.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Eccoci ben trovati. Secondo round con Mauro Picchio. Grazie per essere qui con noi, Mauro. E che sta dormendo Lilli. Lilli, che è, diciamo, la mascotte di Maria Visione in questi giorni. Alla ricerca di un padrone, Bagia ne ha trovati 3-4, ora non sappiamo veramente più come distribuirla. Allora, diamo subito spazio alle richieste. Silvia, dalla provincia di Latina, chiede misericordia, perché chiede a Dio Padre la conversione della sorella e della mamma. Grazie Gesù, e che sia sempre musica. Beh, mi pare un ottimo modo proprio come primo canto per iniziare. Perché? Perché è finito l'anno della misericordia. Il 20 novembre Papa Francesco ha chiuso le porte, ma non per questo finisce la misericordia di Dio. Dunque continuiamo a cantare l'inno santo dell'anno giubilare.

0: Grazie Mauro. E diamo spazio anche alla seconda richiesta a questo punto. Giuliana da Loreto chiede una preghiera allo Spirito Santo. Perché dice Giuliana che lo Spirito Santo mi faccia il dono dell'intelletto. Beh, mi sembra bellissimo come preghiera, anche perché tutti dovremmo invocare lo Spirito Santo per chiedere a lui i nostri doni, tutto quello di cui siamo deficitari, insomma, non è poco, c'è tanta roba. Tu per cosa vorresti pregare, Mauro? Se dovessi pregare lo Spirito Santo in questo momento, che cosa gli chiederesti?
1: Certo che tu mi faccia queste domande così a freddo.
0: Trabocchetto. Dai, ce ne saranno, no?
1: Probabilmente vorrei che mi instillasse tenerezza in questo momento, cioè che riuscisse ad esprimere amore per gli altri attraverso la tenerezza. Questo chiederei,
0: Sai,
1: forse anche in contrasto con la violenza, no? Perché forse l'opposto della violenza potrebbe essere la tenerezza.
0: che bella, è una bellissima preghiera che mi ricorda una cosa che mi ha colpito molto, proprio qui a Maria Vision. È stata una delle prime persone, credo, che io abbia ascoltato. Durante, diciamo, il call center che Maria Visione, come sapete, usa in quanto una televisione interattiva con voi. Voi potete chiamare in ogni momento della giornata per chiedere le vostre preghiere o per avere semplicemente un orecchio che ascolta. E questo è tanto importante oggi come oggi. Mi ricordo una di queste prime conversazioni che mi dissero un uomo: io vorrei pregare lo Spirito Santo per darmi la capacità di amare, perché io sono incapace di amare. E io l'ho ritenuta una cosa assolutamente improbabile, perché dico, come incapace di amare? Amerai qualcuno, amerai qualcosa più della tua vita? E questa persona mi disse no, non c'è nessuno che io amo più della mia vita, cioè io non darei a nessuno la mia vita. Va bene, magari ho dissi, sono estremi ovviamente, sono modi di dire, dare la propria vita è difficile effettivamente, però c'è qualcosa che tu desideri, che vuoi, non parliamo di persone, parliamo di progetti, parliamo di ideali, di realizzazioni, qualcosa che ti riempie talmente la testa durante la giornata che è una cosa che aneli, che ami. Anche se non è specificatamente una persona, perché le persone ti hanno deluso, perché bla bla bla bla. E questo mi disse: no, io non ho niente, infatti sento il vuoto intorno a me, sento che la vita la trascorro senza che abbia un reale senso, se non per il mio lavoro, per le cose che faccio, ma che non mi danno niente di più che un vai, vai, vai, vai, vai del tempo che va avanti e che mi sfugge alla fine. Mi colpì tanto. E pensai veramente che qui bisogna richiedere tantissimo, pregare tantissimo lo Spirito Santo, perché amare è una delle cose più belle in assoluto che il Signore ci consente di fare ed è un dono grandissimo a cui mai nessuno.

Una cosa ci deve far rinunciare, anche se amare un animale come questo piccolo peluscio qua, come si fa a non amarlo? Come si fa a non volergli bene, a non rispettarlo, a non accudirlo? È così una persona, è così un'idea, un progetto, un ideale importante, anche un ideale. Ho un figlio, una donna, un uomo, ma non si può non amare. Perché veramente rimane triste la vita. E allora preghiamo lo Spirito Santo affinché tutti, nessuno escluso, perda questa meravigliosa, infinita, potenzialissima capacità e dono che Dio ci ha dato, amare.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. E come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. E questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. E diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo, Innamorato del cielo, il secondo, Fratelli di cielo, il terzo, L'obbedienza, e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria, dunque noi siamo collocati a dare testimonianza della luce del risorto.

0: Oggi benvenuti e bentrovati, parliamo della violenza contro le donne. Abbiamo voluto dare questo tema alla trasmissione perché oggi è la giornata mondiale di questo tema. E abbiamo anche dato delle note, diciamo, storiche che ci permettono di capire e comprendere il perché la violenza contro le donne deve essere combattuta, ma soprattutto il perché è stata istituita una giornata mondiale. Ed è questo il tema che vorrei ancora approfondire, soprattutto con tutte le persone che magari ci stanno seguendo in questo momento, perché la violenza è una cosa comunque bestiale, una cosa incomprensibile, è una cosa che non ha motivo di esistere, però l'uomo è capace di violenza e lo è nella misura in cui decide che le sue ragioni sono sempre e comunque più importanti di quelle degli altri e pur di farle valere fine giustifica i mezzi, diceva Machiavelli, ma diciamo che la violenza può essere considerato un mezzo per raggiungere quel fine, quell'obiettivo. Nella società civile questo è incomprensibile, non è neppure logicamente giustificabile. Nella società civile questo non si può neppure, come dire, citare, non comprendere, proprio pensarlo, citare, elencarlo. Allora io dico, Mauro, se è così, come mai ancora la violenza e soprattutto contro le fasce più deboli, siano esse donne, siano essi bambini, siano essi animali, viene perpetuata? Cosa spinge l'uomo, secondo te, a perpetuare la violenza?
1: Guarda, mentre tu stavi parlando, a me mi è venuta in mente una forma veramente di aberrazione. Stavo pensando a quelle violenze che vengono fatte da gruppi di persone.
0: Sì.
1: Perché io non posso capire naturalmente, ma in qualche modo riesco a comprendere la possibilità che una persona possa veramente perdere il lume della ragione, però non posso assolutamente capire un gruppo.

0: di persone che perdono il lume della ragione e pertanto fanno violenza a una donna, a un animale, a un uomo, a chiunque, insomma, a qualsiasi creatura vivente. E tante volte penso, ma può essere che di un gruppo di 10 persone nessuno si sia dissociato e si sia tirato indietro e abbia cercato di impedire questo tipo di violenza? Questa veramente mi sembra un'aberrazione.
1: È una cosa che capita invece tutti i giorni. Mi consta personalmente anche perché ho avuto la confidenza di una ragazzina proprio pochi mesi fa che era purtroppo attaccata dai bulli della situazione a scuola, perché non era bella, non è bella, perché ha qualche problema anche di dislessia, quindi ovviamente era il soggetto principale della derisione, il soggetto più critico della classe. Ma la cosa che mi stranizzava dal racconto di questa ragazzina era che neppure le sue compagne riuscivano ad avere un atteggiamento protettivo o perlomeno denunciativo della situazione, professori o chi sia, ai familiari. E questa cosa mi ha realmente preoccupata, perché se è vero, come è vero, perché poi questa cosa ha avuto un seguito, perché insomma ci siamo mossi per denunciare la cosa nelle scuole e poi ha avuto una veridicità, quindi la ragazzina diceva il vero e aveva dei grossi problemi quindi all'interno del suo stare bene, del suo adattamento. Com'è possibile però, e questa è la giusta domanda, che nell'ambito di un branco, di un gruppo, non ci sia una persona, due persone, tre che fanno altrettanto un gruppo per dire no, ma no, no.
0: Sai, tu quando parli, vista anche la presenza di questo animaletto così, così dolce, quando parli di branco, a me mi vengono in mente i lupi, mi vengono in mente i leoni, ma questi animali cacciano in gruppo, ma cacciano prede estremamente più grandi di loro. No, invece questi gruppi di sinceramente non saprei come definirli, comunque si approfittano di persone addirittura molto più fragili, molto sì, più indifese di loro. Pertanto è proprio, neanche in natura possiamo trovare negli animali più feroci, quelle che noi chiamiamo belve. Queste secondo me sono a un livello superiore delle belve, questi gruppi di persone.
1: D'altronde l'aberrazione nella storia dei secoli è avvenuta contro non singole persone, ma contro razze intere. Se pensiamo a quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America prima della guerra di secessione, che un popolo intero, il popolo di colore, è diventato schiavo, quindi la schiavitù di un popolo, perché si è nel diritto di pensare che un essere che è identico a me ma diverso di colore, di pelle, deve essere considerato un essere inferiore, per cui soggetto a schiavitù, eccetera, eccetera. Un popolo è per decenni, cioè è una cosa
0: sistematica.
1: Sì. E se pensiamo a quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, allora che un'intera razza, un intero popolo ebreo è stato sterminato.
0: Anche quello che veramente è scandaloso in queste situazioni è che la società se ne disinteressa. Quando succedono queste cose, queste violenze che possono avvenire sotto i nostri occhi, noi non possiamo non farci parte attiva perché c'è. Se invece tante volte assistiamo a delle violenze per strada in cui ci sono passanti che invece di aiutare queste persone che sono in difficoltà, perché comunque attaccati da questi bulletti di quartiere, da queste specie di belvette, no? che solo perché sono insieme riescono ad avere una certa forza, perché singolarmente sarebbero veramente ricacciati indietro. Invece la società, le persone che assistono a queste cose se ne disinteressano, come magari ci disinteressiamo di un animaletto che vediamo a fianco della strada, magari che è in difficoltà.
1: Sì. Sì, così come ci disinteressiamo dei poveri.
0: Pertanto anche noi siamo, quando noi attuiamo questo tipo di comportamento, noi ci avviciniamo abbastanza, comunque.
1: È vero. Così come ci sono comunque tante invece opere di solidarietà, per carità. Però mi veniva in mente, mentre parlavi proprio ultimamente, sono stata a Berlino. E ovviamente Berlino è una città che racconta un secolo di storia, da lì è passato un secolo di storia importante, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la dittatura del comunismo. E pensavo proprio nel punto in cui c'è il checkpoint Charlie, cioè questo punto strategico in cui i carri armati statunitensi erano di fronte ai carri armati russi e lì si potevano passare solo da quel punto i diplomatici o comunque i militari. Ma nessun'altra persona, perché il muro di Berlino è nato in 24 ore e doveva dividere la zona legata all'influenza americana, britannica e francese dalla zona legata all'influenza russa. In 24 ore un'ideologia, il comunismo, che si sentiva tanto nel giusto, perché poi è questa la convinzione, si sentivano così tanto nel giusto da dover imporre ad una città di dividersi nettamente in due parti e quindi diventare sistema, un'ideologia che diventa sistema, che si cala nella vita del cittadino, nella vita mia, tua, nostra, e divide famiglie, divide parenti che non si potranno più vedere per 30 anni, dal 61 all'89. Cioè è una cosa che è di un'assurdità storica, accaduta, reale. Qui non parliamo di una violenza banale o comunque singola. Parliamo di una violenza di un popolo, fatta ad un popolo che poi è stato spesso vittima di omicidi e quant'altro, perché tentava di superarlo sto muro per ricongiungersi alle proprie famiglie. È veramente, alle volte l'uomo diventa aberrante, ed è proprio questo il significato che vogliamo dare a questa trasmissione. Cioè l'uomo diventa aberrante, però l'uomo è anche possibilmente e potenzialmente in ascesa verso un cammino di santità, se lo vuole, se lo desidera. Ed è questo che noi vogliamo stimolare, cercare. Abbiamo il dovere, ciascuno di noi, di fomentare nella nostra vita, perché siamo nella libertà di poter diventare l'uno o l'altro, quello o l'altro. Cioè la natura umana è fatta, senza entrare nella mistica adesso cattolica, in maniera tale da poter essere il mostro o il santo. Quale scegliamo? Per questo dobbiamo fare un cammino di fede, dobbiamo cercare una vita spirituale, dobbiamo entrare dentro di noi e far uscire da noi tutto il meglio e far soccombere tutto il peggio. Dobbiamo spolverare tutto ciò che c'è di buono per farlo emergere e invece seppellire ciò che di brutto ci accomuna alle peggiori delle bestie, alle peggiori, perché fino le bestie alle volte sono migliori del peggiore degli uomini, perché nell'uomo c'è l'intelligenza e quindi la capacità di arrivare all'aberrazione. Mi sono dilungata forse, per cui non ho dato spazio alla prossima canzone, però credo ne valga la pena ogni tanto riflettere sul perché oggi esiste una giornata contro la violenza sulle donne. Riflettiamoci, non sono giornate a caso e non sono giornate venute dal nulla, sono venute da fatti storici che vale sempre la pena fare memoria, perché ci consentono, proprio come in questa occasione, di commentare, condividere, confrontarci e rispolverare, come dicevamo, il bello invece che, grazie a Dio, è in ciascuno di noi. A tra poco.

0: Ed eccoci, bentrovati in questo ultimo round di In cielo è sempre musica, puntata dedicata oggi alle donne. Ma vuoi dire una cosa carina sulle donne, Mauro? Ce l'hai una cosa carina? Beh, devi rispondere di sì, per forza.
1: Certamente,
0: Assolutamente sì,
1: assolutamente
0: ecco,
1: sì.
0: mi sembra giusto. E cos'hai di carino da dire alle donne?
1: Beh, guarda, sì, nei confronti delle donne, ma anche nei confronti di altre persone, che noi dovremmo sentire le altre persone come sorelle e fratelli. Questo ci renderebbe molto più facile il fatto di prenderci cura delle persone, siano esse donne in particolare che uomini. Poi in particolare la donna, perché la donna è l'emotività, è la spontaneità, è l'affettività, per eccellenza. L'uomo invece è più razionale e purtroppo noi ci siamo portati dietro questo modo di essere sin dalla nostra infanzia, perché in effetti tante volte magari noi maschietti ci siamo sentiti dire: ma no, ma che piangi come una femminuccia. Ed oggi veramente delle espressioni di commozione, di felicità che vediamo nelle donne, che le donne riescono a esprimere con così tanta forza, con così tanta semplicità, per noi uomini tante volte è difficile, perché con questo retaggio pensiamo magari che esprimere, arrossire, esprimere, abbracciare, dire alle persone, tante volte agli amici, alle amiche, che gli vuoi bene, sembra quasi una cosa, sembra quasi una debolezza, e che non ci possiamo permettere. Ecco qua che poi noi dopo andiamo ad infoltire la schiena delle persone che vanno dagli strizzacervelli, perché non capiamo che cos'è che non va dentro di noi. Semplicemente dovremmo lasciare uscire la nostra parte femminile.
0: Beh, è bello, è una cosa stupenda quella che hai detto, perché
1: Assolutamente
0: evidentemente
1: sì.
0: questo è di rimando proprio la palla che rimbalza ed è qualcosa carina sulla donna, assolutamente sì. Bello, sì, forse anche noi dovremmo far uscire allora la parte maschile che è noi a questo punto, che è quella razionalità, quella.
1: Sì,
0: Capire meglio.
1: capire l'uomo, che se non risponde perché è razionale, magari risponde dopo un paio di giorni a una domanda, mentre la donna, magari essendo spontanea, gradirebbe subito un feedback da parte dell'uomo.
0: Ah beh, certo, questo è un classico proprio delle relazioni sentimentali, credo.
1: Questo è dei fraintendimenti, perché alla fine poi sono dei fraintendimenti, perché uno non conosce la modalità dell'altro.
0: Bene, Mauro, adesso che so che tu rispondi dopo 2 giorni, ti manderò il messaggio per ricordarti la trasmissione 2 giorni.
1: Due giorni prima.
0: Una battuta doverosa, ma diamo subito spazio invece alla richiesta. La richiesta è un canto alla Madonna e io ringrazio tantissimo tutti i telespettatori che l'hanno fatto, che sono più di uno, per cui non li citiamo tutti. Però mi unisco anch'io perché la Vergine Maria è la donna per eccellenza.

la donna della... Dice questo canto la donna dell'attesa, la donna, la madre di speranza, la donna del sorriso, la madre del silenzio, la donna dell'ardore, donna del riposo e madre del sentiero. È bellissimo questo canto, lo abbiamo scelto proprio perché ingloba tutte le definizioni più significative che vogliamo dare alla donna in generale, ma alla donna per eccellenza, la Vergine Maria.

0: Grazie Mauro, non ce n'erano più, eh?
1: No.
0: Però ecco, vogliamo ripetere, anzi fallo tu Mauro, tutte le definizioni che questo canto, che è l'Ave Maria del Verbum Panis, tutte le definizioni che dà alla Vergine Maria.
1: Donna dell'attesa e madre di speranza, donna del sorriso e madre del silenzio, donna di frontiera e madre dell'ardore, donna del riposo e madre del sentiero, donna del deserto e madre del respiro, donna della sera e madre del ricordo, donna del presente e madre del ritorno, donna della terra e madre dell'amore. Ora pro nobis.
0: Ecco appunto, donna della terra e madre dell'amore. Credo che siano le definizioni più belle e allo stesso tempo immediate, potremmo dire sintetiche, ma ecco, forse il termine giusto è immediate, immediate. Definizioni che arrivano proprio dritte al cuore, che ci fanno comprendere come una donna, se più si vuole avvicinare alla donna per eccellenza, la Vergine Maria, deve essere madre di speranza, madre del ricordo, anche questo.

0: Questa è una bellissima definizione di Maria, perché lei non ha mai dimenticato, non bisogna seppellire il passato perché è fatto di brutti ricordi, ma bisogna fare di quel passato anche di brutti ricordi, perché non sono mai gli esclusivi, la possibilità di un rinnovo, quindi l'opportunità per imparare dal passato ed essere migliori nel presente e dunque diversi per il futuro, rinnovati. Donna dell'amore, chi non ha amato come Maria? Chi meglio di Maria ha amato? Che è riuscita ad amare anche la croce di Gesù, quindi a fare della croce di Gesù la madre di tutte le genti, di tutti gli uomini, come Gesù le ha chiesto nel momento peggiore per la vita di Maria, cioè quello di stare sotto la croce del figlio. E proprio in quel momento Gesù le chiese: tu diverrai madre di tutti gli uomini della terra. Nella frase famosa: ecco Maria, ecco Giovanni, questa è tua madre. E poi altra definizione bella, madre dell'ardore, perché una donna, e lo dicevi tu bene Mauro, è la donna dell'ardore, dell'istinto, della passione e della consapevolezza che tutto, meglio di una donna chi lo sa, che se tutto non viene vissuto nel momento in cui deve essere vissuto, non ha senso neppure più viverlo. Le decisioni vanno prese nell'istante in cui vanno sono sentite, nell'istante in cui si è obbligati a prendere una decisione, perché quello è il momento successivo è già passato, è già storia.
1: Questo penso che sia una cosa, questa modalità penso sia la cosa che noi uomini più invidiamo alle donne, probabilmente, perché noi invece filtriamo, rifiltriamo, rimandiamo, eccetera, e poi naturalmente si perde l'energia del momento, si perde la magia del momento, però
0: È difficile.
1: è difficile.
0: Vabbè, sì.
1: Almeno per noi maschi è difficile, sì.
0: Sì. Altra definizione che ha Maria, donna di frontiera. Anche questa è bellissima. Essere frontiera. Essere frontiera, cos'è la frontiera? È sempre un confine. È sempre un punto che divide un altro punto, che è un altro mondo, un'altra cultura, un'altra civiltà, un altro popolo. La frontiera è il limite tra un confine e un altro, ma è anche il passaggio tra un confine e un altro, anzi è il passaggio tra un confine e l'altro. E la donna è sempre quel passaggio. E infatti è la guida, è la via che l'essere umano, che soprattutto l'essere maschile ha per andare oltre, per andare in un altro mondo, oltre il proprio confine, dove c'è qualcosa che non conosce. E la donna è la donna della frontiera. Sono definizioni bellissime. Io consiglio a tutti di cantarlo, leggere bene il testo di questo canto e con questo invito ultimiamo anche questa puntata di In cielo è sempre musica, perché consente a noi donne di riflettere sul ruolo che abbiamo e all'uomo di riflettere la fortuna che hanno nell'avere una donna a fianco e chi non ce l'ha di recuperarsela e chi la sta per perdere di riprendersela e chi ritiene che non ne abbia l'occasione o non è importante di rivedere questa idea, sempre nella convinzione di non fare mai violenza sulle donne. Grazie per essere stati con noi, fratelli e sorelle di Marivisione e tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Questa puntata è stata un po' anomala, ma ringrazio anche all'autore che ci ha dato l'idea per concentrarci su un tema quanto mai attuale.
1: Arrivederci.
0: Senza parole.
1: Sì.
0: Grazie, grazie a tutti voi. Alla prossima puntata di In cielo sempre musica, l'appuntamento a venerdì prossimo alle 19. Buona serata a tutti.

per aiutare in qualche modo le chiese a unirsi, sia per pregare che per lavorare insieme. Apprezzo davvero quello che stai facendo. Spero che tu ci riesca. Ora, quello che ho veramente capito. Prego anche che ciò che stai pianificando possa aiutare le chiese. Ma ci hai provato così tanti anni. La mia domanda è, vedi qualche risultato? Non vedo alcun risultato. Il motivo per cui dico questo è, essendo io stesso una persona pratica, qualche tipo di buon risultato, non solo non teologicamente, ma anche come amici, accettandosi a vicenda, senza maledirsi l'un l'altro, va bene? Così possiamo lavorare di più insieme a beneficio dei cristiani, considerando la difficile situazione che oggi viviamo in tutto il mondo. I cristiani stanno soffrendo qui a Gerusalemme per così tante ragioni. Come possiamo alleviare queste difficoltà? Non lo so. E purtroppo le chiese non stanno facendo del loro meglio insieme per risolvere i problemi o rendere la vita più facile ai cristiani. Questo a volte ci delude qui perché non vediamo alcun aiuto né dall'esterno né da noi stessi. Non stiamo aiutando noi stessi a sopportare le difficoltà e le sofferenze che abbiamo. So che pregare è uno dei modi migliori per farlo. Ma la preghiera non aiuterà, perché credo che quando preghiamo Dio, Lui ascolta. Risponderà? Questo non lo so. E mi chiedo perché Dio non risponde in tutti questi anni. Ci lascerebbe soffrire ancora per vedere se crediamo davvero in Lui oppure no? Forse. Dopotutto siamo esseri umani. Abbiamo tanta pazienza. La nostra pazienza non è eterna, ok? Quindi abbiamo davvero bisogno di aiutarci ad attraversare questi momenti difficili. Le chiese, che siano a Gerusalemme o in altri luoghi, dovrebbero imparare un'altra cosa oltre a ciò che... Dovrebbero imparare una cosa oltre a ciò in cui credono teoricamente o teologicamente. Come esseri umani, dovremmo cercare di accettare più di quanto stiamo accettando oggi, perché vedo lo stesso rifiuto tra diverse chiese l'una verso l'altra, e questo non aiuterà a unirci. Quindi in questo progetto che avete, credo che avrà più successo se vi saranno coinvolte persone più serie. Una o due persone non bastano. Probabilmente da ogni chiesa dovrebbero esserci dei collaboratori, persone che lavorano con voi allo stesso tempo, così potremo vedere i progressi del lavoro che state facendo. Perché se non avete, diciamo, dei rappresentanti nel vostro gruppo, dopo la preghiera si dimenticheranno di ciò che è successo.

successo. Dovranno aspettare un altro anno prima che torniate. Una volta all'anno non basta. Perché la nostra grande difficoltà è la mancanza di fede, sono sempre presenti. In altre parole, se prendi una medicina una sola volta, il dolore non passerà. Ma devi prenderla per un certo periodo finché non guarisci. Se vogliamo guarire, prima dobbiamo renderci conto di essere persone malate. La malattia rimarrà finché non troveremo una soluzione. Dobbiamo trovare le cause e rimuovere i motivi, le cause che ci fanno ammalare. Altrimenti ci troveremo nella stessa situazione in cui ci troviamo da secoli. Quindi non sono deluso. Allo stesso tempo non sono incoraggiato a pregare insieme solo per una formalità. Ciò che vedo è che riunirsi una o due volte l'anno è una formalità per il bene dei cristiani. E la preghiera, quella non servirà a niente, te lo dico. E soprattutto i cristiani, quando di credere nello stesso Dio, se siamo figli di Dio, com'è possibile che i figli non si accettino tra loro? Non si tratta di avere ragione o torto o viceversa. Dobbiamo renderci conto e comprendere appieno la serietà e la profondità della volontà di Dio. E purtroppo, troppo spesso, mettiamo completamente da parte la volontà divina di Dio e facciamo ciò che desideriamo noi, che è proprio l'esatto opposto di ciò che Dio vuole veramente. Quindi, quel poco mi delude, non solo a me. Credo che anche le altre chiese sappiano che ciò che si sta facendo è molto superficiale. È molto superficiale. Ecco perché non arriva al cuore delle persone e non pensano nemmeno di agire contro il comandamento di Dio che dice di amarci gli uni gli altri. Non lo stiamo facendo. Non so come risolverlo. È possibile, ma sarebbe davvero un grandissimo sforzo da compiere per riuscirci. Quelli che credono seriamente in quello che fai o in quello che facciamo, diciamo, devono unirsi e non lasciarti solo. La solitudine è una sorta di moribondo. Non voglio vederti morire o vedere il tuo programma morire, ma naturalmente preghiamo Dio di aiutarci a cambiare i nostri cuori. Lo sappiamo. Ma dal primo momento in cui prego sono pronto a cambiare oppure no? Se non sono disposto a cambiare, Dio non mi aiuterà. Dico sempre alle persone che se vuoi iniziare un progetto o un lavoro, devi fare tu stesso il primo passo e chiedere a Dio di fare il passo successivo per te. Quindi, se non faccio io il primo passo importante e non credo che continuerò domani, Dio non mi aiuterà. Perché Dio dirà, non sei serio. E io sono una persona seria, quindi lavoro solo con persone serie. Quindi se non dici sul serio, non chiamarmi, in altre parole, non disturbarmi. Dio non è interessato a coloro che non sono seri nella loro fede, nel loro approccio o persino nelle loro preghiere. Così. Comunque, ma non dobbiamo perdere la speranza. Dovresti continuare a sperare sempre. Ciò di cui dobbiamo renderci conto, come ho detto, è che dobbiamo essere seri affinché la nostra speranza si materializzi. Buona fortuna.

Salve, oggi cerco di dire qualcosa sul secondo dono dello Spirito Santo, che è chiamato intelligenza o intelletto. Anche qui, per prima cosa, come prima mossa, dobbiamo chiarire che non corrisponde a ciò che pensiamo di solito sia l'intelligenza o l'intelletto. Nel mondo di oggi è intelligente chi è furbo, chi riesce a mettere insieme quattrini in maniera lecita o anche illecita senza farsi scoprire, un tipo intelligenza, uno che riesce a fare una carriera brillante, un personaggio intelligente. Ecco, il dono dello Spirito Santo non ha niente a che fare con tutto ciò, non è neanche qualcosa che aumenta il nostro, come si dice, tasso intellettuale. Sapete, fanno i test per l'intelligenza, c'è un tasso di intelligenza che si può... No, non, nulla di tutto questo, è qualcosa di molto più importante, è qualcosa per tutti, non soltanto per i cervelloni, l'intelletto, l'intelligenza. Allora, qual è il suo contrario? Quello che viviamo spesso, quando ci rendiamo conto che nella vita siamo stupidi, cioè che facciamo scelte sbagliate, diciamo cose assurde quando dovremmo dire cose buone, che non controlliamo niente di noi stessi, che pensiamo di fare il bene e facciamo il male. Cos'è? Io direi che è la tenebra interiore. Tutto quello che ci succede, noi, tutto quello che facciamo, quello che diciamo, lo decidiamo sulla base di cosa? A volte di una superficialità assoluta, di un'impulsività immediata. Ecco, questo è il contrario dell'intelletto, dell'intelligenza che dà lo Spirito Santo. Ma allora cos'è questa intelligenza? Prendiamo quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12. Dice così: attenzione, non conformatevi a questo mondo. Cioè, la prima cosa è che viviamo in un ambiente di cui non ci possiamo fidare. Le notizie che ci vengono, il modo di vedere che ci viene dato, dice non conformatevi. Questo è una trappola. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Abbiamo bisogno di rinnovare, di trovare un nuovo modo di pensare, la conversione. A quale scopo? Per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora, il dono dell'intelletto si chiama discernimento. La parola greca fa riferimento proprio, la parola originale, anche quella ebraica, fa riferimento al discernimento, che è la capacità di distinguere il bene dal male. E da dove ci viene questa capacità? Cos'è il bene e cos'è il male? Prima di essere dei connotati morali, il bene e il male, ciò che è proibito, ciò che è permesso, ciò che... Ecco, sono la strada per la felicità o l'infelicità. Non è che sono due cose diverse. Se tu pecchi, vai verso l'infelicità. Non c'è niente da fare. Ti puoi divertire quanto ti pare, alla fine sei distrutto. Questo è il peccato. Il bene a volte è faticoso, è difficile, non è affatto chiaro. Però se imbocchi la strada buona, ti ritrovi libero, nella pace, nella gioia, capace di amare, capace di perdonare, padrone di te stesso. E per questo ci vuole discernimento. Allora, il discernimento è un dono dello Spirito. Cosa diceva San Paolo? Per poter discernere che cosa? La volontà di Dio, ovvero ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Cosa vuole Dio da te? Qual è la volontà di Dio? Non lo so cosa pensi di Dio, che sia un padre severo, un giudice spietato, nulla di tutto questo. Dio vuole solo una cosa. Perché ha mandato Gesù Cristo? Perché ti dà lo Spirito Santo? Per la tua felicità. E tu cosa vuoi? La tua felicità. Tu e il Signore volete la stessa cosa, ma tu non sai come arrivarci. Infatti hai fatto tante stupidaggini, come anche l'ho fatta io, nella vita, ottenendo l'effetto contrario. Dio lo sa qual è la strada. Allora il discernimento discerne la volontà di Dio, scoprendo che in fondo è la tua, è la stessa. La vera libertà, la gioia, la pace, la felicità. Questo è il dono dell'intelletto.

per come la vedo io. Non esistono razze, non v'è odio, cattiveria né violenze. Non ci sono vittime, non ci sono guerre, tanto meno muri né sbarre. Per come la vedo io, non mi interessa farmi i fatti della gente. A volte è meglio non capirci.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi pellegrini, tutti voi devoti a San Michele Arcangelo, oggi il Vangelo ci invita a riflettere su una verità centrale della nostra fede, la risurrezione. Ecco, spesso siamo così assorbiti dalle preoccupazioni di questa terra, ecco, da dimenticare che noi siamo fatti per l'eternità, per il cielo. E oggi, ecco, Gesù ci ricorda che

0: Il nostro Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Ecco, saluto tutte le persone che ogni giorno pregano con noi tramite i canali internet, soprattutto su YouTube. Saluto Don Michele con i pellegrini da Lamezia Terme, saluto Padre Francesco con i pellegrini da Reggio Calabria. Io questa Santa Messa la celebro per i defunti Filomena, Giuseppe e Maddalena, i sacerdoti secondo le loro intenzioni. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni, per via colpa, via grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, nostro Signore. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere, sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, e non me ne vergogno. So, infatti, in chi ho posto la mia fede e sono convinto che Egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio. A te, Signore, alzo i miei occhi. A te alzo i miei occhi. A te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi

la mano dei loro padroni. A te, Signore, alzo i miei occhi. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. A te, Signore, alzo i miei occhi. In piedi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
2: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi i Sadducei fanno a Gesù una domanda molto complicata sulla risurrezione. Ecco, in realtà non vogliono capire. Ecco, vogliono mettere in difficoltà Gesù. Ecco, usano un caso assurdo, una donna sposata sette volte, ecco, per dimostrare che la risurrezione non ha senso, non è logica. Ma Gesù non cade nella trappola. Ecco, risponde con calma e con forza. Ecco, dice che la vita dopo la morte, ecco, non è semplicemente la continuazione di questa vita. Cioè non è che vivremo come adesso, soltanto un po' meglio. Sarà completamente diverso. Qui sulla terra non abbiamo mai visto una cosa simile. Non si può paragonare a niente tutto ciò che Dio ha preparato per noi in paradiso. Ecco, questo che vivremo in paradiso non si può paragonare a nessuna gioia o bellezza terrena. Ecco, oggi, ecco, Gesù ci vuole ricordare questa verità importantissima, fondamentale per la nostra vita. Ecco, tu sei stato creato da Dio, Dio ti ha voluto, ti ama, non per farti morire, ma per farti vivere. Ecco, siamo fatti per il cielo. Ecco, siamo nati per vivere sempre con Dio. Ecco, noi che siamo cristiani, che siamo cattolici, crediamo nella risurrezione, crediamo nelle parole di Gesù. Non è un'idea, non è una consolazione inventata dagli uomini. È una certezza che nasce da Cristo risorto. Ecco, San Paolo arriva a dire: se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede. Ma Cristo è veramente risorto. E per questo anche noi risorgeremo. Ecco, il mondo, ecco, ci invita spesso a vivere come se tutto finisse con la morte. Ecco, Gesù invece ci invita a vivere guardando oltre. Goditi pure i doni che Dio ti concede in questa vita. Vivi bene. Goditi il creato, la tua famiglia, la tua vita. Però non ti dimenticare la meta. Non ti dimenticare che il tuo cuore, tu sei fatto per qualcosa di più grande. Non solo la materia. Ecco, vivi sulla terra con i piedi ben piantati nella realtà, ma con lo sguardo rivolto al cielo. Ecco perché il cristiano non vive aspettando la fine, vive preparando l'incontro. Ecco, questa immagine di San Alfonso de Liguori, penso, è sua. È bella, è interessante che la nostra vita, dalla nascita fino alla morte, è un grande apparecchiare, come tu apparecchi per il pranzo, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, fai tutto bello, prepari per questo momento. Così la nostra vita è un grande apparecchiare per il paradiso. E il Dio che ci attende non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Amen.

0: Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Onnipotente, principio e fonte di ogni bene. Diciamo insieme con tutto il cuore, guida, Signore, il tuo popolo.
1: Guida, Signore, il tuo popolo.
2: Perché sappiamo ravvivare i doni che Dio continuamente ci elargisce mediante una vita portata avanti in un clima di raccoglimento e nel santo timore di Dio. Preghiamo.
1: Guida, Signore, il tuo popolo.
2: Perché sull'esempio di Paolo, i missionari, anche in situazioni di disagio e di persecuzioni, sappiano annunciare il Vangelo con coraggio e amore. Preghiamo.
1: Guida, Signore, il tuo popolo.
2: Perché nella certezza che il nostro non è il Dio dei morti, ma dei viventi, non cediamo mai alla mollezza e pigrizia nel suo servizio, preghiamo.
1: Guida, Signore, il tuo popolo.
2: La forza di questa Eucaristia sostenga la nostra debolezza, rinsaldi la nostra carità e ci conceda di superare le difficoltà e tentazioni, preghiamo.
1: Guida, Signore, il tuo popolo.
2: E tutti i fedeli defunti siano ammessi a condividere la gloria di Cristo, sommo sacerdote, in particolare Filomena, Giuseppe e Maddalena. Preghiamo.
0: O Dio, che ascolti benigno e soccorri con prontezza, come già l'Apostolo Paolo, rendi anche noi ben radicati nella speranza, una speranza autentica, che ci tenga ugualmente lontano dalla presunzione, per essere tuoi veri araldi e apostoli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri, a imitazione di Cristo e per la gloria del Tuo nome, manifesta i Tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la Tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a Te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, suo castissimo sposo, gli Apostoli, il glorioso Arcangelo Michele, San Massimiliano Maria Colbe e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro,
4: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace. Caro Padre.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore Gesù, non voglio partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Il corpo di Santo Cristo mi custodiscono per la vita eterna.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento, che li sostenne nella passione, ci renda forti nella fede e nell'amore, in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle in questo nostro appuntamento di preghiera. Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio a pregare davanti a Gesù Eucaristia, ha bisogno di sentire non solo il suo battito, ma più in profondità percepire coi sensi della fede la presenza di Cristo, che è cuore del mondo. Facciamo dunque festa al cuore di Gesù in questo mese di giugno, consacrandoci a Lui per beneficiare dei tesori del suo amore. Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù di Santa Margherita Maria a Coca. Io dono e consacro al cuore adorabile di Gesù la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze, per non più servirmi di alcuna parte del mio essere, se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. È questa la mia irrevocabile volontà, essere tutta sua e fare ogni cosa per suo amore, rinunciando a tutto ciò che può dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico desiderio del mio amore, custode della mia vita, pegno della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro nell'ora della mia morte. Sì, o Cuore di bontà e di misericordia, la mia giustificazione presso Dio Padre, e allontana da me la sua giusta indignazione. Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Distruggi in me quanto può dispiacerti. Che il tuo puro amore si imprima profondamente nel mio cuore, in modo che non ti possa più dimenticare o essere separata da te. Ti chiedo per la tua bontà che il mio nome sia scritto in te, poiché voglio vivere e morire come tua vera devota. Sacro Cuore di Gesù, io confido in te. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.

sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, vogliamo metterci faccia a faccia con Cristo vivo e vero, presente in corpo, sangue, anima e divinità in questo Santissimo Sacramento, come persone che osservano la parola di Dio. E siamo qui per rinsaldarla, siamo qui per fare la sua volontà. Che lo Spirito Santo di nostro Signore Gesù ci aiuti in questo cammino terreno, affinché noi possiamo stare dinanzi a Lui con cuori umili e sinceri, come quello di un fanciullo. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Signore Gesù, tu sei amore e sorgente di acqua viva. Noi ti invochiamo. Abbiamo bisogno della tua luce, del tuo ardore, della tua freschezza. Sciogli ciò che è gelido, riscalda ciò che è tiepido, illumina ciò che è oscuro, irriga ciò che è arido. Vieni con il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, e illuminaci.

Signore Gesù, quando guardo nel mio cuore, riconosco tante cose delle quali mi pento e intravedo tante schiavitù. Vedo che sono imprigionata dalle cose materiali di questo mondo. E per essere contenta e vivere bene, non mi occorre avere molto. E non ho bisogno di tutte quelle cose che ho e senza le quali potrei star bene ugualmente. Nonostante questo, l'ansia, la paura e l'egoismo mi portano a desiderare in modo sbagliato la ricerca di ciò che non ho. Quindi, Signore, ti chiedo di purificare il mio cuore e di aiutarmi a comprendere che il bene viene solo da te. Sì, Signore Gesù, tu sei il nostro bene, il nostro amore, il nostro tutto. Ti prego, libera i nostri cuori dall'attaccamento alle cose inutili. E uniscilo al tuo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sacro Cuore di Gesù, che hai manifestato a Santa Margherita Maria la Cocca il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, noi oggi ti proclamiamo Re e Signore della nostra famiglia. Sii tu il nostro dolce ospite, il desiderato amico della nostra casa, il centro di attrazione che ci unisce tutti nell'amore reciproco, il centro di radiazione per cui ciascuno di noi vive la sua vocazione e compie la sua missione. Sii tu l'unica scuola di amore, Signore Gesù. Fa che impariamo da te come si ama, donandoci agli altri, perdonando e servendo tutti con generosità ed umiltà, senza pretendere il contraccambio. O Gesù, che hai sofferto per renderci felici, salva la gioia della nostra famiglia. Nelle ore liete e nelle difficoltà, il tuo cuore sia sempre sorgente di grazia e conforto per tutti noi. Cuore di Gesù, attiraci a te, trasformaci, porta a noi le ricchezze del tuo amore infinito, brucia in noi tutto ciò che non proviene da te. Aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Signore Gesù, proteggi la nostra famiglia.

0: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami, comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, in questa nostra preghiera, adorazione eucaristica, dove abbiamo l'intimità con il Signore Gesù, che è presente qui, vivo e vero, in questo sacramento dell'altare. E arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255. E noi lodiamo e ringraziamo il Signore che va a toccare tutte le famiglie, soprattutto gli ammalati che non possono recarsi in chiesa. E quindi ti preghiamo per tutti loro, Signore Gesù, affinché la tua parola, la tua consolazione possa arrivare a tutti. Preghiamo per le intenzioni della Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose. Signore Gesù, illuminali sempre con la tua luce, con il tuo amore misericordioso. E preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, che sia fatta sempre la tua santa volontà e non la nostra. Come sempre invito tutti voi a partecipare in diretta a questo momento di preghiera, dove potete rivolgere la vostra preghiera di adorazione direttamente qui a Gesù, chiamando il numero 075 81 36 35, oppure potete scrivere la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241. E come sempre ci sono arrivate tante intenzioni di preghiera e preghiamo per le intenzioni di Sonia da Treviso, che ti prega per la sua mamma. Preghiamo anche per la sua salute. Preghiamo per Angela Ferrigni, che ha subito il quarto intervento e si trova a Milano, e prega a Gesù, lo ringrazia. E ti prega, Signore, possa tu mandare sante vocazioni nella Chiesa. Isabella, dalla provincia di Verona, chiede preghiere per sua nipote, per tutta la situazione che sta vivendo, e te la affida, Signore Gesù, in questa adorazione eucaristica. Preghiamo per Daniela da Milano, che ti prega per la pace, per il Papa, per tutte le persone che porta nel suo cuore. Grazie Gesù per tutto quello che ci doni. Preghiamo per le intenzioni di Cecilia da Roma, che ti chiede guarigione nel corpo di Andrea e soprattutto nello spirito. Maria da Abbiategrasso chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiere per Melissa in provincia di Bergamo, per la sua mamma Luigina, che che deve affrontare una terapia oncologica. Preghiamo per Selenia dalla provincia di Vicenza, per le sue intenzioni. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Benissimo, facciamo insieme. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie, grazie della tua preghiera. Che Dio vi benedica tutti. Pace e bene. Preghiamo ancora e affidiamo Raffaele da Biella, il suo papà e le sue intenzioni. Preghiere per Fabiana da Napoli, per tutto ciò che porta nel suo cuore. Roberta da Castel Bolognese, ti prego, Signore, per la sua salute. Preghiamo per le intenzioni di Gianna da Parma, che affida Cecilia al Gesù per una guarigione. Preghiamo per le intenzioni di Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro, per il Papa, per l'anima di Papa Francesco e per noi di Maria Vision. Grazie, che Dio ti benedica. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
1: Pace bene. Volevo pregare per Francesco, per la nostra famiglia, finché venga liberata da ogni male, e per tutte le famiglie in difficoltà, con qualche problema da risolvere, diciamo. Un salve Regina.
0: Affidiamo tutto al cuore misericordioso di Gesù. Vuoi fare un salve Regina?
1: Sì.
0: Benissimo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E il Signore ascolterà le nostre preghiere.
1: Che dire una cosa, Gesù, che possa insegnare nei cuori, che, perché lui governa le menti, i cuori, il perdono. È una cosa che io, cioè, sento, la metto anche in pratica, però provo dolore, quindi ho c'è una difficoltà mia di perdonare. Chiedo se Gesù può aiutarmi anche in questo.
0: E noi sicuramente crediamo che Gesù possa agire in te. E il Signore ci ha insegnato il perdono, la carità, l'amore, e noi ci dobbiamo sforzare di farlo tutti noi, non solo tu. Ognuno di noi deve fare questo. Ti ringrazio della tua preghiera, che Dio ti benedica e ti protegga. Santa giornata. E preghiamo anche per Sara, che chiede una preghiera per la mamma affinché la visita che ha fatto

vada tutto bene. Preghiamo per Corrado da Terzo di Aquilea, che vuole pregare per la conversione e guarigione di Stefano ed Andrea.

0: noi, figlio che soffrono. Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ancora un angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei il tuo custode, illumina, custodisci, reggi e governa, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. Grazie e buona giornata.
1: Santa giornata.
0: Che il Signore ci benedica a tutti.
1: Grazie. Grazie, anche grazie. A te, grazie. E preghiamo per Rinuccia da Cosenza, che affida i suoi figli affinché si riuniscano nell'amore e nella pace. Preghiamo per Roberta, Rosario ed Emanuele, e preghiere per Giorgia. Stefano da Cannara ti affida le sue intenzioni, Signore Gesù, tu che tutto puoi. Preghiamo per Giulia Rita, per la sua guarigione. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Domenica da Sedico, che affida tutte le anime del purgatorio e tutti i peccatori al cuore di Gesù e prega per la conversione. Preghiamo per Patrizia in provincia di Gorizia, che per intercessione di San Carlo Acutis chiede tante preghiere per Sofia e Alessandra per gli esami universitari che devono affrontare. E accogliamo subito un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto? Sono Nora dalla Calabria. Telefono per la mia salute, perché ho fatto degli esami importanti e voglio che tutto vada nel meglio dei miei modi, perché ho tante difficoltà in famiglia, le mie figlie sono in difficoltà economiche, una ha lasciato il marito e quindi è sola, e vorrei fare questa preghiera per loro e per la mia salute, in modo che io stia bene perché possa aiutarli. E voglio fare una preghiera anche per voi di Maria Vision, che vi fate tanta compagnia e mi state a pregare ogni giorno.
1: Certamente, noi ti affidiamo la tua famiglia al cuore di Gesù, che è misericordioso e grande, che provvederà alle vostre necessità. Facciamo un Padre nostro insieme. Padre nostro, che sei nei cieli.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen. Grazie, Flora, della tua preghiera.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Che Dio ti benedica e ti protegga. Continuiamo a pregare per Anna in provincia di Vicenza, che oggi vuole ringraziare il Signore per il risultato dell'esame istologico di suo marito Giuseppe. Grazie, Signore Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Rosa da Villafranca, Sicula, che chiede preghiere per la sua salute, che Maria Santissima la metta sotto il suo manto. Preghiere per Antonella, che ci scrive da Palermo, e prega per l'anima della piccola Beatrice e per le sue intenzioni. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?

0: buongiorno.
1: Pace e bene, buongiorno.
0: Sono Maria dalla provincia di Firenze.
1: Benvenuta, Maria.
0: Volevo chiedere preghiere e pregare per le intenzioni di Maria, Regina della Pace, e per me, la mia famiglia, tutti i miei cari, vivi e defunti.
1: Benissimo, affidiamo tutto nelle mani di Dio, sotto la protezione della nostra mamma celeste. Vuoi fare un salve Regina? Benissimo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita,
0: Padre, Regina, Madre
1: dolcezza,
0: di Misericordia,
1: vita,
0: vita,
1: dolcezza e speranza
0: dolcezza,
1: nostra,
0: speranza nostra,
1: salve.
0: salve.
1: A te
0: A te
1: ricorriamo, esuli
0: rimaniamo,
1: figli di
0: nonne
1: Eva.
0: sui figli di
1: A
0: Eva.
1: te
0: A te
1: sospiriamo, gementi e
0: sospiriamo, gementi e
1: piangenti, in questa valle
0: piangenti,
1: di
0: in questa
1: lacrime.
0: valle di lacrime.
1: Orso dunque,
0: Orso
1: Avvocata
0: dunque,
1: nostra,
0: Avvocata nostra,
1: rivolgi a noi gli
0: rivolgi
1: occhi
0: a
1: tuoi
0: noi gli occhi tuoi
1: misericordiosi
0: misericordiosi,
1: e
0: e
1: mostraci dopo questo
0: mostraci dopo
1: esilio,
0: questo
1: Gesù,
0: esilio, Gesù,
1: il frutto
0: il frutto
1: benedetto del tuo
0: benedetto del
1: seno.
0: tuo seno,
1: O
0: o
1: clemente, o
0: clemente,
1: pio,
0: o
1: o
0: pia, o
1: dolce
0: dolce
1: Vergine
0: Vergine
1: Maria. E
0: Maria.
1: che Dio ti benedica.
0: A voi tutti, grazie di tutto, siete meravigliosi.
1: Grazie, santa giornata sorella. Grazie.
0: Anche a voi tutti, ciao.
1: Continuiamo a pregare per Giovanna da Mondello, che prega per i figli e per la pace nel mondo e per una persona che non riesco a leggere il nome. Lo mettiamo sotto il manto di Maria. Preghiere per Lina da Bologna, che chiede l'intercessione di Maria Santissima e Santa Rita d'Acascia per la sua famiglia, per le due visite molto importanti e per tutti noi di Maria Vision. Grazie e che Dio vi benedica e vi protegga sempre. Preghiamo per Anna da Somma Vesuviana e prega il Signore affinché la possa aiutare a diventare ministro straordinario dell'Eucaristia. Confida in te, Signore, e mette tutto nelle tue mani. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
0: Buongiorno,
1: Pace bene
0: pace e bene. Volevo dire una breve preghiera di San Paolo tratta dalla lettura di oggi.
1: a te. Benissimo.
0: Signore, dammi il coraggio di cui dato, la perseveranza di un'eternità e la pazienza del contadino nel diffondere le parole del Vangelo. Ave Maria, Ave Maria,
1: Via, piena di
0: piena di
1: grazie,
0: grazia,
1: il Signore è con
0: Signore
1: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua bellissima preghiera. Che Dio ti benedica, pace
0: bene.
1: e bene. E affidiamo anche Gabriella da Carmagnola e le sue intenzioni. Preghiamo per Rita da Palermo. Preghiamo per la nonna Rosa da Modena, che chiede tante preghiere per le sue intenzioni. Per Anna da Salerno, che deve fare una visita. Per Emilia in provincia di Torino, che affida tutte le anime dei defunti e tutte le anime sante del purgatorio al Sacro Cuore di Gesù. Preghiamo per Mariel dalla provincia di Ancona, che chiede preghiere per la sua salute spirituale e fisica, anche di Beatrice, Sofia, Michele, Alessio, Giorgio, Michela, Rosaria, Paola, Carolina, Gianmarco, Giampaolo, Laura, Nazareno, Anna Rita, Lorenzo, Lorena, Olga, Norberto, Osvaldo, Natalina, Dorotea, Leonello, Gianluca, Maurizio e per tutte le persone che porta nel suo cuore, Signore Gesù. Preghiamo Noi confidiamo in te che tutto puoi. Chiara da Bologna affida tutte le persone che hanno bisogno di nostro Signore Gesù. Preghiamo per Cordian, Marco, Martina, per Nonna Teresa, per Massimo che è in fin di vita, per Giulia che è stata operata ed è ammalata oncologica. Preghiamo per tutti voi. Per tutti coloro che ci hanno scritto, che siete tantissimi, però vi ricordo che continuiamo a pregare anche nell'adorazione eucaristica delle 16:30 in diretta da Trapani per tutti coloro che in questo momento non riusciamo ad affidare al Signore. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato e insieme benediciamo nostro Signore Gesù nella sua presenza eucaristica. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli, e l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti a questa nuova puntata di Le nostre tradizioni, una trasmissione che, come sapete, è dedicata ai comuni limitrofi di Loreto, comuni che conosciamo, che vogliamo conoscere, che vi vogliamo proporre nelle loro tradizioni, in particolare culturali e religiose, naturalmente vocazionali e poi anche gastronomiche e quant'altro. Quindi conosciamo oggi il comune che vedete alle mie spalle con un'immagine panoramica, è il comune di Iesi, e a parlarne con me il sindaco della città, il dottor Massimo Bacci, e l'amministratore delegato della Fondazione Pergolesi Spontini, il Teatro di Pergolesi, William Graziosi. Intanto grazie per essere qui con me oggi e per approfondire un comune che io amo tanto, ho amato tanto perché ci ho anche vissuto, per cui è un comune a me molto caro. Allora, dottor Bacci, la prima domanda naturalmente al sindaco, e chiedo anche alla regia di mandare un video così conosciamo anche la panoramica di questa cittadina. Quanti abitanti fa Iesi? Come si vive a Iesi? E anche le tradizioni che sono tipiche di questa città.
1: Ma intanto la ringrazio per l'invito, perché mi dà l'opportunità di far conoscere la città di Iesi a un pubblico molto vasto, da quello che ho capito, che va oltre i confini della nostra nazione. Dunque grazie. Iesi è una cittadina situata all'interno della provincia d'Ancona, poco più di 40.000 abitanti. È una cittadina che ha una tradizione forte dal punto di vista delle attività industriali, molto forte da quel punto di vista, dal punto di vista, diciamo, più vicino a quello che è può essere l'interesse dei suoi telespettatori, festeggiamo due santi, San Settimio, che è il patrono della città, il 22 settembre di ogni anno, e Iesi ormai con una tradizione

0: ultracentenaria, porta avanti anche un'iniziativa, le cosiddette di San Settimio, che sono
1: San Settimio e San Floriano. Stiamo vedendo anche delle immagini, sì. Abbiamo appena visto le immagini dall'alto della, credo, la piazza principale, sì, poi sì, di Iesi,
0: sì,
1: il corso principale, il teatro,
0: sì, diciamo che la parte storica è una parte, cioè una parte addirittura medievale, con delle mura straordinarie. E poi c'è tutta una parte storica importante con delle evidenze particolari, il teatro Pergolesi, la Pinacoteca cittadina, c'è una, all'interno della parte medievale, c'è la Biblioteca Planettiana, che è di un valore straordinario, dunque abbiamo delle evidenze molto importanti.
1: Ci stava parlando del Palio di San Floriano, sì, e anche della devozione a San Settimio. Vediamo le immagini magari di questo palio, e che vocazioni sono, che devozioni sono?
0: Sono legate agli... noi abbiamo due patroni, il copatrono, il patrono San Settimio e il copatrono San Floriano. San Settimio, ho detto come viene festeggiato, San Floriano viene festeggiato ogni 4 di maggio. Abbiamo recentemente terminato il Palio, che è un'iniziativa che viene, è una rievocazione medievale che viene fatta ogni anno in ricordo di San Floriano.
1: Sì.
0: La versione moderna del Palio la dobbiamo poi, tra l'altro, proprio a un sacerdote iesino, Don Mario Bagnacavalli, che è morto circa 10 anni fa. E la parte moderna consiste in un corteo storico dove vengono invitati i sindaci della Vallesina, e dove poi viene fatta una gara fra arcieri per la conquista del Palio.
1: Stiamo proprio vedendo queste immagini.
0: Chi vince poi tiene, il comune che vince tiene il Palio per un anno e poi lo riconsegna al termine dell'anno per rimetterlo in gioco con il nuovo Palio di San Floriano.
1: E questo, immagino, viene anche seguito a livello marchigiano.
0: C'è un seguito straordinario. Io credo che dopo la Quintana di Ascoli ci sia questa iniziativa, che è molto seguita. Ci sono migliaia di persone che vengono a Iesi per questa rievocazione.
1: Amministratore delegato William Graziosi, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro Pergolesi, un teatro che è un'eccellenza in Italia, teatro di tradizione dove c'è anche un festival dedicato a due grandi eccellenze di questo territorio, Pergolesi e Spontini, appunto. Prego, William.
2: Sì, le tradizioni risalgono a prima dell'edificio attuale, che è il Teatro Pergolesi, costruito nel 1798. Costruito sulle ceneri di un teatro, il Teatro del Leone, un teatro che andò a fuoco perché è completamente in legno, ma che dimostrano quanto la città sia stata sempre molto molto interessata alle attività culturali. È un teatro importante per la città, io sono iesino e devo, certo, la mia professionalità e la mia passione proprio al fatto che in città c'è un teatro come il Pergolesi che ha sempre fatto attività. Dal 1798 non ha mai avuto un anno di interruzione, né per eventi bellici né per eventi catastrofici naturali, e questo chiaramente ha creato una fortissima identità teatro, territorio, città, teatro. Tant'è vero che è stata premiata nel 69, un anno dopo l'istituzione della legge Corona, la famosa legge che regolò lo spettacolo dal vivo come teatro di tradizione, e quest'anno festeggiamo la cinquantesima stagione lirica di teatro di tradizione.
1: Vogliamo mandare un video proprio che ci descrive, ci riassume la bellezza progettuale di questo teatro.

0: Assolutamente esaltante questo video, fatto con grande intelligenza, perché avete visto, fa risaltare quelle che sono le bellezze culturali ma anche storiche che appartengono a questa piccola cittadina. Che quanti abitanti fa, signor?
1: Poco sopra i 40.000 abitanti.
0: Quindi è piccola, relativamente piccola, però con degli illustri natali e poi con una progettualità viva, vera, intensa. Io credo che in questo la Fondazione Pergolesi sta facendo un lavoro mirabile.
2: Questo video in effetti riassume le attività che noi facciamo come azienda culturale di produzione e servizi per il territorio. Questa è la denominazione che ho sempre usato per definire la Fondazione Pergolesi Spontini, perché in effetti non è soltanto il teatro, che è il luogo ultimo dove si mettono in scena gli spettacoli che avete visto. In realtà c'è tutto un lavoro che coinvolge tantissime maestranze, tantissime professionalità del territorio. Voglio ricordare che le Marche hanno due conservatori e due accademie di belle arti, quindi certo, tanti giovani che si formano durante tanti anni in cui le famiglie investono denaro per questi figli, che poi troverebbero sicuramente una finalizzazione degli loro studi in luoghi come il Teatro Pergolesi. E la Fondazione in questo senso è appunto un'azienda attenta ad aiutare questi giovani facendo queste produzioni che avete visto. Il Festival Pergolesi Spontini, che è nato 17 anni fa proprio per celebrare questi due grandi compositori, è un festival che ha a chilometro zero, lo definisco io, certo, perché tutto viene fatto all'interno di questa azienda. Ricerca
0: quindi
2: musicologica.
0: Un'azienda che riesce a dare lavoro alle sue forze, sia artistiche che tecniche, ma un'azienda anche che porta un indotto economico, immagino, dottor Bacci, perché comunque ci saranno dei turisti che vengono a vedere l'opera, ci saranno degli artisti che vengono a Jesi per fare l'opera, per realizzarla, perché ricordiamo che la realizzazione di un'opera lirica comporta comunque una presenza da 150 a 200 persone tra maestranze corali, orchestrali, se c'è anche il coro per esempio di bambini, le famiglie del territorio che vengono coinvolte, oltre agli artisti che vengono da fuori. Quindi un indotto economico sulla città che immagino rivesta una sua importanza.
1: Devo dire, questo va a merito di William Graziosi, che da tempo la Fondazione Pergolesi Spontini pubblica il proprio bilancio sociale. E all'interno dello stesso bilancio si può verificare quanto incida non solo dal punto di vista dell'attrattività all'esterno, che è importantissima per la città perché viene conosciuta la città e crea un indotto poi anche economico, ma anche all'interno della città perché vengono coinvolte tantissime maestranze, anche molti giovani. E questo va dato atto alla Pergolesi Spontini che crea questo grande movimento economico all'interno della città, attraverso la cultura, dando lavoro a tantissime persone.
0: Sì. E poi c'è una bellissima tradizione, a Jesi è comunque seguito il teatro lirico dalla cittadinanza, quindi statisticamente si può dire che il botteghino fa incasso.
2: Fa incasso perché, come dicevo prima, è un teatro che esiste nell'attuale forma dal 1798 ed è sempre stato molto vissuto dalla città, quindi riconoscersi con le attività del teatro e con il teatro è molto semplice e la gente segue tutte le attività che facciamo nei 12 mesi di cui ci occupiamo dei due teatri cittadini, perché voglio ricordare che il comune ha anche investito su un altro luogo che era una chiesa che adesso è diventato un teatro dedicato alla Valeria Moriconi, che è una famosissima attrice di prosa. E quindi per questi due teatri le attività sono veramente molteplici e

0: Noi abbiamo all'incirca fra i 45 e i 50 mila spettatori nelle attività di questi due teatri durante i 12 mesi di attività.
1: È un numero, cari telespettatori, da considerare, veramente da tenere conto, perché oggi i teatri lirici fanno tanto, vivono estrema difficoltà, a parte le grandi fondazioni che vivono soprattutto di, direi di pubblico estero. Poi mi viene da pensare all'Arena di Verona, mi viene da pensare alla Scala di Milano, ecco, sono fondazioni che vivono di melomani che vengono soprattutto dall'estero, ma in questi piccoli centri sentir dire questi numeri che appartengono poi alla cittadinanza, quindi alla località, è assolutamente entusiasmante e improbabile da riscontrare in altre cittadine. Quindi complimenti, complimenti a entrambi. Federico II, abbiamo visto le immagini, queste ultime immagini erano dedicate a Federico II. Cosa c'entra, magari per chi non lo sapesse, ci fa una cronistoria il dottor Bacci, Federico II con la cittadina di Jesi?
2: La domanda è pertinente. Io credo che si sia lavorato poco rispetto a questo dato che le sto per dare, perché Federico II è nato a Jesi. Non si è lavorato molto dal punto di vista dell'attrattività turistica, perché in realtà, mi faccia passare il termine, il brand Federico II è un brand fortissimo, specialmente per le popolazioni del nord Europa, in particolare quelli che vivono in Germania, è una figura straordinaria. Nato nel 1194 a Jesi, Jesi ha poco curato questo aspetto. Devo dire, poi si ritorna sempre un po' anche a Graziosi e direi in questo caso a un mecenate jesino che è l'ingegner Pieralisi e la Fondazione Marche, che hanno voluto investire sulla figura di Federico II, poi Graziosi che ne cura proprio ne ha curato, perché stiamo per inaugurare finalmente questo museo, se non sbaglio il 1° di luglio, entrerà in più nel dettaglio, ma finalmente Jesi avrà un museo multimediale dedicato a Federico II e credo e spero che questo dia la possibilità di far conoscere ancora di più Jesi e ci permetta di alimentare quell'attività, attrattività turistica che attualmente non è, diciamo, la caratteristica principale di una cittadina e di un territorio che invece potrebbe avere una vera vocazione, perché ha degli aspetti sia dal punto di vista dell'enogastronomia sia proprio per i personaggi storici che sono nati e vissuti in parte, alcuni, Federico II no, ma penso anche a Pergolesi nella nostra città, cioè noi abbiamo personaggi che potrebbero dare grande, possono dare, permetterci di far conoscere la città. Fino ad oggi si è fatto poco, almeno per Federico II, spero che con questa iniziativa dire che Jesi recuperi il terreno che non è perduto, insomma.
1: Federico II è nato a Jesi, pensate, è così famoso in Sicilia, e lo dico da siciliana, però di questo particolare che è nato a Jesi, nella piazza dove oggi sorge il teatro di cui ci parlava il dottor Graziosi, quindi il teatro Valeria Morricone, piazza Federico II, se non sbaglio si chiama quella piazza. Ecco, il museo dove sorgerà?
0: Appunto, all'interno della piazza dedicata a Federico II, tra l'altro per la città di Jesi è Piazza del Domo, lo dico proprio in jesino, perché è la piazza dove c'è anche il Duomo della città e c'è la sede vescovile della nostra città. Però in questa piazza, che è la piazza dove è nato Federico II, c'è un palazzo nobiliare, Palazzo Ghislieri, che è stato dato in affitto con un prezzo di favore da parte della Cassa del Risparmio di Jesi, proprio per allestire il museo Federico II, un museo virtuale che l'ingegner Pieralisi, Gennaro Pieralisi, bisogna citarlo e citarlo a chiare lettere, perché è proprio stato lui che da sempre ha cercato di valorizzare sicuramente l'attività culturale, perché è anche un membro del CDA della Fondazione Pergolesi Spontini, quindi ha sempre avuto un occhio molto attento. Però rispetto a Federico II è stato veramente molto, molto lungimirante. L'hotel Federico II, che ha sede a Jesi, per esempio, è così chiamato per suo volere proprio perché da sempre ha voluto valorizzare questa figura. E oggi si è impegnato con un'importante somma, con un atto di mecenatismo importantissimo, proprio per allestire questo museo.

0: Mi rifaccio un attimo alle tue parole che su Federico II è un personaggio veramente strepitoso, lo stupor mundi veniva definito, e nel sud Italia c'è una quasi una venerazione, possiamo dire, per questo imperatore, i luoghi che lui ha voluto, la sua storia, la sua formazione, le sue idee, tutto quello che ha iniziato lui, sono veramente tantissimi, un personaggio che vale la pena valorizzare da parte nostra e sfruttare, uso questo termine che può sembrare non simpatico, però sfruttare questo personaggio per attività turistiche, per legarci a regioni dove lui invece è fortissimo, penso alla Puglia, alla Campania, alla Sicilia, con i suoi luoghi, per un circuito turistico che veda di nuovo le Marche al centro di un percorso legato a questo grande
1: imperatore. È una cosa assolutamente interessante. Poi va conosciuto Federico II, perché anche lui mecenate, ma lui introduttore della cultura in tutte le sue forme, e soprattutto nel Regno delle Due Sicilie, perché nata Iesi e poi la sua storia invece e il suo impero si svilupperà nel Regno delle Due Sicilie. In particolare a Palermo poi c'è anche lì una fondazione Federico II e tante realtà associazionistiche legate a Federico II, ma un museo multimediale non c'è, e questa è un'idea assolutamente innovativa. In cosa consiste?
0: Sì, il museo è stato pensato dall'ingegnere Pieralisi proprio come un luogo dove potesse concentrarsi tutta la storia di Federico II. Non c'è un museo dedicato a lui, non è stato pensato, non c'è in nessuna parte d'Europa, e l'idea è quella che in tre piani di questo palazzo e in 16 stanze, ognuna dedicata ad un tema relativo alla vita di Federico II, un visitatore possa entrare con tre livelli di conoscenza e di approfondimento diverso, possa conoscere finalmente chi è stato Federico II, quindi 16 stanze che partono dalla nascita in piazza a Iesi allo svolgersi attraverso audioguide e tutta la moderna tecnologia.
1: Ecco, una multimedialità, quindi significa che ci sarà, non so, una videoproiezione, qualcosa che appartenga più ai media che al museo tradizionalmente inteso.
0: Infatti,
1: con cimeli e
0: purtroppo
1: quant'altro.
0: Non era possibile, tutto quello che c'è è rimasto poco di Federico II, sono già in importanti musei che non l'avrebbero mai date. Per cui noi abbiamo pensato di farci aiutare dalla tecnologia e fare una immersione totale di un visitatore per capire chi è stato questo personaggio, con tutte le tecnologie, touchscreen, video, visori, televisori, le app, insomma, cercheremo di essere esaustivi in quattro lingue.
1: Che bella cosa. Dottor Bacci, potete essere veramente...
2: Mi faccia dire, perché se no credo che ne rimarrebbero male, che a Iesi c'è già un'attività dal punto di vista scientifico svolta dall'omonima fondazione che da anni lavora, ripeto, dal punto di vista scientifico in maniera straordinaria, e credo che la sinergia, l'unione fra questa nuova iniziativa, che sicuramente avrà un riscontro diverso dal punto di vista dell'attrattività della città, e un'attività scientifica fatta da anni e fatta in maniera molto professionale, io credo che la sommatoria di queste due realtà porterà molta più attrattività a Iesi, e vediamo poi se quello che dico avrà un riscontro oggettivo, insomma.
1: Ma senz'altro, nell'interesse della città. Passiamo invece a Iesi come città di grandi eventi sportivi. Mi sembra questa anche una nota da sottolineare, cioè c'ha dei Natali incredibili. Iesi, una cittadina di 40.000 abitanti, c'ha Natali come Mancini, Marchegiani per il calcio, Lavezzali, Trillini, Cerioni, Di Francesca per la scherma, quindi una città che veramente vive nell'Olimpo. Oltre a questo particolare, che prima di iniziare l'intervista mi hanno detto che più della metà della cittadinanza iesina è iscritta ad associazioni sportive, fa sport, cioè sono dei numeri incredibili, sono dei dati importanti. Che succede a Iesi?
2: Ma io credo che da un lato dobbiamo dire che la terra è particolarmente generosa, la nostra terra è stata particolarmente generosa da quel punto di vista, cioè è veramente quasi unico come caso nel mondo, credo che tanti campioni

0: siano nati in un territorio così ristretto come quello di Jesi. Lei tenga presente un dato che credo sia straordinario, che non viene pubblicizzato, ma le sto dando un dato reale. Jesi ha più medaglie olimpiche di una nazione come il Portogallo. Questo per far capire il dato straordinario di questa città, questa vocazione dei cittadini jesini allo sport in generale. Dunque c'è una pratica diffusissima dello sport a tutti i livelli, e poi ci sono queste eccellenze straordinarie che, ripeto, credo che faccia di Jesi una città unica da questo punto di vista.
1: Ma ci sono quanti campi sportivi, quanti non lo so?
0: Ci sono di molte infrastrutture. Dovute a, in particolare all'attività di un assessore che non c'è più, Leonello Rocchetti, che ha lavorato negli scorsi anni in maniera importante da questo punto di vista. Le infrastrutture sono tante, sono molteplici. Stiamo lavorando per esempio in sinergia con un grande imprenditore, un gruppo imprenditoriale che è il gruppo Maccaferri, per realizzare il nuovo palazzetto della scherma Jesi. Vorremmo e speriamo che diventi anche centro federale, proprio per la disciplina del fioretto femminile che ha portato Jesi ad essere conosciuta da quel punto di vista in tutto il mondo.
1: Infatti, è vero.
0: Sì, diciamo che le strutture sono tante e hanno probabilmente permesso poi che la pratica sportiva fosse diventata un'abitudine per tutti gli jesini, insomma.
1: Proponiamo questo video e così diamo anche uno sguardo a questa grande tradizione sportiva di Jesi.

Corri, schiaccia la palla, strizza l'occhio, stringi il pugno. Fare sport è questo. Passione, volontà, sacrificio, determinazione. Non esistono traguardi non raggiunti, ma adrenalina alle griglie di partenza e braccia alzate al nastro d'arrivo. Non importa se nel percorso ci sono salite difficili, discese troppo veloci, dislivelli improvvisi, fermate forzate e continue cadute. La nostra storia insegna che le corone si possono indossare, le medaglie baciare e le coppe alzare. Ogni giorno abbiamo la nostra griglia di partenza e la strada da percorrere, ma nonostante l'inevitabile muro del maratoneta, abbiamo sempre passato il testimone.

0: Bellissimo, entusiasmante anche questo aspetto della città di Jesi. Io leggevo qualche settimana fa che questo, probabilmente questo stimolo allo sport che la città vive in maniera feconda anche per i giovani, la rende una città pulita, una città poco criminale, una città dove poco è presente anche questo spaccio leggero delle droghe leggere, e questo credo che sia anche un dato assolutamente bello da
1: Assolutamente
0: sottolineare.
1: sì, mi permettano solo un attimo, il video me l'ha ricordato, siamo città europea dello sport, ci hanno insignito nel 2014 insieme a città come Valencia, Cardiff, dunque voglio dire, non è che, insomma, Jesi, nel panorama dello sport veramente spicca, siamo stati a Bruxelles e con la nostra Trillini abbiamo avuto un applauso straordinario. Me lo faccio dire perché è molto importante. Sì, credo che la pratica sportiva poi serva per fare.

0: in modo che le persone siano impegnate in attività salutari e non seguano invece purtroppo quello che di solito l'ozio in generale porta, la pratica sportiva ti dà, serve sia per il fisico ma anche molto per lo spirito delle persone, e devo dire che nel nostro territorio grandissimi problemi di ordine pubblico in generale non ne abbiamo.
1: E lei pare poco, dottor Bacci?
0: No, è tantissimo.
1: Mi sembra uno dei dati più stimolanti di questa conversazione. William, avete fatto delle cose stupende in fondazione. Abbiamo assistito a, e adesso magari prego la regia di mandare le immagini, a opere poco note ma rappresentate in maniera eccellente, in maniera sublime, in maniera perfetta, rispettando l'autore. Stiamo vedendo l'Olimpiade di Pergolesi, la musica, la tradizione di questo grande artista, natale appunto di Iesi. E poi magari vediamo anche qualche immagine della Fuga in maschera di Spontini, se la regia ce la manda in onda. Ecco, queste sono le meraviglie che la Fondazione riesce a realizzare. I progetti futuri?
2: Sempre il festival, ovviamente, è uno dei due titoli ministeriali che attualmente abbiamo nel settore musica. Diciamo che parlavamo adesso di campione dello sport, parliamo di campione della musica, della cultura. Il fatto che a Iesi sia nato Federico II, che è stato così importante per l'arte e la cultura, ci siano delle importantissime tracce di Lorenzo Lotto con una pinacoteca ricca di quadri importanti di questo pittore, ci sia nato Pergolesi e a 5 km a Maiolati sia nato Spontini, non possono permetterti di fare le cose se non al massimo livello.
1: Esatto.
2: Sono autori. Pergolesi e Spontini sono sicuramente due grandi capisaldi della storia universale della musica. E quando devi rappresentare questi personaggi non puoi non farlo al meglio delle tue possibilità. La città è piccola, le economie sono quelle che sono, ovviamente non abbiamo il sindaco, io chiedo continuamente risorse al sindaco, il sindaco ha il bilancio di una città di 40.000 abitanti, ovviamente, quindi visto che di cose ne facciamo tante veramente, servirebbero sempre maggiori risorse, e noi abbiamo il potenziale di una grande città. Abbiamo citato appunto personaggi della cultura e dello sport, immagina che cosa potrebbe essere avere per una città media, avere certo soltanto una parte di quello che abbiamo noi. Fare tutto è importante, farlo ai massimi livelli. La Fondazione da questo punto di vista, ripeto quello che ho detto prima, è un'azienda a chilometro zero. Noi facciamo studi musicologici con i massimi esperti di Pergolesi e Spontini, le edizioni critiche, siamo editori, e poi costruiamo scene e costumi nei nostri laboratori, perché abbiamo dei laboratori dove appunto lavorano i ragazzi che si formano all'Accademia di Belle Arti, e lì potenzieremo questo progetto del futuro. È proprio insieme al gruppo Macaferri un nuovo laboratorio che vorrà essere molto altro rispetto all'attività della lirica. Territorio dove appunto sorgerà anche un altro edificio legato allo sport, che magari poi è stato citato, non ricordo, però magari il sindaco ne parla. Noi siamo lanciatissimi verso il 17° festival, l'anno prossimo è il 220° anno dell'apertura del Teatro Pergolesi, per cui dovremmo sicuramente festeggiarlo. E poi nel 2020 invece ci sono i 20 anni del festival, quindi diciamo che ci stiamo tarando, così come abbiamo fatto nel 2001, l'apertura del festival è stato nel 150° della morte di Spontini, 2010 300° della nascita di Pergolesi, i prossimi due obiettivi sono 2018 220 anni del Pergolesi, 2020 20 anni del festival.
1: E ci puoi dare qualche chicca sulla stagione prossima e anche le date, periodi, sia della stagione del Festival Spontiniano,
2: sì,
1: e anche della stagione lirica?
2: Il Festival sarà come sempre in coda all'estate culturale marchigiana, proprio per permettere ai turisti che rimangono in regione di godere del Rossini Opera Festival, che inizia dopo, anzi, prima lo Sferisterio di Macerata, poi c'è il Rossini Opera Festival e poi c'è il Festival Pergolesi Spontini. Sono i tre grandi appuntamenti estivi per i turisti che sono nella nostra regione. Quindi il festival è posizionato a settembre.

0: Poi comincia il nostro grande periodo di produzione e quest'anno abbiamo dei titoli d'opera, ricordo un Rigoletto in coproduzione col Circuito Lombardo, altri titoli li stiamo decidendo per problematiche legate ai finanziamenti, ma insomma siamo abituati nello spettacolo dal vivo a fare le cose all'ultimo, ma ci saranno altri titoli. E un'altra cosa di cui siamo contenti di poter annunciare la collaborazione, ma l'abbiamo già detto, è che noi adesso abbiamo tre titoli ministeriali, perché un altro è legato al circo contemporaneo, un altro mio grande amore giovanile, ma quindi faremo anche attività legate al circo contemporaneo e a questo mondo che è lo stesso importante.
1: Quindi una fondazione che lavora a 360 gradi in tutto quello che è lo spettacolo dal vivo. Complimenti. Dottor Bacci, prima William accennava a Lorenzo Lotto e a una pinacoteca.
2: Sì, abbiamo una pinacoteca ricchissima con delle tele del Lotto importantissime che tra l'altro ci chiedono, e William è testimone, in tutta Italia vengono richieste, ogni brevissimo periodo arriva una richiesta di poter esporre le nostre tele. E tra l'altro devo aggiungere che siamo arrivati a conclusione abbiamo realizzato all'interno della Pinacoteca anche il Museo Archeologico. Dopo anni di grande sofferenza, perché era situato in un'altra parte della città e c'erano problemi proprio di natura sia logistica che operativa, siamo riusciti a recuperare un'ulteriore parte di Palazzo Pianetti, e il museo archeologico verrà inaugurato, se lo Stupor Mundi, il museo dedicato a Federico II, verrà inaugurato il 1° di luglio a ruota. Non so se poi sarò io il sindaco, perché ci sono le elezioni in questo momento, a breve, però verrà anche inaugurato il museo archeologico, che è un'altra, come posso dire, chicca che si va ad aggiungere ad altre, come dicevo, evidenze forti della città. Insomma.
1: Bene, vediamo un video e magari lo commentiamo insieme, dottor Bacci, proprio sulla Pinacoteca.

0: Ecco, questo sarebbe una, come dire, una videoproduzione di quello che si potrebbe vedere andando all'interno.
1: Sì, della Pinacoteca.
0: Dove si trova questa Pinacoteca?
1: Si trova al centro della città, molto vicina, nei pressi del Teatro Pergolesi. È frequentata da tantissima gente, vengono persone dall'estero a visitarla. Ripeto, le tele dell'otto, solo le tele dell'otto meritano di venire a Jesi e venire a vedere dal vivo.
0: Qui abbiamo una bellissima immagine, un bellissimo quadro.
1: Sono diverse stanze, tra l'altro questa è la sala degli stucchi che è veramente
0: bella.
1: È veramente
0: sì,
1: bella.
0: Sì.
1: Io invito tutti i suoi spettatori, telespettatori, a venire a visitare Jesi. Fra gli aspetti culturali e l'enogastronomia, ricordo a tutti che tra l'altro Jesi ha inaugurato poco tempo fa il centro enogastronomico regionale, dove verrà fatta la promozione del cibo dell'intera regione. Pertanto credo venire a Jesi, nel territorio, diciamo, non solo di Jesi ma della Vallesina, io credo che sia molto interessante, ripeto, sia dal punto di vista culturale che degli aspetti enogastronomici, perché veramente quel nostro territorio offre da quel punto di vista molto, tantissimo, credo.
0: Abbiamo visto anche in questo video molti giovani che frequentano,
1: sì,
0: il museo,
1: sì.
0: Quindi magari avete delle collaborazioni con le scolaresche.
1: Abbiamo delle collaborazioni con
0: Anche dei prezzi ridotti, non so se possiamo informare.
1: Sì.
0: Quindi
1: abbiamo delle agevolazioni per i più giovani, ci sono proprio delle convenzioni. Vengono addirittura delle scolaresche da fuori Jesi proprio per visitare la nostra Pinacoteca. Io mi auguro, ripeto, che il tour possa allargarsi anche al museo multimediale. Tra l'altro i giovani,
0: certo,
1: potrebbero essere molto attratti da quella forma.
0: Oggi con la multimedialità, diciamo, i giovani vanno di pari passo,
1: esatto.
0: Sicuramente sì. Mi parlava di eccellenze gastronomiche anche, io se non sbaglio c'è il verdicchio.
1: Esatto. In realtà Jesi ha un solo produttore di verdicchio, il

Perdicchio viene prodotto nei castelli attorno a Jesi, però Jesi di fatto è chiamato Perdicchio dei castelli di Jesi, però Jesi di fatto è riuscita proprio perché lei sa che c'è

0: straordinari da quel punto di vista ed è uno dei brand più forti che Jesi, il territorio della Vallesina, ha.
1: Certo, da Jesini, voi siete due Jesini. Immagino che ci sia molto orgoglio parlare di questi risultati che questa città ha raggiunto nell'arco di questi anni, di questi decenni. Risultati avete visto, culturali, risultati sportivi, risultati di convivenza civica importante che fa considerare Jesi una delle città più sicure e comunque meno criminali che ci sono in Italia e poi i risultati anche, vedete, eccellenze gastronomiche, del vivere bene, ecco, si vive bene. Questo credo che da Jesino inorgoglisce lei, che è il primo cittadino, e William Graziosi, che diciamo è una delle persone che più ha, da appassionato e poi da promotore ha portato avanti con coraggio, perché con la lirica ci vuole coraggio, il mondo della cultura e del teatro lirico e del teatro dello spettacolo dal vivo in genere. Quindi, naturalmente Maria Visione e io che la rappresento in questo momento vi facciamo i complimenti, però la domanda è questa e magari poi vi alternate nel darmi la risposta. Da Jesino orgoglioso, cosa ancora però ritenete di dover fare e che comunque Jesi, la sua amministrazione, i suoi mecenati, abbiamo parlato di Pier Alisi e magari ce n'è anche qualcun altro, e diciamo la cittadinanza quella attiva, quella più lungimirante, quella che vuole il bene non del suo territorio, del suo, che vuol dire, pezzetto di terreno, ma della comunità intera, quindi la politica vera, ecco. Cosa verrebbe, cosa vede, cosa c'è da fare?
0: Ma intanto confermo che credo che il sottoscritto e William, con il quale parlo spesso, siano prima di tutto innamorati siamo innamorati della nostra città, dove siamo nati, vissuti e questo ci spinge, è la spinta, abbiamo una spinta fortissima da questo punto di vista. Ma io credo che Jesi vada, lei ha detto giustamente, collocati in un territorio più ampio. Lei sa che il territorio delle Marche è un territorio limitato con una popolazione limitata perché raggiungiamo circa 1,5 milioni di abitanti. Dunque credo che sia fondamentale trovare un punto, punti di incontro con il territorio in generale, con la politica non solo locale, strettamente locale, ma sovralocale e regionale. E bisogna avere pochi, perché il territorio è straordinario e offre tantissimo, anche penso dal punto di vista turistico. Bisogna trovare un denominatore comune, lavorare su pochi obiettivi condivisi, perché proprio per i motivi che le dicevo prima, non è possibile operare da soli con numeri così piccoli, bisogna stare assieme, però ci sono tutte le condizioni per portare a maggiore conoscenza questo territorio, perché a mio modo di vedere noi passiamo dal mare ai monti
1: Ai
0: in uno
1: monti,
0: spazio
1: certo.
0: Limitatissimo, con grandissime eccellenze dal punto di vista enogastronomico, con delle evidenze dal punto di vista dei monumenti straordinarie. Bisogna farsi conoscere meglio. I comuni devono dare la loro disponibilità, ma ci deve essere una regia dal punto di vista regionale che guidi un po' il tutto.
1: Beh, ambizioso come progetto, però assolutamente entusiasmante. William?
2: Il tratto caratteriale del marchigiano è la riservatezza. Grandi lavoratori, però molto riservati. Dovremmo vincere un po' questa riservatezza che ci ha aiutato a preservarci e credo che niente manchi alle Marche perché diventi un territorio, mi viene in mente il Chianti Shire, come è stata definita la Toscana. Noi possiamo essere il Verdicchio Shire, ma le Marche possono essere veramente una regione, non gli manca niente. Fra le più belle, le più vivibili, le storicamente più importanti italiane. Quindi quello che io vorrei fare, contribuire, lo stimolo che voglio dare alla politica è quello di lavorare su questa nostra denominazione, sulla visibilità in un mondo che oggi è di comunicazione. Quindi tutti
1: Certo.
2: quelli che hanno in mano un telefono, un'applicazione mobile può capire cosa c'è nel mondo.

0: Io vorrei avere una maggiore evidenza. Mi rifaccio appunto a questa città dove io vivo e che amo profondamente. Se uno viene, mangia bene, beve bene, vede dei luoghi stupendi, c'è una natura che è meravigliosa, può studiare personaggi, vedere un museo su Federico II e andare alla Fondazione Federico II in Staufen e approfondire Federico II con studi fatti da 30 anni a questa parte, venire a teatro, vedere le opere di Pergolesi e Spontini e con i centri studi Pergolesi e Spontini approfondire la storia e la musica di questi due autori, andare a vedere Lorenzo Lotto, approfondire Lorenzo Lotto in Pinacoteca, ne sanno moltissime, e poi fare sport se vogliono, quindi stare all'interno di una città dove ci sono tantissimi campioni. Voglio per esempio citare un imprenditore, la Esitur di Crognaletti, che per esempio si è inventato dei campus sportivi e sta avendo un grande successo e gli auguro di averne di più, anzi vorremmo fare anche dei campus culturali a questo punto, perché questo ragazzo Daniele Crognaletti si è inventato i campus con i campioni olimpici e quindi ha attirato tantissima gente dal mondo, che vengono ogni anno, ma veramente 18-20 paesi, circa 200 persone che vengono, risiedono a Iesi e fanno i campus sportivi con i grandi campioni della scherma, e per loro toccare un grande campione è importante. Possono venire in teatro e toccare la musica di Pergolesi e Spontini, d'ora in avanti anche fra breve anche Federico II, e c'è Yuri Checchi, un altro grande campione olimpionico che è toscano ma è venuto nelle Marche a vivere lo stesso campus con questo grande sportivo, e vivere e godere di un territorio straordinario. Vorrei più evidenza nel mondo.
1: È bello perché abbiamo iniziato parlando di Iesi, quindi di una città, e abbiamo approfondito alcuni degli aspetti. Però è bello perché invece stiamo finendo parlando delle Marche, e questo appartiene alle persone intelligenti che vedono con lungimiranza la forza di un centro nell'unione di tanti. Questa è la verità, e quando questa verità diventa accoglienza, diventa eccellenza, diventa cultura, diventa poi la personalità di un territorio, la spina dorsale di questo territorio, quindi regia politica che deve essere introdotta e guidata in questo modo, e come dicevi tu, una città che vive in una regione che deve essere guardata nella sua totalità, e quella città divenirne solo una parte, una espressione. Grazie, perché è stato interessante, è stato assolutamente stimolante. Invitiamo tutti i telespettatori di Maria Visione a conoscere Iesi e questo territorio della Vallesina, e naturalmente ringrazio William Graziosi, amministratore delegato della Fondazione Pergolesi Spontini, che è stato qui con noi, e il sindaco della città, il dottor Massimo Bacci, per averci illustrato al meglio in questi pochi minuti una città che vale la pena conoscere. Quindi l'invito è: andiamo a conoscerla meglio. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center

gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

cari amici e care amiche, ben trovati per questa quarta puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Sfoglieremo una pagina, anzi due pagine, oggi, molto interessante, anche perché sono poco conosciute. La prima pagina, che approfondiremo con la visione di tre opere, è la Madonna del Parto. Se voi entrate in una qualsiasi chiesa, difficilmente troverete l'immagine di Maria incinta. Ecco, diciamo che nel corso dei secoli c'è stata una certa discrezione nel far dipingere agli artisti l'immagine di Maria che aspetta Gesù. E dobbiamo dire anche un'altra cosa importante, che sia nei Vangeli canonici che in quelli apocrifi, ricordiamo il protovangelo di Giacomo, che è importante, scritto verso la fine del secondo secolo dopo Cristo, ovviamente, non parlano assolutamente di Maria che aspetta Gesù bambino. Ecco, forse per questo c'è stata questa certa discrezionalità dal punto di vista iconografico e anche dal punto di vista proprio della committenza. Ecco, io vi farò vedere otto immagini, le prime tre sono particolari, così viste, così sembra quasi, sì, la Madonna incinta, però è una Madonna incinta simbolica, molto simbolica, diciamo, nel senso che dobbiamo immaginare la Madonna che aspetta il bambino. Ecco, le prime immagini che vedremo sono, diciamo, di epoca paleocristiana ed è un affresco che noi troviamo, se andate a Roma, nella campagna di Roma, sapete che Roma, diciamo, la campagna romana è caratterizzata da rocce tufacee. Ecco, nel tufo è stata scavata una chiesa, la chiesa di San Valentino. E all'interno di questa chiesa troviamo una primissima proprio immagine della Madonna cosiddetta del Parto. Ecco, purtroppo questo è un affresco che in parte è mutilo, cioè è stato restaurato, però molte parti mancano. Voi vedete in primo piano la Madonna e sul petto ha che cosa? Questa sorta di medaglione, no? Con la raffigurazione di Gesù bambino. Ecco, capite? Questa è una delle primissime proprio immagini della Madonna chiamata cosiddetta del parto o incinta. Però non sembra assolutamente incinta, perché noi

sappiamo cosa vuol dire per una donna essere incinta, qui invece no, la Madonna è in posizione statica, frontale, così, probabilmente con le mani, perché si vedono appena appena, qui, verso il seno, e l'immagine di Gesù bambino. Ecco, questa è del IV secolo, la potete benissimo così visitare, perché è una chiesa rupestre, ripeto, aperta, e molto interessante anche per il clima, no? Così di accoglimento, il clima così di una devozione proprio intima, popolare, ecco, proprio che ci dà questo ambiente, così, che si trova nelle campagne di Roma. Ecco, la seconda immagine che è comunque un'immagine che deriva sempre da prototipi bizantini, ecco, vedete, assomiglia a quella che vi ho fatto vedere prima, ed è una Madonna cosiddetta, il titolo è Più ampia del cielo, è una Madonna platitera, come si dice in bizantino, in antico greco, no? Ed è una Madonna, la classica icona, ecco, no? Che possiamo così vedere se vi capita di andare a Mosca, al museo Tretiakov di Mosca. È una icona del XII-XIII secolo, molto bella, ben conservata, probabilmente rifatta su un prototipo precedente. Ricordiamo che anticamente, tra il secondo, terzo e quarto secolo, sono state realizzate tutta una serie di icone che riguardano la vita di Maria, no? Maria con Gesù sostanzialmente, e anche una serie di questa tipologia, di questa iconografia, che è molto rara. Qui la Madonna non è assolutamente incinta, è una Madonna così quasi orante, no? Quasi orante, con le braccia aperte, e che così sul petto ha il medaglione con Gesù, con Gesù bambino. È molto interessante questa immagine, ripeto, perché nel tempo c'è stata sempre una certa riservatezza e tutto è stato delegato, diciamo, sostanzialmente, a che cosa? Alla fantasia degli artisti. Qui c'è stata ovviamente l'artista che ha composto questa immagine, quella che abbiamo visto prima, quella dell'affresco, no? In San Valentino, nella campagna romana, è chiaramente una volontà precisa di simboleggiare ovviamente l'immagine della maternità. Ecco, non assolutamente darci un'immagine di una, come possiamo dire, di una maternità carnale, assolutamente, come la possiamo pensare noi. Ecco. E questa è un'immagine, ripeto, che è stata dipinta su prototipi probabilmente precedenti, anche perché tutti i prototipi dell'immagine di Maria del secondo o terzo secolo sono andati distrutti, e poi sono stati rifatti ovviamente nel corso dei secoli, e questa è una tavoletta che possiamo benissimo datare, che è possibile datare tra il XII e il XIII secolo, massimo il XIV secolo. Ora passiamo all'altra immagine. Ecco, questa è un'immagine veramente così incredibile. È incredibile perché è una piccola scultura, sono rarissime queste sculture lignee, attenzione, è una piccola scultura di arte tedesca, quindi di area nordica, che è di legno ed è intitolata La Madonna del Parto. Ecco, come potete vedere, sul ventre di Maria c'è questa piccola nicchia con il pupetto, ecco, con il bambino piccolino, guardate, è graziosissima. Comunque dobbiamo pensare che una statuetta del genere era chiaramente indirizzata verso un culto popolare. È di legno, poi, attenzione, materiale povero, la scultura è sempre, tra virgolette, stata di marmo o di bronzo. Quella di legno è una scultura, diciamo, come possiamo dire, di produzione laterale, però molto diffusa. Noi abbiamo dei documenti del XIII-XIV secolo in cui si parla di queste botteghe che avevano, diciamo, molta committenza.

Addirittura esiste nella Bibliothèque Nationale de Parigi, a Parigi, no? un libretto, un livre de métier, in cui a Parigi ci descrive che c'erano tantissime botteghe artigiane che praticavano l'intaglio, la scultura sul legno. Attenzione, voi sapete che gli esemplari, di esemplari ne abbiamo sì, ma non sono tantissimi, anche perché sono andati perduti. Sono andati perduti voi per la deperibilità del legno, ma voi anche per certe situazioni contingenti, no? In cui la scultura lignea, il pezzo ligneo si veniva a trovare. Ad esempio, succedeva un'epidemia, nelle sagrestie, nelle chiese cosa facevano? Cercavano di disinfettare bruciando, e molte volte queste sculture andavano letteralmente a fuoco. Che so, se siete stati a Numana, nel santuario di Numana c'è il crocifisso ligneo che ha i piedi bruciacchiati, sono anneriti. Che so, molte statue lignee come i volti della Madonna, ad esempio, sono scure, mica è detto necessariamente perché sono state realizzate ad encausto con un colore a cera che poi nel tempo è diventato scuro, ma molte volte sono state affumicate, ecco, e quindi sono rimaste scure, diciamo, nel tempo. Comunque vi dicevo che la scultura a lignee è stata una scultura un po' laterale, però legata alla devozione popolare, questo è vero, senz'altro, ed è attestato da numerosi documenti. Ciò però non toglie che cosa? Che grandi artisti, e ce ne sono stati due in particolare, Brunelleschi e Donatello, che hanno lasciato due splendidi crocifissi lignei. Si sono, diciamo, anche loro così, sono andati verso il popolo realizzando una scultura, un crocifisso che sono veramente, due crocifissi che sono veramente eccezionali nella loro bellezza. Ecco, adesso vi lascio per una piccola pausa e poi nella seconda parte ci sarà veramente una sorpresa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, incominciamo questa seconda parte ricordando il tema odierno di questa bellissima pagina dei quaderni di arte sacra, la Madonna del Parto. Ecco, ora però entriamo, diciamo, nel vivo della questione. Da un certo momento in poi, quindi parliamo dal 1300-1350 in poi, alcuni artisti hanno realizzato, dipinto,

la Madonna incinta. Però se fate caso, se entrate in una chiesa, raramente, cioè diciamo che è difficilissimo trovare un affresco, una pala d'altare con la Madonna incinta, come appunto ora vedremo con questa prima immagine di Bernardo Daddi. Appunto questa bellissima Madonna del parto, guardate che a guardarla così non sembra, però questa è una Madonna del parto. Guardate questo polittico, questo è un polittico portatile sostanzialmente, no? Perché si richiude, vedete le due ante a destra e a sinistra con San Paolo e alla sinistra, alla vostra sinistra, e alla destra della Madonna, che è al centro, vedete San Domenico. Al centro c'è Maria, la Madonna, ecco, in questo bellissimo, diciamo, piccolo, no? Quasi, sembra quasi un tabernacolo, no? Che si apre, no? E si può spostare e chiudere dopo aver fatto l'ufficio, probabilmente, no? Anzi, veniva usato per questo motivo. E anche per il trasporto, naturalmente. Guardate la bellezza di questa Madonna, di questo grande artista Bernardo Daddi, che molti di voi probabilmente non conoscono, ma è un artista che ha lavorato anche al museo, diciamo, a opera, al Museo dell'Opera del Duomo, ma ha lavorato nella bottega di Giotto ed è stato veramente uno che ne ha, come possiamo dire, assunto la sua cultura. E in effetti, se vedete bene, Maria ha un volto, come possiamo dire, volumetrico, ecco, ha i suoi, diciamo, chiaroscuri. Il volto ovviamente rispecchia questa timidezza proprio tipica, no, dell'atteggiamento di Maria. Ecco, l'iconografia che voi vedete è appunto della Madonna del parto. Qui la Madonna incinta non si vede molto, diciamo che Bernardo Daddi è stato molto discreto nel dipingere questa immagine, e l'unico riferimento probabilmente è il libro, il Verbo, no? Scritto, che poi si fa carne, no? Ed è vicino al ventre di Maria, che è leggermente prominente, capite? Ecco, questa voi potete benissimo immaginare che è una gestazione sacra, ecco, quindi sia il committente, in questo caso, questo piccolo polittico, trittico, portatile, e sia Bernardo Daddi sono stati molto molto discreti per non, diciamo, eccedere, ecco, nel far vedere Maria incinta. Ecco, questa è una discrezionalità che poi vedremo in alcuni artisti viene un po' meno, ecco, in cui la Madonna diventa una Madonna, una donna incinta, cioè, soprattutto poi vedremo con attenzione l'ultima immagine di questa prima parte di questa pagina di Quaderni di Storia dell'Arte. Ecco, è ovviamente una immagine che richiama i modi volumetrici di Giotto, come potete ben vedere, però vedete l'immagine si staglia sul fondo oro, proprio per dare questa grande importanza alla figura rappresentata. Ecco, questo allora è Bernardo Daddi. Ora passeremo a un'altra immagine che è rara effettivamente, perché è piccolina, però io l'ho scelta perché la Madonna è di una grazia incredibile, quasi anticipa le Madonne di Perugino, che poi saranno le Madonne di Raffaello. Questo artista si chiama Antonio Veneziano, dal cognome potete ben capire la sua origine, e quest'opera è
datata al 1350 circa e si trova in una chiesetta. Ecco, questa è l'unica, diciamo, opera, una delle rarissime che potete trovare in una chiesa. Si trova in Toscana, nella chiesa di San Lorenzo Pontassieve. Ecco, vedete anche in questo caso Antonio Veneziano, che non sappiamo né la data di nascita né la data di morte, ma solo così uno spazio temporale di circa 20 anni tra il 1369 e il 1388, in cui esistono i suoi documenti, come in questo caso che c'è la committenza. E ecco, vi dicevo, vedete, questa Madonna è effettivamente, no, ha una certa, così si vede che è una donna incinta che sta aspettando il bambino. Antonio Veneziano introduce ovviamente i soliti, chiamiamolo tra virgolette, simboli, no? Una simbologia che è codificata, che è quella del libro, della lettura sacra, e alla destra e alla sinistra della Madonna il giglio della purezza e della verginità. Ecco, questo è veramente una cosa fondamentale che ribadisce anche in questo caso Antonio Veneziano. Ecco, ora passiamo ad un'altra interessante Madonna del parto, che è questa di Nardo Dicione. Nardo è il diminutivo di Leonardo Dicione. Questa è del 1335-45 circa e si trova al Museo Bandini a Fiesole. Ecco, come potete ben vedere, questa Madonna non è sola. Guardate in basso a sinistra, vi è che cosa? Probabilmente il committente, vedete questo signore piccolino, sproporzionato, chiaramente. Ecco, quando troviamo queste sproporzioni, queste sproporzioni vengono definite come prospettiva inversa, no? Cioè, voi sapete che la prospettiva ci permette di realizzare su una superficie bidimensionale un qualcosa di tridimensionale. Va bene, il rapporto scalato, no? Il rapporto dalla vicinanza e lontananza. In questo caso invece cosa abbiamo? Maria, vedete Maria, che si staglia gigantesca, diciamo, no? Monumentale rispetto al committente che è piccolino, in basso alla sua destra, così, che prega Maria. Ecco qui Leonardo Dicione, che ha realizzato questa Madonna, anche lui proviene dall'ambiente, dalla cerchia di Giotto, però se guardate con attenzione, lui è molto, come possiamo dire, così, punta sul decorativismo proprio, che è tipico della scuola senese di Siena, di Simone Martini ad esempio, no? Di un altro grande artista che si è distinto rispetto alla produzione fiorentina. Ecco qui Bernardo Dicione realizza una Madonna che è monumentale, ma che comunque in ogni caso è inserita in un contesto di decorazione così molto bella, affascinante ed elegante. Ecco, un'altra Madonna importante è questa di Taddeo Gaddi. Ecco, vedete Taddeo Gaddi, questo è un affresco che è stato staccato, qui la Madonna, anche qui come potete benissimo osservare, è incinta, si vede, ha gli attributi, la simbologia del libro ovviamente, ci guarda, è messa un po' di tre quarti ed è interessante perché è stata dipinta, questo è un affresco staccato, in una nicchia così, con queste colonnine torte. Li vedete, cioè questo senso proprio della prospettiva, quindi della spezialità. Ecco, l'ultima immagine che vedremo della Madonna del parto è questa famosissima, questa forse è la più famosa di tutti, che potete osservare e guardare se andate a Monterchi, in provincia di Arezzo, ed è quella del grande Piero della Francesca. Ecco, vedete questa immagine con i due angeli, no, che aprono la cortina,
Sembra quasi una rappresentazione teatrale. Aprono la cortina ed ecco Maria che si presenta incinta, anzi proprio come una donna, no? Vedete, cioè le donne così quando aspettano un bambino si tengono alle reni, no? Ecco perché hanno magari affaticamento alle spalle, e poi con la mano così sul ventre. Ecco, qui il ventre è accentuato proprio perché abbiamo questo spacco, no? Questo spacco al così orizzontale, aperto quasi, no? Bellissimo. Ecco, questa è una Madonna, è un affresco staccato, ripeto, di 2,60 m, quindi è molto grande. È stato realizzato nel 1455-59, non si sa bene ancora

diciamo il periodo esatto, anche perché non ci sono documenti, nel cimitero di Monterchi. Allora, la storia è un po' particolare, e ce la descrive un po' il Vasari, ma in termini così abbastanza non poco chiari, diciamo. Lui dice: ma tornando a Piero della Francesca, per stare parlando di un altro artista, finita in Roma l'opera sua, se ne tornò al Borgo, infatti si dice al Borgo Santo, Borgo San Sepolcro, dove lui è nato, essendo morta la madre, e nella pieve fece affresco dentro la porta del mezzo due santi che sono tenuti copia bellissima, ma questi due santi si sono persi completamente le tracce, e Vasari non parla di questa Madonna, diciamo, che poi in questa pieve, diciamo, nel tempo è stata conglobata in un cimitero, e dopo un terremoto è stata ridotta la pieve e l'affresco è stato trasportato in un altro luogo dove oggi potete vederla. Ecco, con questi due moduli, diciamo due piccoli blocchi, abbiamo parlato della Madonna del Parto, ecco, dell'immagine che effettivamente raramente potrete vedere in una chiesa. Se avete occasione di passare per Monterchi, è un bellissimo paesetto, entrate nel piccolo museo dedicato solo a Piero della Francesca e guardate questo stupendo affresco. Ecco, ora vi lascio per un piccolo intervallo e nella seconda parte parleremo di Maria che partorisce, diciamo, che la nascita di Gesù.

Eccoci, questa seconda parte, in questa seconda parte parleremo e vi farò vedere alcune immagini che riguardano la nascita di Gesù. Noi siamo abituati a Natale a vedere che cosa? Il presepe. E molte rappresentazioni pittoriche effettivamente rappresentano Maria, Gesù bambino, Giuseppe, i pastori. E poi in seguito chiaramente i magi. Ecco, mentre quelle che vi farò vedere in questo momento, oggi, sono delle immagini che rientrano sì nella natività di Gesù, però sono un po' particolari. Ecco, è la prima, che vi faccio vedere l'insieme, è di Gentile da Fabriano, ed è il corteo, l'adorazione dei magi, viene detta questa opera, l'adorazione dei magi, è chiamata così, ed è del 1423 di questo grande artista nato a Fabriano e poi per la maggior parte della sua vita ha lavorato, diciamo, a Roma. Ed questo grande artista, adesso noi non ci soffermeremo ovviamente nella narrazione di magi che riguarda un altro argomento, ma vedremo che cosa. In basso, se vedete, ci sono tre piccoli scomparti. Ecco, queste tre piccole scomparti si chiamano predelle. Ecco, e la predella di sinistra, se vedete, ecco, è questa che ci interessa in questo momento. La predella di sinistra riguarda proprio la nascita di Gesù. Gesù è appena nato, non c'è nessuno. Anzi, in questo caso, vedete, l'artista ci fa vedere Giuseppe è pensieroso, di lato, vedete? Cioè, così, sta meditando. Alle spalle di Maria vedete queste due figure, queste due donne. In effetti, secondo quanto scritto anche nel Protovangelo di Giacomo, Giuseppe si era allontanato per andare a cercare una levatrice, diciamo, no? Nel momento in cui appunto Maria aveva manifestato le doglie, erano rifugiati in una grotta. Attenzione, qui questa è una grotta, ecco, a voi verrà senz'altro in mente che le rappresentazioni della natività o sono rappresentate, raffigurate all'interno di una stalla povera in cui compare il bue e l'asinello, oppure dentro una grotta. Ecco, in questo caso si parla di una grotta. Viene rappresentato in una grotta. Comunque questo poco importa sostanzialmente, no? Poco importa, perché Maria dà alla luce in maniera miracolosa il bambino. Attenzione, è per quello che qui troveremo le due donne, la levatrice con la sua aiutante probabilmente, che sono lì, sono arrivate, però tutto è compiuto, diciamo. Maria è già inginocchiata e guarda il bambino che splende di luce. Teniamo presente anche questa cosa, che rispetto all'immagine che abbiamo visto prima, sontuosa, no? È una cosa incredibile, è una cosa di una bellezza straordinaria, questo corteo, no? Di questi personaggi vestiti di broccati e di cose così smaglianti, no? Mentre qui invece tutto è più povero, tutto è più così concentrato, così nella scena, nella luce, ecco, diciamo, che irradia, non che scende dall'alto, ma che irradia, vedete, il piccolo bambino. Ecco. Ora passeremo a un'altra immagine, è sempre un trittico, vedete, simile a quello che abbiamo visto prima di Gentile da Fabriano, e questo è un trittico molto interessante, che io ho preso anche, sapete perché? Perché ha una scena che fa sorridere effettivamente, riguarda chiaramente la nascita di Maria. Infatti, se vedete, lo scomparto al centro è Maria che viene incoronata da Gesù, no? Vedete? Mentre lo scomparto di destra è un'adorazione dei magi, probabilmente, è un'adorazione dei magi, scusate,
una torsione di mandibola, mentre alla sinistra c'è la nascita del bambino. Ma attenzione, no? Vedete, sulla parte alta dello scomparto di sinistra, che cosa c'è? C'è Giuseppe, Maria, il bue e l'asinello, poi nella parte bassa praticamente il bambino è già nato, no? Vedete? Il bambino è già nato, guardate. E qui intervengono le due levatrici, la lavatrice con la sua assistente, guardate, è simpaticissimo. Guardate Gesù bambino che quasi non vuole entrare nella vasca. Sembra quasi che dica guardate che l'acqua è fredda, effettivamente. È bellissima questa scena. Ecco, è una scena un po' particolare che sostanzialmente esula l'iconografia della nascita del bambino. Qualche volta lo si presenta in fasce già diciamo lavato alla mamma, ma questo della tinozza, guardate, è una cosa così che fa sorridere, è una cosa bella, ecco, diciamo, ed è una cosa anche naturale. Ecco, qui Bartolomeo di Tommaso, questo pittore semi sconosciuto, sostanzialmente lui è chiamato Bartolomeo da Foligno, quindi è nato diciamo in Umbria, non abbiamo sue notizie, non abbiamo date di nascita di morte, ma abbiamo sue notizie che lo vedono attivo nella seconda metà del 1400. Ecco, adesso facciamo una piccola pausa e poi ci sarà un'altra bella e piacevole sorpresa con un artista straniero.

Ecco bene, ora ci ritroviamo in questa quarta parte della, appunto, in cui si analizzano alcune opere che riguardano la nascita di Gesù. Ecco, vi dicevo prima che così, questa opera che vi farò vedere oggi è di un artista straniero. Fino adesso non abbiamo citato artisti stranieri, non perché non ho voluto citarli, ma perché ho ritenuto opportuno che effettivamente per certe opere l'arte italiana ha espresso una certa superiorità, ecco, rispetto alle province extra Italia, diciamo, extra penisola. Ecco, questo invece è un artista fiammingo di area nordica molto interessante, che si chiama Hans Memling, e realizza questa Natività di Gesù verso il 1470. È una piccola opera, attenzione, perché è 28 cm per 21, quindi vuol dire che questa è un'opera che è stata realizzata per un committente privato, probabilmente anche per un committente ecclesiastico, chiaramente, però per una devozione personale. Questa è un'opera che non veniva esposta in una chiesa assolutamente, o in una cappella, troppo piccola, chiaramente. Ecco, qui vediamo che Hans Memling realizza la nascita di Gesù in maniera molto intima, perché c'è Maria con la Madonna e San Giuseppe. San Giuseppe, guardate, addirittura probabilmente il ritratto di un personaggio, senz'altro, non rispecchia la iconografia, quella tradizionale, di San Giuseppe con la barba. Ecco, qui così, è un personaggio del tempo che comunque ha una candela in mano, simbolo della luce, della venuta, simbolo della nuova luce, della salvezza per l'uomo, che appunto è data dalla nascita di Gesù. L'interno è l'interno di una stalla, vedete, è diroccata, è proprio come sta scritto nel Vangelo di Luca, mentre nel Protovangelo di Giacomo si parla di grotta. Comunque, questo poco importa, sempre un ambiente povero, sia la grotta sia la stalla non è che cambi molto. Ecco, qui non c'è la presenza la presenza dell'asinello, vedete che appena appena così lo si vede, col bue in secondo piano. Comunque, quello che è importante è che Hans Memling cerca di ricreare, e lo ricrea abbastanza bene, uno spazio misurabile secondo i dettami, diciamo, della prospettiva fiorentina, la prospettiva poi codificata, che era stata codificata da Brunelleschi e poi

poi trasferita in molti trattati di pittura, come nel caso di Piero da Francesca, che abbiamo visto prima, quella bellissima Madonna del Parto di Montecchi, ha scritto anche De Prospettiva Pingendi, che è un, diciamo, un grosso manuale, un grosso libro in cui si insegna come fare la prospettiva. Quindi Piero da Francesca era anche un teorico. Ecco, è una bellissima nascita di Gesù con una Madonna, guardate la bellezza, no? Se guardate bene il primo piano, lo splendore, il sole, veramente i capelli che sembrano tempestati di stelle, con il bambino, eccolo qui, piccolino, nudo, guardate, è bellissimo, nudo, quasi infreddolito sembra, no? Così, è posto all'adorazione di Maria, con un San Giuseppe che non è passivo, perché di solito San Giuseppe è così messo un po' in disparte, è lì che pensa, pensa a quello che effettivamente è successo. Poi l'altra, ecco un'altra piccola, attenzione, un'altra piccola natività di Gesù, è molto piccola questa, anche questa è una piccolissima tavoletta. Io l'ho scelta perché Lorenzo di Credi, che dipinge verso la prima metà del 1500, la prima parte della prima metà del 1500, questa natività di Gesù guarda con tutta probabilità alla lezione di Leonardo. Infatti guardate il paesaggio, lui punta molto anche sul paesaggio, perché lui ti pone la centralità di Maria, così dietro questo ambiente architettonico, no? Di fronte a questo ambiente architettonico, con il bambino così che si muove e Maria inginocchiata che prega, calcando comunque l'iconografia, quella tradizionale, San Giuseppe che è lì, che non partecipa diciamo all'evento, insistendo molto anche sul paesaggio, vedete? Quindi in una situazione diciamo così di apertura, se vogliamo, verso l'esterno, e tutto sommato con una certa eleganza, quindi qui non si capisce bene se è una grotta, se è una stalla, e sembra quasi un portico, sembra quasi un qualcosa di aristocratico. Ecco, questo è Lorenzo de Credi. Il prossimo vedremo un altro seguace, questo è proprio stato un seguace di Leonardo da Vinci. Questa è una bellissima scena intima, proprio in cui finalmente vediamo San Giuseppe che è attivo, partecipa anche lui ad adorare, così ad essere veramente cosciente, no, della nascita di Gesù, con una Madonna che è eccezionale, quasi ricalcata dai modelli di Leonardo. Guardate il particolare del bambino, guardate il bambinello che si muove e ha il dittino in bocca. Questo è veramente eccezionale. Qui si vede chiaramente la mano così della scuola di Leonardo, una scuola che si basa sullo sfumato, quindi con questo discernimento, se vogliamo, no, verso un chiaro scuro che degrada, in cui il disegno quasi sparisce per far posto al cosiddetto sfumato leonardesco, anche se qui abbiamo una certa incisività nel disegno. È ovvio che Leonardo non è non è paragonabile a Leonardo, però si vede che è possibile effettivamente guardare con attenzione, se vogliamo con attenzione, no, i modelli leonardeschi. Ecco, qui vedete tutto è concentrato sul bambino e i due personaggi che guardano il bambino, Maria e Giuseppe, e non abbiamo nessun ambiente, che sia una capanna o una grotta, quindi tutto è concentrato in questo momento sacro, bellissimo, della nascita di Gesù. Ecco, ora passeremo all'ultima opera, che è un'opera veramente particolare perché è stata realizzata da Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è questo artista veneziano che era nato nel 1480 ed è morto qui nel 1556 a Loreto, perché si era fatto oblato nel 1554, se non sbaglio, 1554.

Si era fatto blato perché diciamo che Lorenzo Lotto è stato un artista che ha lavorato nella provincia, diciamo, veneziana, poi in Lombardia, insomma è andato un po' girovagando, anche perché

Nato la figura di Tiziano, c'è poco margine per altri artisti, quindi lui diciamo è stato chiamato qui nelle Marche, poi addirittura si è fatto francescano, si è fatto oblato e ha realizzato questa bellissima, attenzione, questa bellissima, non è grande, è piccola, è piccolissima questa bellissima Natività, e che misura 40 centimetri, 45 per 36 circa, è una Natività di Gesù particolare. Perché? Perché è piena di simbologia, attenzione, ed ha un afflatto poetico incredibile. Lorenzo Lotto ha questa grande capacità di entrare in empatia con il santo che deve dipingere, col personaggio che deve dipingere. Era grande poi nei ritratti, attenzione. E qui in particolare proprio sentite come riesce a trasmetterci quel pathos che noi recepiamo attraverso quello che lui ha dipinto. Ripeto, questa è una piccola opera che si trova alla National Gallery di Washington ed è datata 1523. Adesso vi spiego anche perché è datata 1523. Allora, innanzitutto guardiamola con attenzione, perché magari alcuni particolari ci possono sfuggire. Allora, la parte centrale, Giuseppe che è attivo, vedete con le mani giunte, e Maria e con il bambino che sgambetta, felice. In alto a sinistra abbiamo il crocefisso. Cosa significa? È una prefigurazione di quello che poi avverrà, no? Con la morte di Gesù e la crocifissione. Guardate anche questa scala, ovviamente è probabilmente all'interno di un portico, di un'architettura, perché vedete a sinistra, vedete, dietro le spalle di San Giuseppe, c'è questo pilastro, questa volta, ecco, fuori c'è una stalla con una scala e due tortore. Avete visto le tortorelle? Eccole qua, le tortorelle in piccolo, se potete un attimo, se si ingrandisce, si riescono a vedere. Ecco, il simbolo della scala cos'è? Sì, uno dice, vabbè, c'è il fienile, no, questo diciamo alla scala è il simbolo della provvidenza, ecco, no? che ci lega a Dio, le tortorelle è il simbolo della fedeltà, diciamo, no? A Dio. E poi in basso a sinistra, a destra, scusate, attenzione a destra, ecco qui, se ingrandiamo, c'è scritto la sua firma e l'anno di esecuzione, 1523. Ecco, vedete, questa sembrerebbe una pialla, comunque in ogni caso è un pezzo di legno squadrato che fa riferimento a che cosa? All'attività di San Giuseppe. Alcuni storici hanno parlato di una trappola per topi, io sinceramente non ce la vedo questa trappola per topi, avrebbe potuto anche starci, cioè nel senso che la trappola per topi, il topo è simbolo del maligno, comunque secondo me è una forzatura, io ce lo vedo di più come il simbolo proprio, il legno squadrato, che sia una pialla o che sia un legno squadrato del mestiere di San Giuseppe, il tutto che si apre in questo bellissimo paesaggio. Ecco, purtroppo non è visibile qui, comunque se venite a Loreto nella Santa Casa, nel Palazzo Apostolico, esistono opere che lui ha realizzato qui durante i due anni prima di morire. Ecco, io vi ringrazio per averci seguito, vi do il numero di telefono di Maria Vision, 071 7301 707, e WhatsApp 349 93 70 847. Vi ringrazio per l'ascolto, anzi ho sbagliato a darvi il numero di telefono, perché 071 75 01 707. Ripeto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima pagina di Arte Sacra, che riguarderà sempre l'iconografia di Maria.

0: La Festa del Mare ad Ancona è alla 31ª edizione. La iniziò un frate, padre Francesco, che all'epoca era cappellano del porto, con un ammiraglio che tentarono di far vivere questa esperienza religiosa e diciamo anche sociale. La Festa del Mare implica la parte religiosa: al mattino il vescovo dice messa in cattedrale con tutte le autorità, pescatori, eccetera, e poi nel pomeriggio invece si sviluppa una processione in mare. Processione in mare che parte dal Sacello Mariano, che è qui da vari anni, sotto questo meraviglioso palazzo di Ancona, del commercio, e si arriva fino al largo, fino a fuori dal porto, e si getta la corona in mare per i caduti, un momento di preghiera, di benedizione al mare, e poi si ritorna, accompagnato da una gran moltitudine di barche. La processione viene fatta su un peschereccio, è la cooperativa dei pescherecci che decide quale peschereccio occupare e si sale su questo peschereccio con la Madonna.
1: In questa settimana santa siamo qui a Gerusalemme perché da Gerusalemme si predica nel nome di Cristo il pentimento e il perdono dei peccati a tutte le genti. Lacchi 24, 47, 49, Is 2, 1, 5. Questa chiamata di Dio al pentimento dei nostri peccati e la sua promessa di concederci il perdono se glielo chiediamo. È la chiamata fondamentale e urgente di Dio all'umanità, in ogni tempo, ma in particolare nel nostro tempo, e in questa Settimana Santa 2025, quando tutti i cristiani celebrano insieme la Pasqua. Quando non ci pentiamo dei nostri peccati, rimaniamo in guerra con Dio, con nostro Padre, con il nostro Creatore. Rimaniamo in guerra con l'amore stesso. Non permettiamo alla grazia e all'amore di Dio, lo Spirito Santo, di guidarci, di trasformarci, di condurci. Senza lo Spirito Santo che vive in noi e che ci guida, come una lampada senza elettricità, produciamo frutti cattivi. Vediamo l'effetto dei frutti cattivi prodotti dall'umanità nel mondo, ovunque. Oggi più che mai. Eppure, la chiamata di Dio non è mai stata così forte come oggi. Il suo invito a pentirci affinché Egli possa salvarci dal nostro nemico, il diavolo, non è mai stato così forte come oggi. Ognuno di noi ha il grande potere di fare qualcosa per trasformare questo tempo in un tempo di santità. A partire dal pentimento dei propri peccati e con la.
2: Gesù Cristo ha comandato alla Chiesa di non temere. La paura è menzionata nella Bibbia più di 600 volte. Non è un argomento di poco conto nella parola di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse, da Abramo a Giovanni sull'isola di Patmos, sentiamo ripetere quel comandamento più e più volte: non temere. Quel comando fu dato ad Abramo, quel comando fu dato a Israele, quel comando fu dato a Mosè. Fu dato a Davide, che fuggì da Saul per anni e visse nelle caverne prima di diventare re. Quel comando fu dato a Daniele, che stava per essere gettato nella fossa dei leoni. Quel comando fu dato alla città di Gerusalemme. L'angelo Gabriele diede quel messaggio a Maria, a Pietro, che stava affondando tra le onde turbinanti del Mar di Galilea. A Paolo, che era stato su una nave per 14 giorni e sembrava che tutto fosse perduto, apparve l'angelo del Signore e disse: non temere, non temere, non temere.
3: Ogni volta che nella Bibbia leggi non temere, che si trova ovunque nella Bibbia, non temere perché io sono con te, non temere perché io sono con te, non temere perché io sono con te, non temere perché non ti lascerò né ti abbandonerò. Questa è la ragione principale che la Bibbia ci dà per non temere, sapere che Dio è con noi e che se è con noi ci ama e si prenderà cura di noi. Dio lo dice più e più volte: non temere perché io sono con te. Ricordano.

0: provare la sensazione della paura. Stiamo parlando di non lasciare che ti fermi. Non possiamo vivere la nostra vita nella paura, nell'angoscia di ciò che succede e di ciò che accadrà. Satana vuole che ci ritraiamo nella paura e viviamo vite insignificanti e inutili. Dio vuole che siamo coraggiosi e audaci.
1: Non avere paura. Viene detto in modi diversi, con variazioni diverse, ma fondamentalmente è la stessa cosa. Non temere. Non avere paura. Sì, senza paura. Non temete ripetutamente, in modi diversi Dio vuole dirci esattamente la stessa cosa. Infatti è così fondamentale e così importante per lui che arriviamo al Nuovo Testamento e Paolo scrive una lettera a un giovane di nome Timoteo e gli dice: Tim, questo è ciò che devi sapere, che non ci ha dato uno spirito di paura. Dice di tutto.

0: inevitabilmente affronterai. Dice, ricorda che ciò che il nostro Dio non dà è la paura. Lui dà potenza, amore e una mente sana.
1: La paura è davvero un vero ladro nelle nostre vite. Isaia 41:10 dice, non temere, non c'è nulla da temere. Beh, non è interessante? Perché io sono con te. Questa è l'unica risposta che dà, perché io sono con te. E quindi se conosciamo davvero chi è il Signore, non parlo solo di andare in chiesa, ma intendo dire, se conosci davvero chi è il Signore, allora non dobbiamo sapere cosa farà. Non dobbiamo sapere quando lo farà. Non dobbiamo sapere quale sarà la via. Diciamo semplicemente, Signore, so che sei con me e quindi posso fare ciò che devo fare. Perché quando la paura ti fa fermare e non fare nulla, credo che sia lo spirito principale che il nemico usa per cercare di impedirci di realizzare il nostro destino. E così ci dice che non c'è via d'uscita. Dice, devi avere paura di questo. Sai, se hai già fallito in passato, allora devi temere di fallire di nuovo. Ma Dio dice, non temere perché io sono con te. Mi piace questo, non c'è nulla da temere. Non guardarti intorno con terrore e non ti scoraggiare. Sai, è uno dei nostri problemi. Guardiamo troppo intorno a noi invece di guardare in alto. Più fissi i tuoi problemi, più li ripeti nella tua mente, più grandi diventeranno. Ogni volta che attraversi qualcosa di difficile, diventi un po' più forte, solo un po' più forte.
2: La paura è un dato di fatto nella vita. Paura del futuro, paura del pericolo, paura del passato. Altri temono la perdita del lavoro, la perdita della salute. C'è un dolore improvviso e inspiegabile e questo porta paura nella tua mente. Alcuni di voi temono la perdita della posizione, la perdita dell'autostima. Temi il fallimento, temi le critiche degli altri. Temi di essere smascherato, temi di non essere apprezzato. C'è la paura della morte, c'è la paura dell'ignoto. L'era della storia umana è l'era dell'ansia e della paura. Quando la paura bussa alla tua porta, manda la fede a rispondere e non ci sarà nessuno. Isaia scrisse, io confiderò e non avrò paura.
1: Dobbiamo capire che la paura, prima di tutto, è uno spirito demoniaco. Non viene da Dio. Penso che sia lo strumento preferito del nemico nella sua cassetta degli attrezzi. Il suo unico scopo è impedirci di fare progressi e di andare avanti. L'intero disegno della paura è quello di fermarti sul posto o di farti tornare indietro da dove sei venuto, invece di andare avanti e diventare tutto ciò che Dio vuole che tu sia.
0: Se crediamo che il nostro Dio non ci dia uno spirito di paura, ma tu scopri, o io scopro nella mia vita, che c'è uno spirito di paura legato a qualcosa di specifico nella tua vita o nel tuo percorso. Un'opportunità che ti intimorisce? Una relazione, un'impresa, un ministero, un tuo interesse che sembra proprio farti sentire un po' paralizzato e insicuro o impaurito. Se tu ed io sappiamo quello che ora sappiamo, basandoci sulle scritture, cioè che Dio non dà la paura, ma senti che c'è uno spirito di paura legato a qualcosa nella tua vita e sai che non viene da Dio. Questo significa che sai chi l'ha dato. E se il nemico ha posto uno spirito di paura su qualcosa nella tua vita, deve significare che sta facendo del suo meglio per tenerti lontano da qualcosa. E se sta cercando di tenerti lontano da quella cosa, allora deve significare che c'è qualcosa lì dentro che lui non vuole che tu abbia. Lui vuole che tu ed io siamo così paralizzati, così storpi, così disarmati, così disinteressati da ciò che lui sa essere, esattamente ciò che Dio vuole farti attraversare, affinché possa condurti in un nuovo luogo in lui. Non avere paura.
1: Un credente in Gesù Cristo può avere un solo atteggiamento verso la paura. Non avrò paura. Non avrò paura di ciò che mi attende. La paura ostacola il progresso e la crescita. C'è qualcuno qui che abbia mai sentito di aver lasciato che la paura gli impedisse di fare ciò che sapeva di dover fare? Ti supplico di non arrenderti, ma di andare avanti e di essere tutto ciò che Dio vuole che tu sia. Fai tutto ciò che Lui vuole che tu faccia. Così potrai avere tutto ciò che Lui vuole che tu abbia.
0: Il motivo per cui non hai motivo di aver paura, amico mio, quando Dio ti chiama ad andare qui o a fare quello o ad affrontare questa particolare situazione nella tua vita, non è perché tu sia così capace, non è perché tu sia così preparato, è perché hai un padre che ti ama. Lui è già andato dietro le quinte. Ha già orchestrato e manipolato eventi, persone e circostanze affinché tutto ciò di cui ha bisogno sia una donna disposta a dire sì Signore e a stare lì al piatto della sua grazia, della sua gloria e della sua chiamata sulla tua vita e a fare ciò per cui ti ha chiamata. E se tu ed io semplicemente lo faremo, ci renderemo conto che siamo stati messi nella condizione di fare un fuoricampo ogni singola volta. Quindi se in questo momento c'è qualcosa che ti sta paralizzando, il nemico sta lavorando senza sosta per farti avere paura nella tua vita. Vuoi ascoltare oggi questo messaggio dallo Spirito Santo? Fatti avanti, non avere paura, il tuo Dio ti protegge.
1: Se Dio è per noi, allora che differenza fa davvero chi è contro di noi? Perché Dio è certamente più grande di qualsiasi cosa o persona possa opporsi a noi. E sai, penso che il problema sia che crediamo che Dio sia dalla parte degli altri, ma siamo sicuri che sia anche dalla nostra parte. Posso dirti una cosa? Avere un problema non è un segno che Dio non si preoccupa di te. Non significa che Dio non ti vede. Non significa che non si interessa a te. Vuole aiutarti nel momento del bisogno e della difficoltà. Diamo accesso al nemico nella nostra vita attraverso la paura. E diamo a Dio accesso alla nostra vita attraverso la fede. Non dobbiamo avere paura delle cose. Dio si prenderà cura di noi. Qualunque cosa ti riserva il futuro, anche le cose che non conosci, Dio si prenderà cura di te. Dai, ho detto Dio si prenderà cura di te. Mettitelo in testa. Dio si prenderà cura di te. Amen. E questo è tutto ciò che dobbiamo sapere. Dio si prenderà cura di noi. Dio non lo è.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buon pomeriggio a tutti i fratelli e alle sorelle che ci stanno seguendo da tutta Italia. Grazie sempre per essere qui con noi in diretta da Trapani. Sono Sabina e sono in attesa delle vostre preghiere, per cui scriveteci e chiamateci quando volete ai numeri che vedete in sovrimpressione allo 075 81 36 40 per le chiamate al call center con le volontarie che sono disponibili per ascoltare le vostre richieste, oppure al 329 55 33 3241 per la messaggistica WhatsApp. Nel frattempo vi intratteniamo parlando della Santissima Trinità. È stata la festività della Santissima Trinità. Come sapete, noi approfondiamo sempre la liturgia che ci propone la Santa Chiesa e sicuramente sarete stati e avete partecipato alla Santa Messa domenica scorsa o sabato scorso. È la festività della Santissima Trinità che ricorre quest'anno, è ricorsa appunto domenica scorsa, ci ricorda l'unità delle tre figure che rappresentano Dio in tutto e in trino, e cioè Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima di commentare fra di noi, diciamo, questa natura e questa anche diciamo elaborazione, perché è più difficile pensarlo trino il nostro Dio, è più facile pensare Dio è uno, uno è solo. Ma Dio è uno e solo, solo che noi abbiamo conosciuto attraverso il Dio Creatore, il suo Figlio Unigenito, Gesù Cristo, che ha agito e agisce attraverso lo Spirito Santo, che è la terza persona, quindi diventa un po' più, diciamo, complicato volendo, meno scontato, meno, tra virgolette, banale. Però è forte e va comunque inteso per quello che è. Ascoltiamo pertanto intanto l'omelia di Luigi Episcopo, che come sapete è il nostro sacerdote che ci propone i suoi approfondimenti e le sue riflessioni, e io le sposo in pieno e ve le trasmetto con grande gioia proprio perché sono di una bellezza incredibile. Ascoltiamolo.
1: La liturgia oggi, come dicevamo all'inizio di questa celebrazione, ci fa fare memoria della Santissima Trinità. E vedete, quando noi pensiamo alla Santissima Trinità, possiamo rispondere da catechismo: che cos'è la Trinità? Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi, quando noi pensiamo a Dio, lo dobbiamo sempre pensare come Padre, Figlio e Spirito Santo. Però dovremmo sempre avere il coraggio di farci una domanda. Quando noi diciamo questo, in che senso dire una cosa del genere può cambiare la nostra esistenza? Perché potrebbe essere semplicemente una parola, un'informazione, ma non qualcosa che cambia la nostra vita. Ecco perché oggi, per capire il mistero della Trinità, cioè per capire chi è Dio, abbiamo letto questa pagina del Vangelo di Giovanni. Se vi andate a prendere il Vangelo di Giovanni, troverete che questo racconto si trova più o meno all'inizio, al capitolo 3. Ed è un discorso che Gesù sta facendo con uno stranissimo discepolo, si chiama Nicodemo. All'inizio del racconto del Vangelo, Nicodemo, che è uno dei notabili del popolo, è uno di quelli che conosce la legge, che conosce la teologia, incontra Gesù, ha una curiosità immensa nei confronti di Gesù, però chiede di incontrarlo di notte, affinché nessuno veda che si stanno parlando tra di loro. Potremmo dire che si vergogna di farsi vedere con Gesù, però muore dalla voglia di interrogarlo, cioè di parlare con lui. Piccolo spoiler: alla fine del Vangelo Nicodemo supererà questa vergogna, anzi, insieme a Giuseppe d'Arimatea, sarà l'unico ad avere il coraggio di andare a chiedere il corpo di Gesù sulla croce. Ed insieme a Giuseppe d'Arimatea lo staccheranno dalla croce e lo metteranno nel sepolcro. Gli altri discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, non c'è nessuno in quel momento. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea sì. Quindi oggi ne dobbiamo parlare male, ma sappiate che finisce molto bene la sua storia. Perché è importante però ricordarci questo? Perché Gesù sta cercando di aiutare Nicodemo a capire chi è veramente Dio. E quindi è un po' come se gli sta trasmettendo il mistero della Santissima Trinità. Ora, sarebbe molto presuntuoso da parte mia dire: adesso vi dico una parola io e vi spiego il mistero della Trinità. Cioè, Anche le mie parole di oggi, le mie brevi parole, saranno solo un piccolo tentativo di gettare un po' di luce su qualcosa che è grandissimo, che è immenso. Ma spero che questa luce possa un po' cambiare la nostra vita. La prima cosa, Dio e Trinità, che cosa significa? Che il mondo ci mette a credere che la perfezione è nella solitudine. Cioè, più tu non hai bisogno degli altri, più sei forte. Più non hai bisogno di avere legami con gli altri, quindi sei autosufficiente, più in qualche maniera non devi rendere conto a nessuno. Quindi la vera forza è la solitudine, la vera forza è essere autonomi, autosufficienti. No, il mistero della nostra fede ci dice che l'infelicità è la solitudine, la vera beatitudine, cioè la vera perfezione, è nella capacità di stare in delle relazioni, non nella capacità di bastare a se stessi. Quindi noi dovremmo passare la nostra vita non emancipandoci dagli altri, si capisce bene che non dovremmo passare la vita succubi degli altri, ma dovremmo passare la vita dicendo che abbiamo continuamente bisogno delle persone, degli altri intorno a noi, per poter sperimentare che questa vita è una vita buona, che questa è una vita bella. Anzi, finché noi non abbiamo dei legami di amicizia, dei legami di bene, dei legami di amore veri, noi non capiamo niente di questa vita. Dio lo si capisce solo quando abbiamo questo tipo di relazioni, perché Dio è relazione. Ecco che cosa significa che Padre, Figlio e Spirito Santo. La seconda cosa, che sembra un po' quella più difficile, forse la cosa più decisiva. Vedete, ognuno di noi, quando pensa a Dio, c'ha un'idea nella propria testa. Persino i nostri bambini, che oggi hanno fatto la prima confessione, nell'accostarsi al sacramento della misericordia, ognuno di loro è venuto con un'idea di Dio. La domanda è se l'idea che abbiamo di Dio è giusta o è sbagliata. Allora Gesù che cosa fa? Cerca di raddrizzare le idee sbagliate che abbiamo su Dio. Ed è a Nicodemo, sta cercando di dire questa cosa: quando pensi a Dio, lo devi pensare come qualcuno che ti ama veramente e che è disposto a fare qualunque cosa per te. Se tu ti convinci che sei amato fino al punto da avere un amore così stabile, questa cosa ti salva la vita. Finché tu non credi che Dio è questo amore che può tutto dentro la tua vita, tu non sei cristiano. Tu cominci ad essere cristiano quando credi in questo Dio amore. Ma vedete, questo amore non è a senso unico e non è soltanto una dimensione. E provo a usare l'immagine della Trinità per cercare di spiegarvi in che cosa è fatto l'amore. Allora, quando tu incontri l'amore nella tua vita, la prima questione è quella che noi chiamiamo il Padre. Che cosa rappresenta il Padre? Uno che ti ama. Quindi la prima esperienza dell'amore è qualcuno che è disposto ad amarti. Nessuno può darsi l'amore da solo. L'amore lo riceviamo da qualcuno. Quindi incontrare l'amore significa incontrare qualcuno che è disposto ad amarti. Seconda dimensione. Per sperimentare l'amore devi avere l'umiltà di accettare l'amore, perché se tu non accetti di essere amato non serve a niente che qualcuno ti ama. Quindi abbiamo bisogno che uno ami e che un altro accetti l'amore. Anche questo è amore. Come si chiama questo nella Trinità? Si chiama Figlio. È Gesù. Quindi il Padre ama, il Figlio si lascia amare. C'è una terza dimensione. Tu puoi avere uno che ti ama, tu che vuoi sentirti amato, ma poi c'è una dimensione che è molto profonda dentro di noi. E cioè la dimensione di sentire che quell'amore è vero, cioè non di saperlo solo con la testa, ma di sperimentarlo nella parte più profonda di te, che quell'amore non è semplicemente un'informazione, ma è un'esperienza vera. È come se a qualcuno gli dici: non avere paura perché ci sono io. Sì, grazie dell'informazione, ma io mi sembra invece che la paura sta vincendo, cioè che la sensazione della paura sia peggiore di quello che tu mi vuoi mettere dentro la testa. E cioè tutti noi abbiamo bisogno di trasformare l'amore

0: le dimensioni. Uno che ti ama, uno che si lascia amare, uno che ti fa sentire che l'amore è vero. Se voi saltate uno di questi passaggi della Trinità, non fate l'esperienza vera dell'amore. Ad esempio, ci sono in mezzo a noi persone che passano tutta la vita ad amare, ma non sono disposte a lasciarsi amare. Ci sono in mezzo a noi delle persone che hanno un desiderio profondissimo di essere amate, ma non hanno nessuno che li ama. Ci sono in mezzo a noi persone che vogliono amare, che vogliono lasciarsi amare, ma non sentono l'amore. Significa che manca lo Spirito Santo. Allora noi abbiamo bisogno di recuperare tutte e tre queste dimensioni. Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio quando queste dimensioni dell'amore entrano dentro la nostra vita. Noi abbiamo incontrato il Dio di Gesù Cristo quando Gesù è venuto ad annunciarci il Vangelo. In che cosa consiste il Vangelo? Gesù è venuto e ci ha detto: tu sei amato. Dice: e che significa? Che per lasciarti amare devi guardare me, dice Gesù. E Gesù ha passato tutta la vita cercando di mostrarci come si accoglie l'amore del Padre. E che quando le tue emozioni, i tuoi sentimenti ti fanno sentire solo, povero, abbandonato, angosciato, triste, lo Spirito Santo è capace di essere più forte di quelle emozioni. Allora Gesù, che era pieno di Spirito Santo, ci ha mostrato che noi con la pancia possiamo sentire delle cose, ma nella parte più profonda di noi possiamo avere la certezza di essere amati. Anche quando ci sentiamo soli, sappiamo di non esserlo fino in fondo. Questa è la potenza dello Spirito Santo. Allora, se il nostro cristianesimo non funziona, è perché il nostro cristianesimo o non ha incontrato l'amore, o non ha incontrato l'amore totale. Chiediamogli questa grazia oggi al Signore, in questa Eucaristia, che ognuno di noi incontri il Dio di Gesù Cristo, che ognuno di noi raddrizzi l'immagine distorta che ha del proprio Dio, che quell'immagine che ci portiamo dentro, finché non corrisponde a quello che ci ha raccontato Gesù, non ci cambierà la vita e non ci renderà veramente cristiani. Allora, vedete, tutto quello che facciamo, e concludo, nella nostra vita cristiana corrisponde costantemente a questo amore trinitario. Bambini, quando noi iniziamo la messa, la iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando finiamo la messa, il sacerdote benedice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che cosa significa? Che tutto quello che noi facciamo, lo facciamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi non dobbiamo mai dimenticarci questa cosa. Quando noi veniamo qui a messa, stiamo venendo per lasciarci a amare. Quindi qui troviamo un amore che vuole amarci. Ma questo amore che arriva dentro la nostra vita deve rimanere dentro la nostra vita, o anche noi dobbiamo amare gli altri? Dobbiamo anche noi amare gli altri. Ma questo amore che vediamo su quest'altare, abbiamo bisogno di sentirlo nella parte più profonda di noi? Sì, e questa cosa ce la regala lo Spirito Santo. Allora, quando uno dice: mi accosto alla comunione, mi accosto alla confessione, è per ricevere la grazia di Dio, cioè per ricevere quello Spirito Santo che ti fa sentire amato, che ti ricorda che sei amato e che ti insegna a lasciarti amare. Quando questo lo mettiamo dentro la nostra esistenza, le nostre esistenze si riempiono di luce infinita, cioè persino noi stessi cominciamo a diventare completamente luminosi. Ecco, chiediamo al Signore che questa cosa possa rinnovarsi nella vita di ciascuno.
1: Passaggi importantissimi ai quali veramente dobbiamo porre attenzione e sui quali, se volete, ci soffermiamo anche due minuti. Innanzitutto quello della importanza di della nostra vita, cioè il nostro spirito, la nostra anima, il nostro essere fatto per vivere nelle relazioni e non per vivere in solitudine da solo. E quindi la vera forza di un individuo è quello di essere in grado di stare nelle relazioni anche quando le relazioni non vanno bene, anche quando e tante volte capita nella vita le cose con gli altri non vanno, ma la capacità di stare dentro quella relazione dà la forza alla persona, dà luce alla relazione stessa. E questo noi ce lo dobbiamo porre sempre come obiettivo, perché l'ideologia di

0: oggi, quella più mondana o quella più consumistica, se volete, è dell'usa e getta. Quindi, se qualcosa non va, si butta per comprarne uno nuovo. E con le relazioni è uguale. Se qualcosa non va in una relazione, beh, si butta via e se ne costruisce o si tenta o si cerca un'altra relazione, sia nei rapporti amicali, ma soprattutto nei rapporti sentimentali. Cioè, se c'è qualcosa che non va, l'usa e getta va bene anche per le relazioni sentimentali, per quanto possono essere fallimentari, il fallimento implica sempre una grandissima sofferenza nella persona proprio, e per quanto poi questo porta inevitabilmente ad una solitudine, perché l'usa e getta per le relazioni è molto più difficile, perché siamo fatti di animo, di cuore, di emozioni, di sentimenti, e questi non sono a comando, sono per come il buon Dio ce li ha creati, quindi innestati dalle emozioni che appartengono alla relazione, a quella relazione, a quell'individuo, a quella persona, e quelle emozioni che si poi innestano in un circuito neurologico che ti fa sentire bene, che ti fa sentire sereno. Poi quando si spezza qualche filo di questo circuito, chiaramente la relazione non va più bene, ma non va neppure bene metterla da parte per cercarne un'altra, perché quell'altra non arriva senz'altro dall'oggi al domani. La difficoltà, o se vogliamo, l'esperienza di tutti quanti, penso che ciascuno di noi abbia esperienza in merito, ci deve far credere fortemente in quello che è stato appena detto, cioè invocare sempre lo Spirito Santo, quindi la forza di Dio su di noi, per innestare delle relazioni che continuino nel tempo, misurata nel tempo, hanno un valore maggiore e quindi hanno delle potenzialità di renderti felice, perché poi quello che cerchiamo tutti è questo, la serenità, la felicità, molto più di un cambia, usa, cambia, usa, cambia, usa, cambia, che invece ti dà la stabilità, l'inquietitudine più totale. In particolare, poi, se parliamo di un'età matura, se siamo giovincelli e vabbè, ma ad un'età matura è importante che le relazioni che abbiamo costruito siano definitive, siano quelle, perché qualsiasi tipo di fallimento amicale, sentimentale, professionale, è dura da risolvere, è dura da superare, perché non siamo più ragazzini pronti, malleabili, flessibili ai cambiamenti e anche alle rotture. Siamo più adulti, conosciamo già la sofferenza di una rottura perché l'abbiamo provata e dunque facciamo fatica, ma enorme fatica, a riviverla, a rielaborarla dentro di noi, a tal punto da poi cercarne un'altra. Allora, l'invocazione dello Spirito Santo come terza natura di Dio è basilare, veramente basilare, per chiedere aiuto a Dio e chiedere che lo Spirito di Dio entra su di noi per creare qualcosa di solido, perché è fondato sulla invocazione dello Spirito, cioè fondato su Dio, fondato sulla sua presenza su di noi e intorno a noi. Se questo non c'è, la fallibilità della relazione di qualsiasi umana, naturalmente, di qualsiasi natura essa sia, è molto facile, direi quasi immediata, direi quasi possibile. Quindi non demordiamo, preghiamo sempre insieme, invochiamo lo Spirito Santo, come dicono tanti sacerdoti, prima di qualsiasi decisione: Signore, scendi su di me, invoca lo Spirito Santo, illumina la tua mente, il tuo cuore, non ti fare prendere dagli istinti, né della rabbia, né della delusione, né delle aspettative disilluse, che sono quelle che poi creano un grosso disagio, no? Nelle relazioni, sempre se sono relazioni vere, chiaramente. Quindi parliamo dove c'è dell'affetto, dove c'è del bene, dove c'è un sentimento, nel caso di relazioni sentimentali. E chiaramente queste, se sono vere, è molto più difficile superare tutto, perché nella verità dei sentimenti, superare un'eventuale divisione, un eventuale fallimento è molto, molto, molto più difficoltoso e più sofferto. Non lo permettiamo questo, invochiamo lo Spirito Santo su di noi e ascoltando questa omelia allarghiamoci infinitamente ai tempi e agli spazi di Dio che non sono mai nostri, per cui cerchiamo di vedere tutto con gli occhi più in là, che non sono quelli di questo mondo, di questa terra, ma sono quelli di Dio. E se molto spesso le cose che vogliamo o che ci aspettiamo non si concretizzano, non si realizzano, pensiamolo come anche invocando lo Spirito Santo, volontà di Dio. Lui sa cos'è bene per noi, lui sa cos'è meglio per noi. E le nostre richieste, i nostri desideri non sempre sono le cose migliori per noi. Dio questo lo sa. Sentiamo adesso il nostro carissimo padre Raffaele Aprile, che voi tutti conoscete come un grande amico di Maria Vision, tante volte lo abbiamo ascoltato nella sua adorazione eucaristica, così come voi lo avete ascoltato anche ogni tanto al call center e poi nei suoi video, nelle sue poesie che tanto noi amiamo e su cui tanto riflettiamo. Oggi lo ascoltiamo sulla Santissima Trinità.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui nella famiglia del Vangelo di oggi, con Don Raffaele, il Vangelo del giorno, Santissima Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Loda a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, mi piaceva sottolineare proprio questo versetto: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Vedete, all'origine di tutto c'è l'amore gratuito di Dio che riempie tutto l'universo. Dio è amore, e la manifestazione sublime di questo amore c'è data nel dono del Figlio suo unigenito, Gesù Cristo, concepito per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria. La sublimità di questo dono raggiunge il suo culmine nella croce, dove il Cristo è stato inchiodato. Il mistero della Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, si rivela a noi come amore che salva l'uomo. Lo fa partecipe della natura divina, figlio per grazia. Davanti a così grande amore, possiamo non fidarci di Cristo? Non accoglierlo nella nostra vita, non affidarci a lui, non buttarci tra le sue braccia come un bimbo in braccio alla propria mamma. Gesù, volto bello di Dio amore, ci ha assicurato: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lasciamoci abbracciare da Gesù, non permettiamo al male di mettere radici in noi. L'amore di Dio permei la nostra vita e ci faccia essere dono di amore, testimoni credibili, uomini e donne di fede vera e non di facciata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. e la benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: C'è una riflessione che voglio leggervi sulla Trinità. Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità di esaurirne il mistero, si può utilizzare questa analogia. La Sacra Scrittura dice che quando Dio creò l'uomo, lo creò a sua immagine. Dunque, nell'uomo si trova una lontana, ma comunque presente immagine della Santissima Trinità. L'uomo infatti possiede la mente e la mente genera il pensiero. Il pensiero contemplato dalla mente è amato e così dal pensiero e dalla mente procede l'amore. Ora mente, pensiero e amore sono tre cose ben distinte fra loro, ma assolutamente inseparabili l'una dall'altra, tanto che si può dire che siano nell'uomo una cosa sola. Nella Trinità il Padre è mente, che da tutta l'eternità genera il suo pensiero perfettissimo, il Logos. Il pensiero, generato eternamente dal Padre, sussiste come persona distinta ed è lo Spirito Santo. Ma come la mente, il pensiero e l'amore sono nell'uomo tre cose distinte, ma assolutamente inseparabili, così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sebbene sussistano come persone distinte, sono però un Dio solo. Fin qui cose che solitamente si conoscono, invece ciò di cui solitamente non si parla è il fatto che il mistero della Trinità esprime chiaramente quanto l'amore debba essere giudicato dalla verità. Vediamo in che senso. Come abbiamo già avuto modo di dire, la Trinità è costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Non si dice dallo Spirito Santo, dal Figlio e dal Padre, o dal Figlio, dal Padre e dallo Spirito Santo, ma dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo in successione logica, ma non cronologica. Ciò vuol dire che senza il Figlio non ci sarebbe lo Spirito Santo e senza il Padre non ci sarebbe il Figlio. Ed è vero, quando noi preghiamo, generato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, quindi una successione che ci fa intendere che non c'è il terzo se non c'è il secondo, non c'è il secondo se non c'è il primo. Ma quello che conta quindi in primis è proprio Dio Padre. Ma non è che il Padre abbia creato il Figlio e il Figlio abbia creato lo Spirito Santo, perché se così fosse il Figlio e lo Spirito Santo sarebbero delle creature, ciò non è. Dunque una successione logica, ma non nel tempo. Il cristianesimo ortodosso, quello dei russi, serbi, greci, è lontano dal cattolicesimo non solo perché non riconosce il primato del Vescovo di Roma, cioè il Papa, ma anche perché, a proposito della Trinità, non riconosce la dottrina cosiddetta del Filoc, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Lo Spirito Santo, secondo gli ortodossi, precederebbe o procederebbe, meglio dire, solo dal Padre. Quindi dal Padre allo Spirito Santo, dal Padre al Figlio. Nel cattolicesimo dal Padre allo Spirito Santo, dal Padre al Figlio e dal Figlio allo Spirito Santo. Questione di lana caprina, direbbe qualcuno, inutili pignolerie, direbbero altri. Invece no, la questione importante, per non dire importantissima, didatticamente si attribuisce al Padre l'azione della creazione, al Figlio quella della redenzione, allo Spirito Santo quella della santificazione. Quindi creazione, redenzione, santificazione. Questo non vuol dire che nel momento della creazione il Padre agiva e il Figlio e lo Spirito Santo non partecipavano, oppure nella redenzione il Figlio agiva e il Padre e lo Spirito Santo erano assenti. Nella creazione ha agito tanto il Padre quanto il Figlio, quanto lo Spirito Santo, e così nella redenzione. Ma metodologicamente si dice il Padre crea, il Figlio redime, lo Spirito Santo santifica. Il Figlio è chiamato anche Verbo, parola, per indicare il fatto che è il Dio che si manifesta, che ci si comunica. Il Figlio è anche il Logos, la verità, mentre lo Spirito Santo è l'amore. Ed ecco il punto nodale. Già in Dio è pienamente rispettata la processione logica verità-amore. L'amore deve essere sempre giudicato dalla verità, altrimenti può diventare anche la cosa più terribile. Facciamo un esempio. Un padre di figli lascia la famiglia perché si innamora di un'altra donna. Fa bene? Oggi molti risponderebbero di sì e direbbero se lo ha fatto per amore. Due uomini o due donne si innamorano e decidono di vivere insieme. Fanno bene? Se lo fanno per amore. Ma questo è il punto. L'amore, se non è giudicato dalla verità, diventa il contrario di sé. Facciamo un altro esempio. Perché Hitler e i suoi decisero di perseguitare gli ebrei? La risposta può sembrare paradossale, ma non lo è. Per troppo amore nei confronti della razza ariana. Così diceva Hitler. Perché Stalin decise di sterminare milioni e milioni di piccoli proprietari? Per troppo amore nei confronti dello Stato socialista. Per troppo amore nei confronti del popolo comune. E Robespierre decise di tagliare teste su teste per troppo amore nei confronti della rivoluzione che sentiva minacciata. Ecco, cos'è l'amore? Sganciato dalla verità. E se si riflette bene, questo è uno degli errori più tipici dei nostri tempi. C'è chi si lamenta che oggi c'è poco amore. Verrebbe da dire, no, non è così. Oggi ciò che manca non è l'amore, ma la consapevolezza della verità, che è un'altra cosa. Oggi ciò che manca è la convinzione che l'amore, perché sia vero, deve essere giudicato dalla verità. Bisognerebbe ritornare a meditare sulla natura di Dio per capire come già nella sua intima natura è presente questa verità, e cioè che l'amore è vero se conforma al vero. Solo così si potrà anche capire perché mai la Chiesa Cattolica ha tenuto fermo su questo punto, quello dei filoc, quello che riguarda gli ortodossi. Mi sembra interessante, scusate se l'ho letta anche velocemente, perché tiene il punto su un concetto chiave che è la verità dell'amore, perché poi essendo una parola molto inflazionata con l'amore, come gli esempi direi abbastanza eloquenti che ha data questa riflessione, si può dire tutto e si può fare tutto per amore, ma non è così. Perché l'amore deve essere sempre fatto di verità e la verità ce la dà Dio, Dio Padre, ecco perché fa riferimento alla verità che è Dio, a Gesù che è la redenzione, è il Logos, è la parola, quindi la concretizzazione se vogliamo di questa verità, perché con la parola abbiamo tutti gli esempi possibili per ritrovare come modello la verità, e la santificazione di questa attraverso lo Spirito Santo. Questa definizione è così vera, così importante, che dovrebbe anche a noi farci sempre mettere in discussione e fare il punto di quale verità d'amore parliamo quando parliamo di amore per i nostri figli o del nostro coniuge o dei nostri genitori, perché se la verità è quella che vogliamo che i figli facciano ciò che noi ci aspettiamo facciano, allora non è la verità dell'amore, è quello che è il tuo egoismo, è quello che tu vorresti che i tuoi figli fossero, diventare secondo la tua di volontà e di, diciamo, di aspettativa nei confronti dei figli, legittima magari, ma non è la verità d'amore. L'amore è lasciare liberi di scegliere, e così anche l'amore per il proprio coniuge è sempre lasciare libero liberi non di fare quello che si vuole, non è questo il punto, ma liberi di essere nella coppia come si è, senza fantasticare ipocritamente, tra le altre cose, nuove formule di se stessi per compiacere l'altro. Bisogna amare la persona per quello che è quella la verità dell'amore. E se lo ami per quello che è, allora sì che lo è, ma se lo ami per quello che tu ti aspetti faccia sia, chiaramente è un'idea allora che ti sei fatto di quella persona, ma non è quella persona. Quindi la verità dell'amore è la stessa cosa per tutte quelle forme di amore che noi inneggiamo come diciamo formula vincente per qualsiasi cosa nelle relazioni dell'essere umano, ma se lo facciamo solo egoisticamente per cercare qualcosa che riguarda noi stessi, i nostri buchi, i nostri gap, tutto magari anche legittimo e giustificato, non è quello l'amore. L'amore è sempre guardare al prossimo tuo come se fosse te stesso. Adesso vi faccio ascoltare invece l'omelia che ci ha fatto ascoltare, a cui abbiamo partecipato domenica scorsa alla Santa Messa, che c'è stata proprio da Santissimo Salvatore, il sacerdote e il nostro parroco Don Antonino Marrone.

Diciamo che potrei, dopo aver ascoltato e proclamato il Vangelo, ascoltato le letture, potrei sedermi e prima di sedermi potrei dirvi che l'omelia stasera consiste nel dirvi e comunicarvi che Dio è amore. Ci state così? Massetto, mi siedo. Ecco perché la Santissima Trinità non è altro che amore, perché Dio, tre persone in un unico Dio. Quindi la liturgia di oggi ci introduce in questo grande mistero della nostra fede. Dicevo, Dio uno, ma non è solitudine, perché è comunione di amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Dunque la Santissima Trinità non è, come dire, un enigma matematico da risolvere, ecco, ma è il volto di Dio che si rivela nella storia della salvezza. In parole ancora più povere potremmo dire ancora che Dio è misericordia. La prima lettura ci presenta l'incontro tra Mosè e il Signore sul monte. Il Signore Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Prima il canto d'ingresso che ha introdotto questa celebrazione diceva: ti esalto Dio mio Re, ma la prima strofa è quello che abbiamo appena ascoltato dalla prima lettura. Dio si manifesta anzitutto come misericordia. Dopo il peccato del popolo che aveva adorato il vitello d'oro, Israele avrebbe meritato il castigo. Invece Dio si rivela come colui che perdona e ricomincia un'altra volta. Mosè si prostra e chiede: cammini il Signore in mezzo a noi. Ed è la grande aspirazione dell'uomo che Dio non resti lontano ma abiti in mezzo al suo popolo. Già qui si intravede il progetto di Dio che raggiungerà la sua pienezza proprio in Cristo Gesù. A questo abbiamo notato che il Salmo era un po' diverso dai soliti Salmi, c'era il ritornello e la strofa era appena un rigo, ecco, del Salmo, ecco, ma il Salmo ci invitava e ci diceva che tutta la creazione, quindi anche noi uomini, siamo invitati a benedire il Signore. Davanti al mistero di Dio, la prima risposta non è tanto la spiegazione, ma è l'adorazione. Non possiamo comprendere pienamente Dio, ma possiamo lasciarci affascinare dalla sua grandezza e dal suo grandissimo amore. San Paolo, nella seconda lettura, conclude la sua lettera con un augurio che ancora oggi risuona in mezzo a noi: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In poche parole, l'Apostolo Paolo racchiude tutta la vita cristiana. La grazia viene da Cristo, l'amore dal Padre, la comunione dallo Spirito. Quindi la Santissima Trinità non è una teoria astratta, ma è la sorgente della nostra vita quotidiana. Ogni volta che amiamo, ogni volta che perdoniamo, costruiamo unità e pace, quindi comunione. E quindi partecipiamo alla vita stessa di Dio. E arriviamo al Vangelo, uno dei testi più conosciuti, ma nello stesso tempo più profondi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Non dice che Dio ha amato solo i giusti, i perfetti o i santi, ha amato il mondo intero. L'iniziativa parte sempre da Dio, prima ancora

0: che l'uomo lo cerchi, Dio lo ama. E Gesù continua: Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Molti portano nel cuore l'immagine di un Dio severo, pronto a giudicare e a punire, ma il Vangelo di oggi ci presenta invece un Dio che salva. Certo, esiste la responsabilità delle nostre scelte, ma il desiderio di Dio è proprio la salvezza, non la condanna. Quindi la Trinità Santissima si rivela come un movimento d'amore. Il Padre ama, il Figlio si dona, lo Spirito Santo unisce e vivifica. L'ho detto l'altro giorno alla lezione, lo dico anche stasera, per citare uno dei più grandi padri della Chiesa, che è Agostino, Sant'Agostino, quando lui si esprimeva e parlava della Santissima Trinità, diceva che Dio Padre è Padre perché è l'amante, cioè colui che ama. Dio Figlio è Gesù Cristo, che è l'amato, cioè colui che riceve questo amore dal Padre. Lo Spirito Santo, Dio Spirito, ecco, è invece che cosa? L'amore, quest'unione che c'è di comunione, di amore tra il Padre e il Figlio. Ecco, allora, se siamo creati a immagine di un Dio che è comunione, sicuramente non possiamo vivere chiusi nell'egoismo. La famiglia, la comunità cristiana, le amicizie, ogni relazione autentica diventano il luogo in cui riflettere qualcosa della vita trinitaria. Quando facciamo il segno della croce, giusto però, no, a così, non si capisce certe volte. Quando facciamo il segno della croce, dicendo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, professiamo che la nostra esistenza è immersa in questo mistero d'amore. Non siamo figli del caso, ma siamo figli del Padre. Non siamo soli, perché Cristo cammina con noi. Non siamo abbandonati, perché lo Spirito Santo abita nei nostri cuori. E allora chiediamo al Signore che la contemplazione della Santissima Trinità non resti una verità da celebrare una volta all'anno, ma diventi uno stile di vita per tutti noi. Vivere nell'amore del Padre, seguire il Figlio e lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Secondo questa riflessione leggiamo anche alcuni pensieri dei santi sulla Santissima Trinità. San Giovanni della Croce diceva: «C'è ancora molto da approfondire in Cristo. Questi, infatti, è come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali, per quanto si vada a fondo, non si trova mai la fine. Anzi, in ciascuna cavità si scoprono nuovi filoni di ricchezze». E rivolgendosi alla Trinità, Santa Caterina da Siena esclamava: «Tu, Trinità eterna, sei come un mare profondo, in cui più cerco e più trovo, e quanto più trovo, più cresce la sete di cercarti. Tu sei insaziabile, e l'anima, saziandosi nel tuo abisso, non si sazia, perché permane nella fame di te, sempre più te brama, o Trinità eterna». La rivelazione cristiana del Dio Trino offre parametri nuovi sul mistero di Dio, sia in se stesso, sia nei suoi rapporti con l'uomo e il creato, come pure per le relazioni fra le persone umane. Un'anonima ha trasmesso il seguente dialogo scarno, essenziale, tra un musulmano e un cristiano. Diceva il musulmano: «Dio per noi è uno. Come potrebbe avere un

figlio. Rispose un cristiano: Dio per noi è amore, come potrebbe essere solo? Si tratta di una forma stilizzata di dialogo interreligioso che manifesta una verità fondamentale del Dio cristiano, capace di arricchire anche il monoteismo ebraico, musulmano e di altre religioni. Infatti il Dio rivelato da Gesù è soprattutto il Dio d'amore. È un Dio unico, in una piena comunione di persone. Egli si rivela a noi soprattutto come un Dio misericordioso e pietoso, Dio ricco di misericordia. Ed è questo il volto che tutti noi popoli cristiani conosciamo da Dio. Proprio collegandoci a quello che ha appena finito di dire il nostro Don Antonino Marrone. Dio che è amore, Dio che è misericordioso, questo è il volto di Dio, questo è il Dio del Logos, della parola rivelata, della rivelazione che ci ha fatto Gesù, e quindi questa è la santificazione che noi cerchiamo attraverso la discesa dello Spirito Santo e l'invocazione dello Spirito Santo. Dunque Dio uno ma Dio trino, come vedete, alla fine è la stessa cosa ma in tre fasi diverse, che non sono fasi cronologiche, ma sono quasi fasi del vissuto cattolico, di come la nostra religione si è evoluta nel tempo, di come il cristianesimo ci ha fatto conoscere il Dio creatore, il Dio figlio che ha rivelato la parola e la santificazione attraverso lo Spirito Santo. Mi auguro veramente che questo leggero approfondimento sia riuscito a darci una maggiore cognizione, sì, della Santissima Trinità, che non deve essere solo un fatto catechistico o teologico, deve essere proprio un fatto di rivelazione dentro di noi, della potenza che abbiamo. Anche perché, e lo abbiamo letto prima, se noi siamo a sua immagine e somiglianza, allora dentro di noi c'è una vaga memoria, un ricordo della Santissima Trinità, perché questo in noi è rimasto, per quanto sporchi dal peccato e immersi nel peccato, comunque noi siamo e rimaniamo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Cerchiamo dentro di noi questa Trinità, la Trinità che è in noi, che si rivela nella bellezza dei nostri talenti, delle virtù che mettiamo a disposizione degli altri, di questo grande amore che è in noi, che nella verità, e lo risottolineo, può essere fonte veramente di santificazione della nostra persona, di avvicinamento alla perfezione di Dio, perché è l'amore che lo fa ed è l'amore nella verità che lo raggiunge. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro ovviamente adesso buona continuazione di preghiera con l'adorazione eucaristica che seguirà. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole, cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi il tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto, andate in pace, cari figli.

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, disponiamoci ad adorare Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Mettiamo nelle sue mani la nostra anima e tutto il nostro essere per lodarlo e ringraziarlo per tutto il bene che ci dona. Preghiamo il nostro Dio che cessino le guerre in ogni parte del mondo. Preghiamo per ognuna delle vostre intenzioni, affinché in tutto possiamo contemplare la presenza del Signore che ci ama e vuole per noi tutto il bene. Questo pane, o Gesù, è il tuo corpo. Nutrimi, o Signore, per la vita eterna. O pane spezzato da Gesù in segno della sua morte, ti onoro e ti desidero. Ti amo e ti adoro. O pane offerto da Gesù come segno del suo amore, in te credo e confido. In te spero e mi abbandono. Donami forza, o pane santo, per arrivare alla meta celeste. Amen. Signore Gesù, siamo presenti davanti alla tua presenza eucaristica. Tu sei il nostro Dio e Signore. Tu sei colui che ci ha creato. Donaci la forza e il coraggio di diventare ogni giorno tuoi figli. Che la tua presenza, Signore, possa illuminare la nostra vita, il nostro cuore, tutto il nostro essere, affinché noi ti possiamo testimoniare. Donaci la grazia di poter mangiare il tuo corpo e di bere il tuo sangue ogni giorno della nostra vita. Fa, o Signore, che siamo sempre uniti ogni volta che mangiamo del tuo corpo. Dacci la gioia di valorizzare la tua presenza in mezzo a noi, perché quando ci sentiamo soli, sappiamo che non lo siamo perché ci sei tu. Perché quando abbiamo bisogno di conforto, possiamo trovarlo in te. Aiutaci a comprendere tutto quanto tu vuoi di noi. Aiutaci a vivere la missione per la cui tu ci hai creato e per la cui noi viviamo. Ti ringraziamo, Signore, perché sei veramente un Dio pieno di misericordia, di bontà e di fedeltà verso di noi. Signore, siamo tuoi figli. Accresci in noi la nostra fede e la nostra speranza.

non abbandonarci mai e aiutaci ad avere sempre il nostro cuore rivolto a te. Aiutaci ad avere uno sguardo anche per il nostro prossimo, perché noi non siamo soli, noi siamo con gli altri. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Affido l'anima mia alle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è un bisogno del mio amore di donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Signore Gesù, vogliamo affidare le intenzioni di preghiere in questo momento di adorazione davanti al tuo corpo eucaristico. Ti preghiamo per l'intenzione di Giuseppe da Milano, che chiede preghiere per i suoi nipoti affinché tornino presto a riabbracciare, seguire e desiderare di fondare la loro vita sull'amore di Gesù e di Maria, Madre di Dio. Preghiamo anche per l'intenzione di Clara, che chiede l'intercessione di Madre Speranza e di Santa Veronica Giuliani, di intercedere per lei perché possa, secondo la volontà di Dio, lavorare con loro nella vigna del Signore. Affidiamo anche alla tua misericordia l'intenzione di Valentina da Cuneo, che chiede preghiere per la sua salute e la sua guarigione. Ti preghiamo anche per l'intenzione di Claudia da Pescara, che implora preghiere per sua figlia e per lei, affinché siano liberate da ogni male, che il Signore li protegga e gli doni la forza di avere fiducia piena nell'amore del Signore, perché se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo ad adorare il Signore con un canto.

Signore Gesù, tu sei la nostra salvezza. Tu sei il cammino, la verità e la vita. Noi confidiamo in te, Signore. Tu sei il centro della nostra vita e della nostra esistenza. Guardaci con occhi di misericordia. Illuminaci affinché in ogni atto e in ogni atteggiamento della nostra vita possiamo adorarti. Sii tu la nostra verità. Sii tu, Signore, la luce che illumina la nostra giornata. Sii tu, Signore, il sole che riscalda il nostro cuore. Sta sempre vicino a noi, Signore, affinché se noi ci allontaniamo, la tua presenza ci accompagni e ci faccia ricordare che soltanto in te possiamo trovare la forza per poter vivere la nostra giornata. Stammi vicino, Dio mio, tu sei colui che cerco, che amo, che adoro con tutta la forza di cui sono capace. Ti ho cercato, o Signore della vita, e tu mi hai fatto il dono di trovarti. Te io voglio amare, mio Dio. Perde la vita chi non ama te, chi non vive per te, Signore, e niente e vive per nulla. Accresci in me, ti prego, il desiderio di conoscerti e di amarti, Dio mio. Dammi,

Signore ciò che ti domando. Anche se tu mi dessi il mondo intero, ma non mi donassi te stesso, non saprei cosa farmene, Signore. Donami te stesso, Dio mio. Ecco, ti amo, Signore. Aiutami ad amarti di più. Signore Gesù, con cuore fiducioso, mettiamo nelle tue mani l'intenzione di Evita Maria della provincia di Salerno, che chiede preghiere per lei e per Giuseppe, perché il Signore possa guidarli e illuminarli. Affidiamo l'intenzione di Lorella da Trani, che chiede preghiere a Maria Santissima affinché possa intercedere per la salute del suo figlio, la salute di Marco, suo marito, affinché la radioterapia possa guarirlo, che il Signore possa donare questa forza di cui ha bisogno Lorella, la forza fisica come quella spirituale e morale, perché possa servire suo marito con gioia, con speranza, con fede, perché tutto quello che per noi è impossibile, per Dio è possibile. Affidiamo anche la preghiera di Giuseppina da Castrovillari, che chiede per l'anima del suo fratello, perché il Signore possa concedergli di contemplare il suo volto, per l'intenzione di Viviana da Gela, che chiede ecco per le sue intenzioni, le mettiamo nelle mani del Signore. Ti affidiamo anche al Signore la preghiera di Giussi dalla Calabria, che chiede il Signore di salvare la sua famiglia e il suo matrimonio. Signore Gesù, tu che sei grande e buono e che ascolti la nostra preghiera, dona anche a noi la luce del tuo spirito per poter agire nelle situazioni in cui viviamo, che tutto quanto noi facciamo sia per poter scoprire come agire nelle difficoltà.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo la nostra adorazione con un canto.

Signore, Dio unico, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei Re onnipotente, tu sei sapienza, tu sei pazienza, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei speranza nostra, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei speranza nostra, tu sei fede nostra, tu sei carità, tu sei nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Signore Gesù, con fiducia vogliamo mettere nelle tue mani l'intenzione di Meluccia dalla Sicilia, che chiede preghiere per sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti Anita Alessia e per la sua famiglia, che il Signore guardi sempre. Diamo anche a Giulia Ciampana, chiede preghiera per la mondo. Preghiamo anche per l'intenzione di Carola da Palermo, che chiede al Signore la sua salute, chiede anche la benedizione per suo figlio Giuseppe, perché il Signore lo possa illuminare e guidare nella sua vita, e per suo marito Vincenzo, perché il Signore anche possa donargli la grazia della misericordia, dell'amore vero. Preghiamo anche per l'intenzione di Salvatore da Catania, che chiede per suo figlio, perché il Signore possa concedergli la grazia di vederlo e la conversione sua e di tutte le persone che gli sono vicini. Preghiamo anche per Grecia da Torino, e per la sua intenzione, per lei, perché il Signore le dia consolazione dopo la morte del suo marito, il Signore gli dia pace e serenità. Per l'intenzione di Angela da San Giovanni Rotondo, che chiede preghiera particolare per la sua famiglia, preghiamo anche per Anna da Avellino, che chiede preghiera per la sua famiglia, per l'intenzione d'Alpina di Modena, che chiede preghiera per il suo nipote Mattia, per Adriana da Milano, che ringrazia il Signore, San Giuseppe, che hanno esaudito una sua richiesta, e chiede preghiere per suo figlio Luca e tutta la sua famiglia. Anche affidiamo al Signore l'intenzione di Emiliana da Maliano Alfio, chiede preghiera per la sua salute, che il Signore benedica a tutti coloro che affidano la preghiera a Maria Vision, che per intercessione di Maria Santissima possano essere esauditi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.

María Santísima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei

Dio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringraziamo per la vostra presenza a seguire questo momento di adorazione. Il Signore vi benedica. E finiamo questo momento di adorazione con un canto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quello di Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce. Un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima, viene detto al cuore di Maria, perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

giunto alla 30ª edizione, santità esorta a vivere il pellegrinaggio come momento privilegiato di incontro con

e con il tuo spirito.

A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo, il Vanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro.

0: È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: a te, Signore, alzo i miei occhi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
2: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
2: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
2: Alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del rovetto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco, allora c'è una disputa, come abbiamo ascoltato, con i sadducei che non credono nella risurrezione, ma è interessante come Gesù la risolve, cioè citando un passo della scrittura che commenta in un modo molto originale, no? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Questa espressione che si trova nel libro di Mosè, dice Gesù, afferma la resurrezione. Non è un Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Non c'è un Dio dei morti. Allora è molto interessante, qui andiamo in un punto molto profondo, cioè al di là della nostra religiosità, ma nel fondo che idea abbiamo di Dio? Qual è l'idea che abbiamo assimilato magari anche da piccoli o in gioventù o senza averci fatto caso, ma in realtà ciascuno di noi ha un'idea e tante volte questa idea non è tanto sana. O meglio, la natura umana produce delle idee su Dio che possono essere molto sbagliate, possono essere proiezioni della natura umana, ma non il Dio rivelato. Allora qui abbiamo una sentenza di Gesù bellissima che ci mette sulla strada buona a tutti, e cioè guarda che qui non c'è un Dio dei morti, ma un Dio dei vivi, cioè chi è vivente, chi vuole vivere ha a che fare con questo Dio. Ci mette una parola così limpida, così chiara, così breve, ci mette già in contatto con il Dio vivo e vero. Questa è una parola veramente di luce, ed è bello il metodo di Gesù. È il Dio dei vivi, è il Dio dei viventi e non dei morti. E questo possa davvero questa immagine di Dio che ciascuno ha nel proprio cuore, nella propria testa, ogni giorno purificarsi, no? C'è l'Apostolo Paolo in un passaggio dice: ogni giorno della vostra vita rinnovate la mente, rinnovate la vostra mente, perché la mente può proiettare cose strane anche su Dio, oppure attraverso l'ascolto della parola del Maestro può purificarsi e favorire proprio una assimilazione della vera immagine di Dio, che è un Dio dei viventi.

0: Al Dio che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, rivolgiamo la nostra preghiera perché apra il nostro cuore e la nostra mente alla ricchezza del suo mistero di vita. Diciamo insieme con fede:
1: illuminaci, o Signore.
2: Illuminaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa annunci sempre la risurrezione del Signore Gesù, aiutando gli uomini e le donne a trovare nel mistero pasquale luce e discernimento per affrontare con fede i problemi e le difficoltà della vita. Preghiamo.
2: Illuminaci, o Signore.
1: Perché chi ha responsabilità di governo sia attento e rispettoso di tutte le dimensioni delle persone, anche di quella spirituale. Preghiamo.
2: Illuminaci, o Signore.
1: Perché tutti gli uomini e le donne possano accostarsi a

0: Dio come datore della vita e liberatore da ogni male. Preghiamo.
1: Illuminaci, Dio Signore,
0: perché la nostra comunità sappia leggere e interpretare la storia quotidiana alla luce della parola di Dio e della sua potenza di vita. Preghiamo.
1: Illuminaci, Dio Signore, per Don Novacchi, per Linda e la sua famiglia, anche per gli infermi e i malati della nostra comunità parrocchiale, perché il Signore li accompagni e li guidi nel cammino della vita. Preghiamo.
0: Illuminaci, o Signore.
1: Per Ciriaco, Vincenzina e Nicola, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
0: Illuminaci, o Signore.
1: O Dio dei viventi e Padre di ciascuno di noi, aiutaci a gustare e vivere pienamente i nostri giorni davanti a Te, perché possiamo diventare sempre più immagine del Tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 62.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri, Carlo Alvanga e compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifestano i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo

0: Guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola, io sono salvo.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 397.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce.

0: di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento settimanale con la Parola di Dio. Abbiamo vissuto i giorni della Pasqua, del tempo di Pasqua, abbiamo concluso questo tempo in cui la Pasqua ha trovato il suo compimento nella solennità di Pentecoste, proprio domenica scorsa, in cui Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, ecco, hanno vissuto pienamente, ecco, il dono dello Spirito Santo, di questa terza persona della Santissima Trinità. Domenica prossima, già abbiamo iniziato lunedì il tempo ordinario, domenica prossima è una delle prime solennità del tempo ordinario, cioè la Santissima Trinità. Poi l'altra domenica vivremo il Santissimo Corpo e Sangue del Signore, cioè il Corpus Domini, e poi venerdì della terza settimana e concludiamo con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco, vediamo prima un po' il contesto di questo brevissimo brano del Vangelo di Giovanni. Inizia subito il testo dicendo che Gesù parla a un uomo che si chiama Nicodemo. Chi è Nicodemo? Ecco, Nicodemo rappresenta i giudei di buona formazione che non vogliono dimostrare la propria simpatia per Gesù, o anche quei cristiani che non nascondono la loro fede. In questo dialogo avremo tre momenti. Nel primo momento troviamo Nicodemo che riconosce l'autorità di Gesù, che si basa sui segni che fa. Ecco, però Gesù reagisce dicendo che quello non basta, quello non è sufficiente. Nel secondo momento si dice che l'essenziale è accettare Gesù come colui che viene dall'alto, come l'inviato del Padre. Per questo è necessario nascere dall'alto con una nuova nascita, che è appunto opera dello Spirito di Dio attraverso il Santo Battesimo. Senza lo Spirito e il Battesimo non c'è salvezza, né vita e neppure possibilità di entrare nel Regno di Dio. Il terzo momento comincia con l'incomprensione e si centra nel dire come si è realizzata pienamente la salvezza. Ovviamente l'iniziativa non è nostra, non è dell'uomo, ma è l'iniziativa è di Dio, che amò il mondo e si realizza per mezzo del Figlio attraverso la sua morte di croce e la sua esaltazione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, rappresentata, vi ricordate da che cosa? Dal serpente di Mosè alzato nel deserto. Ricordate questo brano? Ecco, poi magari anche lo leggiamo. Quindi l'uomo accetta o rifiuta la salvezza grazie alla fede nell'inviato di Dio o per l'incredulità.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Microfono. Più avanti.
0: In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio l'unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
1: Ecco, quindi disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Quindi questa prima parte in cui l'Evangelista Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo. Mi fermerei sinceramente su un'unica parola che come dire, fa la sintesi di questo versetto, ed è proprio la parola amore. Dio ha tanto amato il mondo, la parola amore che innanzitutto indica una esperienza profonda di relazione tra persone diverse, riunisce un insieme di sentimenti e di valori come l'allegria, la tristezza, la sofferenza, la crescita, la rinuncia, il dono di sé, la realizzazione, la donazione, l'impegno, la vita, la morte. Nell'Antico Testamento questo insieme di valori e di sentimenti legati all'amore si riassume nella parola ebraica esed. Nelle nostre Bibbie generalmente si traduce per carità, misericordia, fedeltà e appunto amore. Nel Nuovo Testamento Gesù rivelò questo amore di Dio nei suoi incontri con le persone. Lo rivelò con sentimenti di amicizia, di tenerezza. Mi viene da pensare per esempio nella relazione che Gesù ebbe con la famiglia di Marta in Betania. Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Poi ancora, dice l'Evangelista Giovanni,

Gesù piange davanti alla tomba di Lazzaro. Quindi vedete una relazione che Gesù ha con queste persone amiche, ecco perché erano gli amici più stretti di Gesù. Poi ancora Gesù affronta la sua missione come una manifestazione di amore. Dopo aver amato i suoi, li amò sino alla fine. Giovanni lo dice al capitolo 13, prima che Gesù si prostra il giovedì santo, durante l'ultima cena si china per lavare i piedi degli apostoli. In questo amore Gesù manifesta la sua profonda identificazione con il Padre. Come il Padre mi amò, anch'io ho amato voi. Ed egli ci dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni definisce in questa maniera l'amore: per questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, pertanto anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Lo dice nella prima lettera al capitolo 2. Quindi chi vive pienamente l'amore e lo manifesta nelle sue parole, nella sua condotta, si converte in discepolo amato. Dunque Dio è Padre, è vita, è amore, è salva. Il Padre non impone la salvezza, ma la offre per mezzo di Gesù, perché la salvezza è l'effetto del suo amore, e l'amore rispetta sempre la libertà della persona. Ecco, nell'uso, come dire, sovrano della libertà, l'uomo potrà accettare o rifiutare la salvezza che il Padre gli offre. Quindi la prima qualità di Dio che i cristiani, tutti noi, dobbiamo considerare è che Dio è amore. E a volte io trovo difficoltà anche il giorno della Santissima Trinità a fare l'omelia. Lo diceva anche una volta il carissimo Donnino Raspanti. Ecco, quando eravamo in seminario, lui diceva sempre: io da sacerdote, da parroco, eccetera, eccetera, il giorno della Santissima Trinità trovo particolare difficoltà a fare l'omelia, perché è difficile in realtà descrivere che cos'è la Santissima Trinità, chi è meglio la Santissima Trinità. Sì, sappiamo che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma è amore. Quindi basterebbe dire, ecco, che Dio, la Santissima Trinità, costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, è amore. E già avremmo detto tutto. Ecco, quindi dicevo, non un amore come il nostro, ecco, mescolato con egoismo, più preoccupato per essere corrisposto che per raggiungere la felicità della persona amata, ma il suo amore è infinito, senza misura, non aspetta di essere corrisposto. Dunque la qualità dell'amore che Dio offre raggiunge il suo limite nell'offerta del suo Figlio. È un amore che ha un obiettivo ben definito, una finalità chiara: la salvezza del mondo, degli uomini. Ecco, una salvezza che non è soltanto promessa per la vita futura, ma possibilità per questa, la possibilità di arrivare ad essere figli di Dio, di trasformare questo mondo in un mondo di fratelli, di vivere pienamente questa fraternità che, ricordiamoci, Papa Francesco diceva, ha scritto anche un'esortazione: fratelli tutti, perché in quella fratellanza dobbiamo davvero esserci tutti. Quindi Dio non si è riservato per sé il suo Figlio unico, ma lo ha dato perché ogni uomo, ogni essere umano abbia pienezza di vita. Quindi questa espressione che l'Evangelista Giovanni utilizza nel dire figlio unico allude alla storia di Abramo, che arrivò ad esporre alla morte il suo amato figlio Isacco. Ricordate il sacrificio di Isacco?

Eppure, ecco, Dio anche lì ha visto la fede grandissima in Abramo e gli risparmia la morte del figlio. Poi continua dicendo: Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi Dio mandò suo figlio per salvare chi? L'uomo, l'umanità intera. Quindi mandò il suo figlio per salvare il mondo. E questa parola mondo si trova 78 volte nel Vangelo di Giovanni e con significati molto diversi. In primo luogo, mondo può significare la terra e quindi lo spazio abitato dagli esseri umani, e quindi la creazione. Nel nostro testo di Giovanni, che abbiamo appena ascoltato, mondo significa le persone che abitano questa terra, dunque l'umanità tutta amata da Dio, al punto che per essa dona il suo figlio unigenito. Ma può anche significare un gruppo numeroso di persone nel senso di tutto il mondo. Nel Vangelo di Giovanni, mondo significa soprattutto quella parte dell'umanità che si oppone a Gesù e si converte nel suo avversario. Questo mondo contrario alla pratica liberatrice di Gesù è dominato dall'avversario Satana, diavolo, chiamato anche principe del mondo, che perseguita e uccide la comunità dei fedeli, creando anche una situazione di ingiustizia, di oppressione, sostenuta da quelli che vivono e stanno nel potere, dai dirigenti tanto dell'impero come della sinagoga. Ecco perché? Perché questi uomini di potere praticano l'ingiustizia usando a tal fine il nome dello stesso Dio. Quindi la speranza che il Vangelo di Giovanni comunica alla comunità è che Gesù vincerà il principe di questo mondo, perché egli è più forte del mondo. Voi dovrete soffrire nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Per cui aderire, l'adesione al figlio significa aderire a tutto ciò che di più nobile c'è nella condizione umana. Dio non vuole che gli uomini periscano, cioè che finiscano nella morte, perché in lui non c'è nulla di negativo. Mi viene da pensare al pellegrinaggio di domenica al santuario di Tagliavia, che io effettivamente non ho, c'era andato 3 volte, però non mi si era detto, ecco, perché Tagliavia. Io pensavo che fosse santuario di Tagliavia, tipo questa località in mezzo alle campagne aperte di Corleone. Invece il padre Gaetano ci ha spiegato, quando disse alla fine dell'omelia: e preghiamo la Madonna, in modo particolare la Madonna del Rosario di Tagliavia, perché tagli questo peccato, tagli questo male, allontani da via il Satana, ecco, l'avversario. E allora davvero Dio non si avvicina al mondo nel suo figlio per condannare il mondo, non è un Dio adirato con il genere umano, ma è semplicemente amore puro, perché pretende solo salvare gli uomini per mezzo del figlio, cioè comunicare agli uomini una pienezza di vita fino a superare la stessa morte. Infine, l'ultima qualità, abbiamo detto, l'ultimo momento, al versetto 18: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Dio giudica?
Dio non giudica, è l'uomo stesso che secondo la sua opzione, potremmo dire, determina il suo destino. Chi fa la scelta della vita che Dio offre in Gesù avrà vita. Chi rifiuta la vita firma in un certo senso la sua sentenza. Quindi dare l'adesione a Gesù come figlio unico, amato da Dio, equivale a credere nelle possibilità dell'uomo, vedendo l'orizzonte che l'amore di Dio apre al genere umano, ma significa anche aspirare alla pienezza che appare in Gesù e che si è resa possibile grazie a Lui, che è modello dei figli di Dio che nascono per mezzo di Lui. Uno dei titoli più antichi e più belli che i primi cristiani scelsero per descrivere la missione di Gesù è quello di difensore. In lingua ebraica si dice Goel. Questa parola indicava il parente più vicino, il fratello più anziano, che doveva riscattare i suoi fratelli minacciati di perdere i loro beni. Quando nell'epoca della deportazione a Babilonia tutto il popolo, incluso il parente più prossimo, perse tutto, Dio stesso si trasformò nel Goel, cioè nel difensore del suo popolo, quindi lo riscattò dalla sua schiavitù. Nel Nuovo Testamento è Gesù il figlio unigenito, il parente più prossimo, colui che si fece nostro Goel, cioè nostro difensore. Questa parola o titolo ha diverse traduzioni: Salvatore, Liberatore, Redentore, Avvocato, Fratello Maggiore, Consolatore e altre ancora. Ma Gesù prende la difesa e il riscatto della sua famiglia, del suo popolo, cioè. Quindi si è dato completamente perché noi siamo fratelli e sorelle, ecco perché noi, fratelli e sorelle, potessimo nuovamente vivere in fratellanza. Questo è stato il servizio che Egli ha reso a tutti noi, da quando è nato fino appunto alla sua morte. Durante l'ultima cena, l'ultimo servizio che fece Gesù, qual è stato? Quello di lavare i piedi ai suoi amici, ai suoi apostoli, anche a coloro che lo hanno tradito. E così Egli compì la profezia di Isaia che annunciava la venuta del Messia servo. Ricordate tutto il servo sofferente del profeta Isaia. E lui stesso diceva: il figlio dell'uomo in verità non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per la moltitudine. San Paolo poi, nella lettera ai Galati, esprimerà questa scoperta con la seguente frase: mi amò e si consegnò per me. Bellissima. Ecco, mi amò e si consegnò per me. Più tardi, dopo la sua risurrezione, Gesù ci darà il nuovo Consolatore, lo Spirito di Dio, il Difensore, l'Avvocato, ecco, che accompagna il cammino non soltanto dei singoli cristiani, ma soprattutto dell'intera comunità. E ricordiamoci che lo Spirito si mostrò nel Cenacolo mentre era riunita la comunità degli Apostoli insieme a chi? A Maria, alla Madonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi, come anche noi rimettiamo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per avermi.

Ti ringraziamo, Signore, per averci chiamati qui questa sera alla dolce presenza Tua.

Ti chiediamo, Signore, questa sera la grazia di poter fare una esperienza viva, forte, concreta, della Tua pace e del Tuo amore nel nostro cuore.

Vogliamo ringraziarti, o Signore, per averci invitati qui questa sera alla tua mensa. A sedere alla tua tavola. A gustare della dolce presenza tua.

non come visitatori, non come ospiti, ma come figli. Tu ci inviti a sederci alla tua tavola.

Allora, Signore, prima di iniziare questa adorazione, vogliamo presentarti, o Gesù, tutti i nostri cari, presentarti i nostri genitori, i nostri figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i cugini, gli zii, tutti i parenti vicini e lontani, sia coloro che ci hanno già preceduti in cielo, sia coloro che sono ancora qui con noi sulla terra. Presentarti, Signore, gli ammalati, presentarti tutti coloro che continuamente ci chiedono preghiera. E anche, Signore, presentarti tutte le preghiere che sono qui in questo cestino e tutte quelle che erano qui prima di queste. Stendi, o Signore, le tue mani, sante e piegate, su ognuna di queste preghiere. Guarda, o Gesù, con quanta fede, con quanto amore confidente i tuoi figli si sono rivolti a te e alla tua mamma Maria Santissima. Compi meraviglie, Signore. Libera la tua potenza. Guarisci. Affinché i tuoi figli possano lodarti, ringraziarti. Canto numero 38.

Donarci ciò che la nostra anima cerca continuamente con affanno. Noi, Signore, cerchiamo la pace. Tu sei la pace. Noi, Signore, cerchiamo la verità. Tu sei la verità. Soltanto tu, Signore, puoi dare un senso nuovo alla nostra vita.

Per questo, Signore, adesso vogliamo invocare il tuo Santo Spirito. Ti chiamiamo, o Santo Spirito di Dio, ti invochiamo su di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre fatiche quotidiane, anche, o Signore, su quegli angoli oscuri della nostra vita, quelle durezze che non riusciamo a cambiare di noi. Abbiamo bisogno di Te, o Santo Spirito di Dio, per essere rinnovati, guariti, liberati. Canto numero 44. Vieni, vieni ora, Signore. Soffia ora con potenza. Su di noi, sulle nostre famiglie, su coloro che sono lontani dal tuo cuore, coloro che non ti conoscono. Soffia. Soffia, oh Signore, con potenza. Non lasciarci, oh Signore, nelle tenebre dell'ignoranza. Donaci, oh Signore, la luce della verità che è Gesù.

riaccendi in noi, o santo fuoco di Dio, le tre virtù teologali, la fede, Signore, la speranza, la carità. Io ti darò la forza, ti dice il Signore, nelle prove della tua vita.

cui darò la forza per non spezzarti, ti dice il Signore. Sarai piegata, sarai piegato dalle difficoltà, ma con me non ti spezzerai.

Vieni, Signore, a toccare i nostri cuori con il Tuo amore. Vieni, oh Signore, a farci fare esperienza di Te. Adesso, Signore, adesso ne abbiamo bisogno.

Continuiamo, fratelli, con un altro canto allo Spirito Santo. Impariamo, fratelli, a desiderare lo Spirito Santo.

Abbiamo confidenza con il Padre, abbiamo confidenza con il Figlio, ma conosciamo poco lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, fratelli, è una persona. Quando Gesù ne parla, dice Egli, quando Egli verrà. È l'amore che procede dal Padre e dal Figlio. Canto numero 57.

adesso nel tuo santo nome, una nuova vita nello Spirito Santo.

Noi speriamo in te, Gesù. Perché soltanto tu, Signore, sei il Signore. Amen.

Ora faremo un canto, fratelli, alla nostra Mamma Celeste. Perché è proprio per mezzo di lei che noi possiamo arrivare a Gesù con più facilità. È lei che ci semplifica il cammino verso Gesù. È lei che lo appiana e rimuove gli ostacoli.

Signore, ci dona un passo dal Vangelo di Giovanni ed è esattamente la frase di cui stavamo parlando prima in preghiera, quando dicevamo che quando Gesù parla dello Spirito Santo usa il pronome personale Egli.

Allora, dal Vangelo di Giovanni al capitolo 16, poi vi faccio la foto e la mettiamo nella chattina. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà.

ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà.

tieni nelle mie braccia, ti dice il Signore. Lascia che io ti stringa, figlio mio, figlia mia. Vieni ora fra le mie braccia. Appoggia la tua testa sul mio petto.

con la testa appoggiata sul mio petto. Dimentica il tuo passato, ti dice Gesù.

dopo aver confessato i tuoi peccati, dimentica il tuo passato. Figlia del mio amore, figlio del mio amore.

Lasciamoci, fratelli, conquistare da questo amore. Cediamo, arrendiamoci con gioia, con fiducia a questo amore.

Il mio amore è per te, ti dice il Signore. Credimi, credi a questa parola, il mio amore è proprio

figlia mia, amore mio, figlio mio, amore mio. Il mio amore è per te, il mio amore ti ha voluto, voluta, ti ha creato.

Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ecco, fratelli, la verità tutta intera è davanti a noi. Come scrive San Paolo, in Cristo abita corporalmente la pienezza della divinità. La verità tutta intera è davanti a noi, Dio eterno.

con noi, fratelli, qui in questo momento c'è la nostra Mamma Celeste, anche lei in adorazione, gli angeli, fratelli, mille migliaia e 10.000 miriadi, i santi, i nostri cari che ci hanno preceduto, sia quelli che sono in cielo che quelli che sono ancora temporaneamente in purgatorio. Le chiamiamo le anime sante del purgatorio e le associamo al paradiso.

ci sta facendo fare un'esperienza concreta, reale di questa pace.

Tocca, oh Signore, i nostri cuori adesso, con le tue sante mani. Tocca i cuori di coloro che soffrono e dona la tua pace, Gesù. Tocca i cuori degli sposi divisi e dona la tua pace, Gesù. Tocca i cuori delle famiglie, dei familiari divisi e dona la tua pace, oh Signore. È un grande miracolo, Gesù, lo sappiamo, ma lo chiediamo a te, Signore, perché soltanto tu, Signore, sei

0: Vogliamo lasciare i piedi, Signore, del tuo altare, le nostre ansie.
1: Insieme a noi, resta qui.
0: Gli attacchi di panico, Gesù, ai piedi del tuo altare, per sempre.
1: E la pace regnerà.
0: Le nostre paure, Signore. La paura della malattia che ci fa prendere fin troppe medicine. Vogliamo lasciarla ai piedi del tuo altare.

Non permettere, Signore, che questo mondo si perda e ti perda. Raggiungi, oh Signore, tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della tua misericordia. Benedici, oh Signore, il nostro Santo Padre. Fa che sia amato, ascoltato, ubbidito.

Questo mondo, Signore, ha bisogno di te anche se non lo sa. Noi, Signore, questa sera nel nostro piccolo vogliamo intercedere

benedici la tua chiesa, i sacerdoti, oh Signore. Falli forti del tuo amore, testimoni luminosi, Gesù, veri araldi del tuo Vangelo.

c'è potenza di benedizione, fratelli, per ognuno di noi qui presenti, per coloro che sono collegati in televisione, per le nostre famiglie, per quelli che portiamo nel cuore. C'è potenza di benedizione.

Lo Spirito Santo, fratelli, è su ognuno di noi. Questo luogo ne è saturo. Questa grande chiesa non è vuota, è piena dell'amore di Dio.

Signore ci sta ristorando con il suo amore. Ci sta letteralmente rigenerando, donando la pace. L'amore di Dio, fratelli, è liberazione, guarigione e anche risposta per quei cuori inquieti, sempre in cerca di risposte. Il Signore, l'amore del Signore è la risposta. Impariamo, fratelli, a rimanere fermi nell'amore del Signore, invece di scappare via sempre.

Bene, fratelli, siamo arrivati all'ultimo canto, alla conclusione. Vogliamo veramente fare un canto finale di ringraziamento, di gioia. Facciamo il canto numero 58.

te le grazie, Signore, che ci hai donato questa sera a noi, ai nostri cari, ai nostri familiari. Noi crediamo, Signore, noi crediamo in te, nella tua potenza, nella tua, Signore, potenza d'amore.

Signore, crediamo in te. Signore, speriamo in te. Signore, ti amiamo. Signore, ti adoriamo. Signore, ti rendiamo grazie. Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini. Gesù Cristo, santificaci. Maria, prega per noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, tu che sei venuto in questo mondo, tu che sei stato crocifisso, tu che sei morto per noi, tu che giacesti nel sepolcro, tu che sei risorto dai morti, tu che sei asceso al cielo, tu che hai mandato lo Spirito Santo sopra gli apostoli, tu che siedi alla destra del Padre, tu che verrai a giudicare i vivi e i morti.

0: Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.
1: Canto numero 106.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace

poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Salve, buongiorno, sono Don Cesar Plucchinotta, sono sacerdote, esperto in spiritualità, psicologo. Stiamo facendo in collaborazione con Maria Vision un percorso di guarigione interiore, un percorso dove lasciamo che il Signore agisca nella nostra vita, trasformando tutto quello che Lui vuole trasformare, riempiendoci del suo amore per il bene del nostro cuore, della nostra anima, e di tutta la nostra persona, perché il Signore vuole il nostro bene. In questo percorso facciamo 7 incontri di guarigione, di trasformazione, lasciandoci toccare, trasformare, mi piace dire anche coccolare, dal nostro Padre Dio. Faremo anche 7 incontri con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lasciando che anche Lui intervenga nella nostra vita, Lui che è il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro guaritore. E faremo 7 incontri con lo Spirito Santo. Siamo nel 4º incontro con il Padre, con il nostro Padre Dio. E questo incontro si chiama Io ho un Padre presente. Vorrei ripartire oggi dalla parola di Dio, da un testo bellissimo che magari abbiamo letto più volte nel libro dell'Esodo, l'incontro di Mosè con il suo Dio, con il Dio che diventerà il suo amico, con questo Dio che sarà sempre presente nella vita di Mosè. E ci troviamo nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, nel versetto 13. Mosè disse a Dio, ecco, io vado agli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno, qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Da parte di chi andrò, sta dicendo Mosè? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Io sono colui che sono. Una volta, ascoltando un biblista, uno di questi esperti in Sacra Scrittura, ci spiegava che questa non è una traduzione ottima, perché in ebraico antico non esistono i verbi in infinitivo. No, io sono colui che sono, no? Come di solito noi lo vediamo tradotto e quando lo vediamo tradotto così pensiamo a colui che esiste, con al verbo essere in infinitivo, no? Io sono colui che è l'esistente. Invece questo biblista ci diceva che bisognerebbe tradurlo come dire io sono colui che c'è nel presente, colui che è presente qui. Una buona traduzione in italiano sarebbe io sono colui che ci sono, che sono presente. Dio che è presente. Dio che è presente lì con Mosè, in quel momento nel rovetto ardente. Dio che sarà presente quando Mosè andrà davanti al Faraone. Dio che sarà presente quando dovrà guidare al popolo. Dio che sarà presente quando si troveranno un mare di fronte e dovranno attraversarlo. Il Signore si farà presente, Dio si farà presente quando il popolo avrà fame con la manna del deserto, Dio si farà presente nell'acqua che scaturisce dalla roccia.

Dio che è presente, che si fa presente. Io ci sono, io non me ne tolgo, io non me ne vado, io ti accompagnerò in ogni passo, io sarò con te, io sarò presente. E mi piace molto questa traduzione perché ci indica che Dio è sempre presente con noi. E attraverso l'esperienza di Mosè possiamo accedere a questo Padre che non se ne va. Di solito noi pensiamo e anche percepiamo i nostri sentimenti, si lasciano molto portare dai nostri sensi. Diciamo tante volte, occhio non vede, cuore non duole, nel senso che o lontani dagli occhi, lontani dal cuore, nel senso che se noi non percepiamo qualcosa è come se non esistesse. Invece questo Dio che si appare a Mosè nel rovetto ardente farà sentire la sua presenza in maniera molto forte. Lo farà sentire nelle 10 piaghe, lo farà sentire prendendosi cura del suo popolo, nella colonna di fuoco, lo farà sentire più volte, lo farà sentire quando il popolo si troverà con un esercito dietro e davanti il mare, aprirà il mare per loro. Dio che si fa presente. Questa è una cosa meravigliosa. Pensare a Dio non semplicemente come colui che esiste là e magari fa gli affari suoi, è lontano da noi. E non entra in relazione con noi, ma il nome di Dio è io sono presente con te, sono vicino a te, io camminerò con te, io custodirò la tua vita, io ti propongo di camminare insieme, ma non ti lascerò, io sarò presente. Noi abbiamo un Padre, Dio che è presente, al di là di quello che noi vediamo, al di là di che in un momento tu ti senti davanti a Lui, davanti a un rovetto ardente. O altre volte ti senti proprio nella difficoltà, davanti a un mare di difficoltà. Dio è comunque presente. Noi abbiamo un Padre che è presente. E parlando della benedetta presenza di Dio, mi colpisce, mi entusiasma sempre rileggere come Gesù presenta il suo Padre. Mi tocca il cuore, realmente. E possiamo adesso leggere nel Vangelo di Matteo le parole di Gesù. Adesso già non è l'esperienza di Mosè, ma proprio Gesù, il figlio di Dio Altissimo, che lo conosce da sempre al Padre, che ha una conoscenza intima, che è una sola cosa con il suo Padre Dio. Che cosa ci dice Gesù della presenza di Dio? Adesso sono nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 10, versetto 29. Dirà Gesù, due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Cioè, Dio si prende cura dei passerotti, ma non è il loro padre, è il padre tuo, il padre mio, dirà Gesù, del Padre vostro. E questo Padre vostro si prende cura dei passeri. Perfino i capelli del vostro capo sono contati. Che meraviglia! Questo Dio che si prende cura della natura nella sua bellezza, nella sua armonia, si prende anche cura di noi. Ma non come si prende cura di un passero, ma come un padre, perché il padre è tuo, il padre è mio, il padre è vostro, dirà. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete molto più di molti passeri. Grazie, Signore. La tua parola ci consola. Sapere che abbiamo un padre che è presente prendendosi cura di ognuno di noi. E questo messaggio oggi arriva a te per una ragione. Il Signore vuole che il tuo cuore trovi la pace di sapere che Lui si sta prendendo cura di te in questo momento. Si vuole prendere cura della tua vita, della mia vita, di tutti i suoi figli. Il Padre vostro, dice Gesù. Il Padre vostro si prende cura di voi, si prende cura dei passeri. Voi valete molto più di molti passeri. Tu, per il tuo Padre Dio, hai un grande valore. È così. Anche se tu non lo percepisci, anche se tu non lo senti, questa è la verità. Lo dice Gesù. Hai un grande valore per il tuo Padre Dio e si prende cura di te. E Lui non se ne va e Lui non ti abbandona perché Dio è un Padre presente. Dio è presente nella tua vita ed è presente tutto intorno a te, anche se a volte non lo vediamo, anche se a volte non ci riflettiamo.

Dio è presente nella natura magnifica, incredibile che lui ha creato. Gli ebrei significavano, esprimevano, illustravano questo concetto con la menorah, il candelabro di sette braccia. Su ognuna di queste braccia ci doveva essere una lampada sempre accesa. E tutte le braccia riposavano su un solo braccio, che reggeva il tutto. Questo voleva significare come Dio regge tutta la creazione, le sette braccia per ogni giorno della creazione, per ogni cosa che è stata creata, era tutto simbolico e voleva dire che Dio è presente, queste lampade sempre accese, tenendo nell'esistenza ogni cosa che ha creato. Infatti è così, se Dio in qualche momento togliesse il suo sguardo da te, da me, da ogni cosa che esiste, questa sarebbe ridotta al nulla. Quindi, se tu stai ascoltando questo messaggio in questo momento, stai ascoltando Padre Cesar che ti sta parlando della presenza di Dio, è perché Dio ti sta dando l'esistenza, è presente nella tua vita dandoti l'esistenza. È presente nella tua vita soprattutto attraverso l'amore, perché Dio è amore ed è presente in ogni persona che ti ama, che ti ha dato amore, che ti ha trattato con una parola gentile, che ha espresso il suo volerti bene, che siano i tuoi genitori, tua mamma, tuo papà, gli amici, i fratelli, i tuoi figli. Dio è presente in ogni atto d'amore, è presente nella tua vita. E in ogni atto d'amore il Signore dice, sono io che ti sto amando attraverso di loro. Guarda che meraviglia. Il Signore usa ogni atto d'amore per dirti, io sono presente dandoti il mio amore attraverso le persone che ho messo nella tua vita, attraverso la salute che ti ho dato, attraverso ogni benedizione che tu hai ricevuto nella tua vita. È presente in questo momento, aprendo i tuoi occhi e i tuoi orecchi e il tuo cuore al messaggio della sua presenza e del suo amore che non si toglie. Dio è con te. Dio è colui che è sempre presente. Io sono colui che ci sono, ti sta dicendo il Padre. Non so che cosa stai attraversando, ma io ci sono. Dio è presente, anche preservandoci dal male. Quante cose non sono successe, noi non lo sappiamo perché Dio ha messo la sua mano per impedire ogni male. Ci sono tante cose di cui Dio ci preserva che noi non lo sappiamo. Magari un giorno in cielo sapremo quante cose Dio ha messo la mano, quante cose lui ci ha preservato dal male. Dio è presente anche nelle difficoltà, anche nei mali che lui a volte permette, anche nelle nostre croci. Dio è lì presente dandoti forza, dandoti luce. Il Signore è sempre presente. A volte noi facciamo una grande difficoltà a percepire questa presenza di Dio. Ci sono tante persone che mi dicono, io preferisco pregare a Gesù, pregare a Maria, alla nostra Madre del Cielo, alla nostra benedetta Madre del Cielo, pregare allo Spirito Santo, ma non al Padre. E io tante volte dico, mi sta bene, è una bellissima cosa pregare a Maria. Maria ci porta a Gesù, che è il punto dove noi dobbiamo sempre arrivare. Gesù va benissimo, che è meglio che pregare a Gesù, allo Spirito Santo, ma perché non preghi al tuo Padre Dio? Gesù si passava le notti pregando al suo Padre Dio, aveva un contatto, aveva bisogno di stare con il suo Padre, godeva di questa presenza, perché tu non te la godi? E tante persone mi rispondono, perché lo sento lontano da me, non me lo sento vicino. E questo è perché tante volte noi abbiamo avuto delle esperienze di paternità di un padre lontano, di un padre non molto vicino. Quindi quando ci avviciniamo a Dio, abbiamo questa difficoltà, la difficoltà di sentire questa presenza come una presenza lontana. C'è chi è stato abbandonato dal suo papà, chi ha subito questo abbandono. Ci sono persone che non hanno mai conosciuto il proprio papà. Proprio questa mattina mi chiamava per telefono una nonna preoccupata per la sua figlia e per la sua nipotina, che

adesso ha solo 5 anni, ma soffre l'assenza di un papà, perché il papà è deceduto quando questa bambina aveva 6 mesi, e ovviamente non se lo ricorda. E se deve, questo padre le manca. Queste persone spesso, quando sono grandi, fanno difficoltà a percepire la presenza di Dio, perché la immagine paterna, che è quell'immagine che noi poi proiettiamo sull'immagine di Dio, questa immagine è venuta a mancare. A volte per un abbandono, perché questo papà se n'è andato, o per un divorzio, a volte per una questione lavorativa, ci sono delle persone che si devono per forza allontanare dalla casa, a volte semplicemente perché c'è stata una morte in famiglia, o a volte perché mio papà era molto distaccato affettivamente, non, era una persona distaccata, non mi ha dato tutto quel amore di cui io avevo bisogno, quell'accettazione. Allora tendo a percepire questo padre come un padre lontano, un padre che non si avvicina a me, un padre troppo lontano da me, in maniera tale che io cerco altre forme di incontro con Dio e non con il mio padre, perché non lo percepisco un padre presente. Quindi adesso nella nostra preghiera di guarigione ringrazieremo il Signore di essere presente nella nostra vita. Ringrazieremo la sua presenza costante e gli chiederemo di aprire i nostri occhi a questa presenza, di poter capire che Lui è con noi, di poter capire che Lui si prende cura di noi. Se il nostro Padre ci ha abbandonato, gli daremo anche il perdono, perché il perdono guarisce. Il perdono ci libera. Se abbiamo con noi questa sensazione di abbandono, di essere orfani, chiederemo al Signore di guarire il nostro cuore in maniera tale da poter capire che Lui è presente, che Lui è con noi. È meraviglioso poter percepire questa presenza di Dio, poter percepire che Lui cammina con noi. Quando noi ce ne rendiamo conto che siamo figli e che abbiamo un Padre presente, la vita cambia. La vita si trasforma. Perché? Perché non siamo più in ansia. Non siamo più in ansia del futuro né del presente. Noi diciamo: io ho un padre e mio padre è forte, mio padre è Dio proprio. Lui si prende cura di me. Quindi io faccio sogni tranquillo. Non temo perché lui è con me. Io ho un padre presente. Che pace. Che tranquillità sapere che ho un padre che mi ama e che è presente nella mia vita. Anche quando non lo vedo, lui è fortemente presente. Anche se qualche volta non lo sento, io so che lui è fortemente presente. E man mano che io vivo in questa presenza, il mio rapporto con lui cresce sempre di più e lui interviene sempre di più, perché io le apro sempre di più il mio cuore e gli do spazio nella mia vita. E lui fa delle grandi cose in me. Quindi non parlo più. Adesso è il momento di pregare insieme, di ringraziare, approfondire in questa presenza del nostro Padre Dio e chiedergli anche di guarire il nostro cuore per percepirlo sempre di più, perché noi abbiamo un Padre presente.

Adesso pregheremo insieme. Io farò la preghiera in prima persona e tu la puoi seguire ripetendo ogni parola nel tuo cuore, nella tua anima, dentro di te. E pregheremo ringraziando la presenza del nostro Dio Padre e chiedendo che ci guarisca da ogni ostacolo che ci impedisce di percepire questa presenza. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ti benedico, Padre del Cielo, ti benedico in questa giornata che tu mi regali secondo la tua grazia, secondo la tua misericordia. Ti benedico per tutto quello che sta succedendo qui, per questa brezza leggera che mi accarezza e mi fa sentire il tuo amore di Padre, per l'aria che mi circonda, che è intorno a ognuno di noi in questo momento, per il sole che ci bacia, che mi sta baciando nella guancia e che tante volte ci ha dato la sua luce, la sua presenza, la sua calda presenza. Signore, magari molte delle persone ascolteranno questo video quando il sole è già tramontato, ma noi sappiamo che il sole è sempre presente, anche quando non lo vediamo, e così è la tua presenza nella vita di ognuno di noi. Tu sei presente quando ti vediamo e quando non ti vediamo. E noi sappiamo che domani il sole spunterà nuovamente sull'orizzonte e ci darà la sua luce, che non se n'è andato. Signore, noi vogliamo avere la stessa convinzione che abbiamo della presenza del sole, della tua presenza. Signore, noi vogliamo avere la stessa convinzione che abbiamo della presenza del sole riguardo alla tua presenza nella nostra vita. Vogliamo avere questa sicurezza, questo sapere, questo assaporare della tua presenza nella nostra vita, Padre del Cielo. Vogliamo conoscerti come un Dio presente, come quel Dio che è con noi, che cammina con noi. Ognuno di noi, Signore, ti sta dicendo in questo momento: Padre, io voglio conoscere, assaporare e sentire nella mia vita la tua presenza. La tua presenza. Dammi questa grazia, Padre, secondo la tua volontà. Ti chiedo di manifestarti presente nella mia vita. Ti chiedo di manifestarti presente nel mio corpo. Manifesta, Signore, la tua presenza nella mia salute. Manifestati, Signore, presente dando salute al corpo che mi hai dato. Signore, tu sei presente nella vita che mi hai dato in questo momento. Manifesta la tua potenza e la tua presenza nella salute del mio corpo, dei miei organi, dei miei arti, dei miei occhi, del mio cuore, del corpo che tu mi hai dato. Signore, manifestati presente anche nella vita di quelli che tu mi hai dato, della mia famiglia, Signore, delle persone che tu hai messo a fianco a me. Signore, voglio vederti, voglio percepirti, voglio percepire la tua benedizione di Padre nella mia famiglia.

Oggi, Signore, voglio affidartela, ti chiedo di prenderti cura di ognuno di loro, di quella persona soprattutto che più mi preoccupa in questo momento. La voglio mettere tra le tue mani di Padre. E voglio sapere e vivere nella pace e nella convinzione che la nostra famiglia ha un Padre che veglia su di noi, perché non voglio più essere preoccupato o in ansia. Padre, voglio consegnare nelle tue mani la mia famiglia e voglio chiederti di farti sempre presenti in noi. Ti voglio presentare il mio lavoro, le mie relazioni di lavoro, la mia economia. Fatti presente, Padre, dando il pane quotidiano. Fatti presente, Padre, in prosperità, in benedizione. Benedici il mio lavoro, benedici, Signore, a tutte le persone che oggi si trovano senza un lavoro dignitoso, che possano trovarlo. Benedici, Signore, i nostri figli, la loro vita, i nostri amici, le persone che tu hai messo nella nostra storia, nella mia storia, nella storia di ognuno di noi. Benedici, Signore, queste persone. Benedici, Signore, i nostri progetti. Fatti presente in ogni progetto, in ogni sogno. Benedici, Padre, il nostro oggi, il nostro presente e il nostro futuro. D'ora in poi non vogliamo più avere ansia, vogliamo vivere nella tranquillità di sapere che abbiamo un Padre presente. Tanti di noi, Padre del Cielo, abbiamo, tu lo sai, una difficoltà a percepire la tua presenza. A volte abbiamo fuggito proprio dalla tua presenza e non vogliamo essere davanti a te perché in realtà non crediamo nella tua presenza d'amore. Perché reduci da tante esperienze, da tante difficoltà, da brutte esperienze che ci hanno lacerato, che ci hanno ferito, che hanno lasciato in noi un senso di abbandono, di tristezza, di solitudine. Tanti di noi, Padre del Cielo, sappiamo di avere un padre, ma viviamo da orfani, lontani da te. E oggi vogliamo chiederti, nella tua grazia, di guarire quelle ferite antiche che ci impediscono di percepire la tua presenza nella nostra vita. Guarisci, Signore, il mio cuore da ogni sentimento di abbandono, da ogni sentimento di solitudine e di tristezza. Padre, apri i miei occhi, spirituali, che io possa percepire la tua presenza, che io possa gustare la tua presenza così come la gustava Gesù. Io so, Signore, io lo posso vedere e leggere nel Vangelo che Gesù si passava le notti godendosi la presenza del suo Padre. Io voglio anche godermi questa relazione filiale. Signore, io so di essere figlio nel Figlio e oggi voglio vivere da figlio realmente. Voglio vivere la presenza del mio Padre nella mia vita. Non voglio più, Padre del Cielo, vivere da orfano, lontano dalla tua casa, dalla tua presenza. Guarisci il mio cuore, guariscilo da ogni ferita, da ogni sentimento di abbandono, di solitudine, secondo la tua misericordia.
E in questo momento, Padre del Cielo, abbracciami con il tuo amore, che io possa percepire e gustare la tua presenza. Dammi la grazia, Padre del Cielo, di percepirti presente nella mia vita, di vederti, di sentirti. Dammi la grazia, Padre del Cielo, di vivere la tua presenza nei miei giorni. Dammi la grazia, Padre del Cielo, di sentirmi sicuro camminando con te, tranquillo, in pace. Guariscimi oggi e per sempre dall'ansia, dalla paura, e che il mio cuore possa riposare in te. Oggi, Signore, finalmente mi voglio riposare in te. Oggi, Signore, finalmente voglio lasciare che un sorriso prenda posto nel mio volto. Un sorriso calmo, un sorriso di soddisfazione, di sapere che ho un padre presente, un padre diverso, diverso da quello che è stato mio papà, perché mio papà non mi poteva accompagnare 24 ore su 24, ma tu, che sei il mio Padre Dio, tu sì lo puoi fare, tu sì lo puoi fare, tu sei con me. Tu sei con noi, con ogni persona che sta ascoltando questa trasmissione in questo momento. Tu sei con la mia famiglia, con ogni nostra famiglia. Tu sei nella mia vita. Grazie Padre che sei un Padre presente. Ti ringrazio oggi delle parole di Gesù. Queste parole che ci dicono persino i capelli del vostro capo sono contati. Mi fanno capire che tu ti prendi cura di ogni cosa che succede nella nostra esistenza, nella mia esistenza, nell'esistenza di ognuno dei tuoi figli. E vogliamo vivere con questa consapevolezza e con questa allegria e con questa tranquillità e pace di sapere che abbiamo un Padre che si prende cura di ognuno di noi. Io ho un Padre presente. E chiedo a ogni persona che si trova a casa di ripetere con me: io ho un Padre presente. Il mio Dio è un Padre presente. Il mio Dio è un Padre presente. Il mio Dio è mio Padre ed è presente nella mia vita. Grazie Padre. Grazie di questa presenza meravigliosa. E ti chiedo, Padre del Cielo, la grazia di approfondire ogni giorno in questa presenza, di approfondire ogni giorno in questa consapevolezza e ricevere sempre più il tuo amore e la tua pace e la tua benedizione. Amen.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori qui nella presenza di Dio. Chiediamo perdono

0: Confesso a Dio potente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
1: Vi supplico la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle,
0: di pregare per me il Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, producono messe sempre più abbondanti, a gloria del tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo,

0: tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che Egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
2: A te, Signore, alzo i miei occhi.
3: A te, Signore, alzo i miei occhi.
2: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
3: A te, Signore, alzo i miei occhi.
2: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
3: A te, Signore, alzo i miei occhi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano

0: Sono sette fratelli. Il primo prese moglie e morì e non lasciò discendenza. Allora la presero il secondo e morì senza lasciar discendenza e il terzo ugualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quali di loro sarà moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete la scrittura e la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del Roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è dunque Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: È comunque curioso pensare come saremo nell'aldilà. Avrò 60 anni o più giovani? Avrò gli occhiali o no? I miei denti saranno a posto o no? Ed avevamo un problema. È la mia moglie, ma sono contento di liberarmi di lei. O la voglio ritrovare. Ecco, i Sadducei proiettano nel futuro come se dovesse essere una continuazione di adesso, così tale quali. E dentro il loro racconto di questi uomini con la donna, nominano la donna varie volte, questi uomini ipotetici varie volte, ma non nominano mai Dio, anche se stanno citando la scrittura. Dio non è al centro del problema. È il centro se stessi, è quella che vogliono. Gesù, quando lui prende la parola, mette immediatamente Dio al centro. Voi non conoscete la scrittura e non conoscete la potenza di Dio. E con questo lui parla della Sacra Scrittura, nominando Dio altri tante volte come loro hanno nominato la donna senza volto, senza nome. Dio, Dio, Dio. E dentro il racconto di Gesù, di Dio, la sua potenza, lui dice: la vita sarà trasfigurata nell'aldilà. Se voi avete una situazione di schiavitù, di miseria, di indegnità, nell'aldilà non è così. Le vostre relazioni malate oggi, domani saranno trasfigurate nell'amore più bello. Noi saremo capaci di relazioni con chiunque e tutti quei legami di possessività, di gelosia, di rivalità, quello sparirà perché saremo trasfigurati in Lui, capaci di amare come Dio ama. È qualcosa di meraviglioso. Oh, però io perderò i miei familiari e la gente che amo. Assolutamente no. Non sto raccontando che saremo degli spiriti effimeri, senza corpo, senza memoria, senza vita. No, ma le relazioni che abbiamo con le persone che amiamo e tante che non conosciamo ancora, quelle relazioni saranno portate a una comunione di estasi, di bellezza, di meraviglia. No, no, paradiso è qualche luogo che veramente vale la pena attendere e di sperare e di cominciare già adesso a prepararlo. E come

facciamo a preparare il futuro, il paradiso, già adesso. Cominciamo a permettere a Dio di trasfigurare la relazione che abbiamo adesso. Se siete nelle situazioni di dipendenza, di gelosia, di battibecco, stancante, permettete a Dio di già trasfigurarli. Relazioni malati, potete cominciare a permettere a Lui di curvare, di tagliare le parole cattive che escono dalla mia bocca, le mormorazioni dietro le quinte, le piccole vendette. Io posso cominciare a lavorare questo. Il mio futuro dipende da come la lascio trasfigurare oggi. È qualcosa di straordinario che Dio non vede nessun valore nella schiavitù delle relazioni o nella possessività. La libertà è il grande obiettivo del nostro cammino di fede. Il nostro cammino di fede non è neanche in vista di un'obbedienza ai nostri ritmi di preghiera, di adorazione, che sono cose meravigliose, ma la libertà è l'obiettivo della mia esistenza, perché libero saprò veramente amare, libero saprò veramente donarmi. Perciò la mia liberazione è il grande obiettivo di Gesù. Poi quando alla fine lui dice, vedete, quando Dio parlò a Mosè, e di nuovo Gesù ritorna alla scrittura, torna al cuore dell'Antico Testamento, Dio che parla a Mosè e dice, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sono il Dio dei viventi. Per lui ognuno di noi ha un nome, per lui ognuno di noi è vivo e saremo vivi per sempre. Per lui ognuno di noi è conosciuto personalissimo. E questo è vero già adesso. Perciò nelle nostre relazioni con Dio, Gesù ci insegnerebbe di chiamarlo papà, padre. Questo ci vuole coraggio, perché bisogna smantellare dentro di noi tutte le nostre paure di lui, tutte le nostre sicurezze e la nostra tendenza di proiettare su Dio, come i Sadducei in questa scrittura, proiettare su Dio il problema che ho avuto con il mio papà, i miei genitori, la sua durezza, la sua assenza, la sua violenza. E presumo che Dio sarà così. Però non conosco la potenza di Dio, non ancora. Perciò la Sacra Scrittura, leggere la Sacra Scrittura, relazionarmi con Gesù, è perché io impari chi è Dio e quanto è grande l'amore di questo papà per me. E chi sono io per lui? Così importante che è disposto a morire per me. Tu non muori per una persona che non calcoli nemmeno. Tu muori per qualcuno che tu consideri più importante di te. Se Gesù è morto per me, chi sono io allora? Per lui. Se la sua vita vale la mia. Ecco, queste sono le cose che la Sacra Scrittura ci insegna se prendiamo il tempo e l'amore per ascoltarli, di leggerli, di non cercare me stesso là dentro. Al centro, no, al centro c'è la potenza di Dio e il suo amore per me, e perciò di conseguenza imparo anche la mia altissima dignità.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà

0: Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen.
1: Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti affidiamo, Signore, il Santo Padre, preghiamo per tutte le sue intenzioni, soprattutto i suoi appelli, per il dialogo, per la pace, per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per la Santa Chiesa, perché sia sempre aperta al dialogo, alla relazione con gli altri. Preghiamo.
0: Padre.
1: Chiunque può alzare una preghiera.
2: Per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Per la conversione dei peccatori in casa nostra, nella nostra famiglia, nel mondo intero.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Per le vocazioni, perché i più giovani possono seguire la via della santità e lasciare la via del mondo e della perfezione.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Per tutti i malati, in particolare preghiamo per i malati di cancro, che per esempio sono le Katia, e tutto quello che il disegno di Dio si realizzi su di lei.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Per tutte le persone che mi hanno chiesto richiesta di preghiere per la loro guarigione fisica e spirituale. Padre.
0: Padre buono,
1: preghiamo per tutti i nostri cari defunti che adesso stanno vivendo quel Vangelo, si trovano nell'aldilà con i loro familiari e con l'amore di Dio, trasfigurati nell'amore anche loro. Per i defunti preghiamo.
0: Padre
1: buono, che il tuo Santo Spirito scendi su di noi. Ti presento tutta la nostra fragilità interiore, la fragilità mentale, fragilità di credere in te e nella tua potenza. Guariscici, Padre buono, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il canto dell'Offertorio numero 89. 89.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente questi misteri che San Giustino difese con intrepida fortezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.

fatto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal santo dei santi martiri Carlo, Luang e compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesti i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace del Padre.
4: Peace. Thank you.
3: Yeah, big one.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

0: numero 118.
1: La comunione sarà distribuita anche all'esterno.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, oh Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento li sostenne nella passione, ci rende forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Domani non c'è la messa qui alle 8, è anche Corpus Christi domani, perciò tutti saranno in parrocchia. Forse non c'è neanche la messa in italiano, può darsi, cioè, probabilmente tutti alla sera in parrocchia per la messa e poi la processione eucaristica. Invece il gruppo qui, c'è un incontro con me, mi sembra dopo, ecco, ok, noi saremo nella stanza qui vicino alla casa e probabilmente alle 9, appena dopo le 9 inizieremo. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Il canto finale 202.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo. Senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per

noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del Rosario.

Mario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, e ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello.

quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera, che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione

Cosa? Ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue.

Sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra, e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi i sadducei fanno a Gesù una domanda molto complicata sulla risurrezione. Ecco, in realtà non vogliono capire. Ecco, vogliono mettere in difficoltà Gesù. Ecco, usano un caso assurdo, una donna sposata sette volte, ecco, per dimostrare che la risurrezione non ha senso, non è logica. Ma Gesù non cade nella trappola. Ecco, risponde con calma e con forza. Ecco, dice che la vita dopo la morte, ecco, non è semplicemente la continuazione di questa vita. Cioè non è che vivremo come adesso, soltanto un po' meglio. Sarà completamente diverso. Qui sulla terra non abbiamo mai visto una cosa simile. Non si può paragonare a niente tutto ciò che Dio ha preparato per noi in paradiso. Dico, questo che vivremo in paradiso non si può paragonare a nessuna gioia o bellezza terrena.

Ecco Gesù ci vuole ricordare questa verità importantissima, fondamentale per la nostra vita. Ecco, tu sei stato creato da Dio, Dio ti ha voluto, ti ama, non per farti morire, ma per farti vivere. Ecco, siamo fatti per il cielo. Ecco, siamo nati per vivere sempre con Dio. Ecco, noi che siamo cristiani, che siamo cattolici, crediamo nella risurrezione, crediamo nelle parole di Gesù. Non è un'idea, non è una consolazione inventata dagli uomini. È una certezza che nasce da Cristo risorto. Ecco, San Paolo arriva a dire: se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede. Ma Cristo è veramente risorto. E per questo anche noi risorgeremo. Ecco, il mondo, ecco, ci invita spesso a vivere come se tutto finisse con la morte. Ecco, Gesù invece ci invita a vivere guardando oltre. Goditi pure i doni che Dio ti concede in questa vita. Vivi bene. Goditi il creato, la tua famiglia, la tua vita. Però non ti dimenticare la meta. Non ti dimenticare che il tuo cuore tu sei fatto per qualcosa di più grande. Non solo la materia. Ecco, vivi sulla terra con i piedi ben piantati nella realtà, ma con lo sguardo rivolto al cielo. Ecco perché il cristiano non vive aspettando la fine, vive preparando l'incontro. Ecco, questa immagine di San Alfonso de Liguori, penso, è sua. È bella, è interessante che la nostra vita, dalla nascita fino alla morte, è un grande apparecchiare, come tu apparecchi per il pranzo, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, fai tutto bello, prepari per questo momento. Così la nostra vita è un grande apparecchiare per il paradiso. E il Dio che ci attende non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Amen.